Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio. Perché Dio è amore e dà la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere.

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della

inoppugnabile. Prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: Certamente, è fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

che appunto si dedica, da un paio di puntate, che si dedica appunto alla vita dei santi. E oggi parleremo della vita e degli avvenimenti, diciamo, di San Tommaso. Ecco, San Tommaso lo conosciamo un po' tutti perché è stato quell'apostolo che non ha creduto nella resurrezione di Gesù Cristo. Però prima di passare, diciamo, a questo fatto, ecco, che ha interessato in una maniera incredibile gli artisti, volevo farvi vedere alcune immagini che cioè, riguardano l'iconografia di San Tommaso, però non come colto nell'incredulità, ma bensì come santo. Ecco. E gli artisti lo hanno, diciamo, iconografato in una maniera un po' particolare, ecco, diciamo. E la prima immagine, che è un olio su tavola, che si trova in un convento di Cerro a Volturno, questo paese ha un convento di frati ed è in provincia di Isernia. Ecco, quello che vediamo, un piccolo olio su tavola del XV-XVI secolo. E come vedete, ci fa vedere San Tommaso in una iconografia inedita, ecco, perché, come ripeto, vi ho detto prima, lo abbiamo sempre visto appunto dipinto nel momento in cui, diciamo, non crede, ecco, alla risurrezione di Gesù. Qui invece è rappresentato, vedete, con questo quadro in mano, ecco, è una cosa un po' particolare. Ovviamente questo quadro, diciamo, è legato alla sua attività, ma San Tommaso era un apostolo. Però dobbiamo dire questo, che dopo diciamo, la risurrezione di Cristo, San Tommaso andò verso Oriente, arrivò addirittura in India e lì, a quanto pare, fece l'architetto per un re locale. Ecco, è per questo che viene rappresentato con lo strumento dell'architetto. Ecco, questo è importante perché, diciamo, ci fa capire che l'attività di San Tommaso è stata, sì, di divulgare il Vangelo, ma si è occupato anche di cose pratiche. Ecco, questo secondo la tradizione. Attenzione, non abbiamo prove di edifici che sono stati realmente realizzati da lui. Però questa iconografia, diciamo, ci porta a vederlo anche come architetto. Questa è un'iconografia che ha una tradizione orale, ecco, sostanzialmente. Ecco, la prossima immagine ce lo fa sempre vedere come appunto architetto. E questa è un affresco invece che si trova sempre in provincia di Isernia, a Venafro. Ecco. E nella cattedrale appunto di questa piccola città abbiamo appunto San Tommaso architetto. Vedete, San Tommaso apostolo e architetto, sempre con lo squadro in mano. Ecco, questo è un affresco del XVI secolo. È chiaramente un'iconografia che per certi versi è poco conosciuta, ecco, attenzione. Comunque, in ogni caso, questo affresco ce lo rappresenta sia con lo squadro che con un libro, e che probabilmente questo è il libro dei Vangeli, insomma, sostanzialmente. Ecco. Comunque dobbiamo dire che San Tommaso è anche, diciamo, quindi non solo il protettore degli architetti, ma anche il protettore dei giuristi, degli avvocati. Perché? Perché lui ha voluto una prova tangibile, ecco, della resurrezione di Cristo, come appunto gli avvocati, i giudici vogliono prove tangibili per ovviamente portare avanti i loro processi, ecco, le loro situazioni appunto giuridiche. Ecco, allora abbiamo visto le prime due immagini con appunto l'iconografia di San Tommaso con lo squadro. Ecco, la prossima opera invece è un'opera di un grande artista francese del 600, Georges de la Tour. Ecco, Georges de la Tour è nato nel 1593 ed è morto nel 1652 e questo San Tommaso è dipinto con il libro del Vangelo in mano e la lancia, vedete che stringe una lancia. È stato realizzato nel 1632 circa, è un olio su tela ed è conservato a Parigi, al Museo del Louvre. Dobbiamo dire questo di questo artista francese, importante perché era specializzato.

realizzato nei chiaroscuri. In effetti qui abbiamo effettivamente una sua prova, non diciamo un notturno nel vero senso della parola, però il discorso della luce e del chiaroscuro è evidente. Abbiamo San Tommaso, vedete, con la calvizie e con la barba, che stringe la lancia. Ecco, la lancia è il simbolo del martirio. Infatti, secondo la tradizione, San Tommaso è stato poi ucciso, martirizzato a colpi di lancia, di spada, ecco, sempre in Oriente, sempre in India a quanto pare. L'ultima immagine di questa prima parte, di questa l'ultima opera, è di Pietro Paolo Rubens. Abbiamo già visto opere di Pietro Paolo Rubens che riguardano i santi, e questo è appunto San Tommaso. Ecco, San Tommaso, vedete, intento nella lettura, ecco, del Vangelo, con la lancia in mano. Ecco, vedete che tiene la lancia tra le braccia, ecco, che appunto simboleggia il suo martirio. Ecco, bellissimo questo diciamo sfumato della barba di appunto di San Tommaso, attentissimo alla lettura del Vangelo. Ecco, questo diciamo che è un ritratto sacro che è stato realizzato verso gli anni 20 da Pietro Paolo Rubens, dopo che aveva, diciamo, appreso il colorismo nord italico, soprattutto quello veneziano, durante il suo viaggio qui in Italia. Vi ricordo che appunto Pietro Paolo Rubens è rimasto diversi anni, circa 8 anni, alla corte dei Gonzaga. Ha avuto modo quindi di approfondire la grande pittura del Rinascimento italiano, e quello proprio, diciamo, all'inizio, ecco, di una nuova fase, che è quella appunto del naturalismo, soprattutto quello centro italico, e del colorismo dei grandi artisti della Laguna Veneta. Quindi pensiamo un po' a Tiziano, a Tintoretto, a Paolo Veronese. Ecco, bene, con questa immagine terminiamo questa prima parte. 2 minuti di pausa per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono molto felice, sono molto... contento. Ho avuto la fortuna di vivere con persone che mi amano. Ho lavorato come al solito. Ho lavorato molto. Ho una foresta a lastre, una foresta frammentata e una foresta. Abbiamo persone che hanno svolto il lavoro sporco fin dall'inizio del Ramadan. Ma non so cosa farò. La terra è un po' come il pranzo. È come il pranzo. Non possiamo farlo.

0: si vede che la gente si sta divertendo. Ma quello che vediamo è che le persone si stanno sporcando molto, perché sono molto forti, sono molto forti. Oggi non vediamo più sporcizia, sporcizia, sporcizia, sporcizia. Andiamo. De. Sporcizia, bois, amudi. Non possiamo sporcarci. Ci sporcheremo. Non possiamo sporcarci. Non possiamo andare a scuola, non possiamo andare a scuola, non possiamo andare a scuola. Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto ci manchi la possibilità di entrare in classe, di vedere i nostri compagni e di imparare insieme. Non poter andare a scuola ci fa sentire tristi e ci manca la nostra routine quotidiana.
1: Non voglio che i bambini mi dicano che non possono. Quando sono andata a scuola mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola.
0: Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. Mi sono detta che non sarei andata a scuola. È questo che voglio dire. Voglio dire questo. Voglio dire questo. Se mio marito è molto forte, lo farò anch'io. Quando vedo la sua forza nell'affrontare le difficoltà, mi sento ispirata a trovare anche dentro di me il coraggio per andare avanti. Se mio marito è molto forte, lo farò anch'io, perché credo che la forza si possa imparare osservando chi ci sta vicino. Ci sono persone che mi dicono che sono una fallita, che non sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi, ma io continuo a credere in me stessa e nella possibilità di migliorare ogni giorno. Sono una fallita perché non posso andare a lavorare. Questa impossibilità mi fa sentire inutile e mi pesa profondamente ogni giorno. Non potevo andarci, nonostante il mio desiderio e la mia volontà di cambiare la situazione. Ho fatto quello che volevo, seguendo ciò che sentivo fosse giusto per me in quel momento. L'ho fatto e sono rimasta ferma nella mia decisione. E ora mi trovo spesso a riflettere su tutto ciò che è successo e su come questa scelta abbia influenzato la mia vita. Non sono riuscita ad andarci. Ho fatto quello che volevo. Questa mattina, con calma, sono andata a lavorare per il mio lavoro. Non ho fatto nessun lavoro. Ci sono persone che sono molto fiere della polvere. Non sono fieri della polvere. La polvere è una cosa che non può essere distrutta. È una cosa che non può essere distrutta. Se la polvere viene distrutta, è distrutta. Se la polvere non può essere distrutta, non può essere distrutta. È questo che ci fa male. Abbiamo un altro mestiere. Dobbiamo farlo, è quello che faccio. Sono molto felice di poter vivere con i miei figli. Ogni giorno che passo con loro mi riempie di gioia e gratitudine. Vivere insieme significa condividere momenti preziosi, sorrisi e risate che rendono la mia vita speciale. Sono profondamente grato per questa opportunità e non potrei desiderare nulla di più importante. Sono molto felice di poter vivere con i miei figli.

Sottotitoli sono disponibili per questo video. Società Radio Canada.

Eccoci qui per la seconda parte, e in questa seconda parte analizzeremo alcune immagini, alcune opere che riguardano appunto l'incredulità. Ecco, quindi entriamo nell'iconografia quella classica, ecco, di San Tommaso, cioè il momento in cui lui deve constatare, così manualmente, è il caso di dirlo, la resurrezione di Cristo. Vediamo subito un grande mosaico che si trova nella Basilica di San

Marco a Venezia. Ecco, questo è uno dei tanti mosaici che impreziosiscono questa basilica, è stata realizzata dal XIII-XIII secolo e qui troviamo appunto il momento, vedete che con Gesù che

È un altro mosaico che troviamo invece a Monreale, cioè troviamo giù al sud, ecco, quindi siamo a Palermo. Questa è l'incredulità di San Tommaso. Vedete che l'impostazione iconografica è simile a quella che abbiamo visto prima, che appunto riguarda il mosaico di San Marco. Anche questo è stato realizzato al XIII e XIII secolo e si trova appunto, come ho detto prima, nel Duomo di Monreale. E anche qui vedete l'impostazione, come ho detto prima, è simile. Forse qui cambia qualcosa, perché i mosaicisti hanno cercato di realizzare una profondità prospettica, ecco, diciamo, rispetto invece a quello che abbiamo visto prima, che ha una preminenza bizantina. Ecco, il fondo sostanzialmente è abbastanza piatto rispetto a questo. Ecco, qui ovviamente dobbiamo tenere presente che quando si entra in un ambiente simile si resta veramente abbagliati dai riflessi che emanano questi mosaici. La prossima opera invece è ancora un mosaico, però è leggermente più antico. Ecco, questo ve lo faccio vedere perché ha una particolarità, che sostanzialmente manca la testa di San Tommaso. Vedete l'impostazione iconografica e strutturale come quella che abbiamo visto prima, però qui vedete c'è stato veramente qualcuno che ha tolto la testa, perché qui, diciamo, il mosaico è integro sostanzialmente. Ecco, questo si trova in Grecia ed è un mosaico che è stato realizzato sempre nell'XI-XII secolo. Come vedete la strutturazione così dell'interno in cui avviene la manifestazione appunto di Gesù Cristo è simile a quella che abbiamo visto prima, e la particolarità sta appunto in questa caduta. Ecco, ma questa non è una caduta dovuta appunto a un difetto della stesura del mosaico, ma qui si pensa proprio che qualche fedele abbia tolto di proposito la testa appunto di San Tommaso. Ora dal mosaico passiamo a degli affreschi. È uno degli affreschi veramente interessante in questo senso, e lo troviamo appunto, è stato realizzato sempre tra il XII e il XIII secolo, sempre in Grecia. Forse voi avete sentito parlare del Monte Athos. Sul Monte Athos ci sono molti monasteri che ovviamente hanno la loro chiesa e hanno dipinti e mosaici. In questo caso ho scelto un dipinto molto interessante, perché oltre alla datazione, diciamo, no, che è dal XIII al XIV secolo, e ci fa vedere che cosa? Un affresco che si evolve rispetto alla staticità bidimensionale bizantina. Infatti qui abbiamo una prospettiva, vedete, abbiamo delle arcatelle e sotto all'arcata principale c'è Gesù impostato, come abbiamo visto anche precedentemente nei mosaici di Ravenna, di Monreale e anche nell'altro del appunto greco, che appunto fa vedere la ferita a San Tommaso. Ma c'è questa prospettiva, ecco, perché Gesù è dentro e Tommaso è fuori, ecco, è in avanti, che si protende verso appunto il costato di Gesù. Ecco, anche questo non è conservato bene, ma d'altronde pensate che ha diversi secoli e purtroppo ha così subito delle cadute di colore. E la prossima immagine è sempre comunque un affresco, e lo troviamo qui in Italia. Sempre con la stessa impostazione, attenzione, e gli artisti si sono dedicati veramente in una maniera molto insistente, a rappresentare questo momento che è appunto citato nel Vangelo di Giovanni. Ecco, questo è San Tommaso appunto, ed è fa parte di un ciclo di affreschi che è stato realizzato dal cosiddetto maestro della vita di Cristo della chiesa di Allemanno, San Salvatore a Bergamo, ed è stato realizzato nel XIII e XIV secolo. Il pittore o i pittori così vengono accomunati sotto questa dizione, cioè maestro, perché non sappiamo realmente il nome.

di chi lo ha realizzato. Ecco, anche questo è impostato nella maniera tradizionale, con in questo caso San Tommaso, vedete, rispetto alle altre immagini che abbiamo visto prima, è inginocchiato, ecco, di fronte, a fianco di Gesù, e fa vedere, appunto, che gli fa vedere il costato con la ferita. Ecco, dopo questa immagine qui andiamo invece a un'immagine veramente forte, che è quella che probabilmente molti di voi conoscono, ed è l'Incredulità di San Tommaso realizzata da Caravaggio. Ecco, questa realizzata da Caravaggio a mio avviso rispecchia effettivamente quello che sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, che ora ve lo leggo. E 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo lì e c'era anche Tommaso con loro. Le porte erano chiuse, Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò: la pace sia con voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il dito e guarda le mani, accosta la mano e tocca il mio fianco. Non essere incredulo, ma credente. Tommaso rispose: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che hanno creduto senza avere visto. Ecco, questo è quello che appunto scrive Giovanni al verso 20 del Vangelo appunto di Giovanni. Ecco, vi ho citato questo il brano appunto perché, se osserviamo con attenzione l'opera di Caravaggio, eccola qua, vedete, ecco, questo è tutto l'insieme, no? Sembra proprio, è il momento in cui metti qui il dito e guarda le mani, accosta la mano e tocca il mio fianco. Ecco, guardate, è incredibile veramente la grandezza di Caravaggio, che è riuscito a rendere veramente visivamente le parole che dice Gesù. In effetti, se vediamo la prossima immagine, possiamo vedere anche la prossima immagine in cui c'è il particolare, ecco, è ancora più come possiamo dire, drammatico, ecco, questo momento è ancora più realistico e veritiero. Ecco, noi vediamo San Tommaso che arricci la fronte e veramente è condotto dentro la ferita dalla mano di Gesù, con altri due apostoli che guardano, tutto immerso in questa tenebra, con questo contrasto che fa effettivamente risaltare la plasticità delle figure, ovviamente del corpo di Cristo e della mano che stringe, no, la mano di Tommaso. Bene, ora con quest'opera terminiamo questa seconda parte, tra qualche minuto per la terza parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ah, 3 anni, vero? È che lui ha avuto rapporti sessuali con un'altra persona senza sapere di essere infetto. E proprio in quel periodo lui si è ammalato. Lui non stava bene.

aveva delle striature bianche ai lati della lingua. Io non sapevo cosa fossero. E inoltre tossiva, tossiva e tossiva a sangue. Tossiva a sangue e poi mi ha detto, guarda, sto tossendo sangue. Così l'ho portato dal dottore e il dottore ha detto che aveva contratto l'HIV, me l'ha detto così. E poi ci siamo rattristati, ci siamo chiesti come avesse contratto l'infezione. Gli abbiamo chiesto e lui ha detto che non era andato da nessuna parte, ha detto così. Ma non sapevamo dove andasse, lui lavorava fuori e noi non lo seguivamo. Non sapevamo nemmeno con chi andasse. Ci sono tante donne, ma non sappiamo davvero come abbia contratto la malattia. In quel momento mi sono sentita davvero molto triste. Gli ho chiesto, ma non me l'ha mai detto? Le persone ci evitavano perché sapevano che eravamo infetti, perché dal loro punto di vista l'infezione era qualcosa di brutto e spaventoso, dato che i media, la televisione e la radio fornivano queste informazioni. Beh, allora ho pensato tra me e me. Personalmente avevo paura che se fossi stato infettato sarei morto. Muori così e basta. E poi non lo sapeva. Lui in passato diceva che sarei dovuta morire, ma io sono ancora qui. Sono passati più di 10 anni e lui dice ancora che sono viva, che la mia pelle non ci sono bolle, la pelle è sempre la stessa. Dice così perché il suo sguardo è cambiato, da disprezzo ora è diventato. Si sentono felici per me, mi comprendono, mi danno incoraggiamento e mi dicono di prendermi cura della mia salute, di prendermi cura di mio figlio, perché adesso mio figlio sta per entrare all'università, sta per iniziare l'università. Mi dicono di restare a vedere il successo di mio figlio, dicono proprio così, la comunità, le persone della comunità, perché mi vedono andare a lavorare. Lavoro per mantenere mio figlio, proprio così. Perché dobbiamo far capire alle persone della comunità che anche chi è sieropositivo può crescere i propri figli e portarli al successo. Nell'istruzione e può anche lavorare, proprio così.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Vedremo alcune immagini che riguardano appunto il martirio di San Tommaso. Non sono molte, Comunque ho scelto quelle che secondo me erano più, diciamo, esaustive, ecco, dal punto di vista proprio iconografico. E la prima immagine che vediamo è un'incisione. È un'incisione che è stata realizzata, diciamo, verso il 1600. Ecco, questo è un grande incisore nordico, Hendrik Goltzius, che era nato nel 1558 in Olanda ed è morto nel 1616. Questo è il martirio appunto di San Tommaso, che secondo la tradizione è stato ucciso così, con colpi di lancia e di spade. Ecco, l'importanza dell'incisione nel 1500, nel 1600 è importante perché grazie alla diffusione appunto di un'immagine che circolava si poteva conoscere meglio, ecco, la vita dei santi, come in questo caso quella di San Tommaso. È ovvio che un affresco è relegato in una chiesa, in un ambiente chiuso, quindi chi voleva vedere doveva spostarsi, mentre questa no, ecco, qui aveva una veicolazione importante per la diffusione non solo di uno stile, diciamo, ecco, ma anche e soprattutto, come in questo caso, della vita dei santi. Ecco, questa è stata realizzata a Bulino e misura 191x26 mm, piccolina, non è molto grande. E la prossima invece che vediamo, la prossima opera, è un affresco. Attenzione, questo è un affresco, purtroppo è un po' rovinato, che si trova

nella chiesa dei Santi Apostoli a Napoli ed è stato organizzato da Giovanni Lanfranco, un grande frescrista che è nato a Parma nel 1582 ed è morto a Roma nel 1647. Ecco, diciamo che, ecco, vedete, se lo vediamo un po' più da vicino, vedete che al centro proprio ha delle cesure dovute effettivamente non soltanto a una caduta di colore, ma appunto a delle fessurizzazioni dovute appunto alla volta stessa, che sono state appunto così chiuse, ma il colore non è stato ripristinato. Ecco, qui vediamo che Giovanni Lanfranco, che guarda molto all'arte dei fratelli Carracci, della famiglia Carracci, quindi ha questa predisposizione ariosa al colore, e imposta il martirio in un ambiente classico, vedete, in un ambiente balaustrato proprio cinquecentesco. Ecco, anche qui vedete, c'è proprio, come abbiamo visto prima col Goltzius, c'è proprio, come possiamo dire, l'assedio, ecco, da parte dei carnefici che si accaniscono, che si stanno per accanire sul corpo di San Tommaso, con il giudice che indica con la mano, ecco, uccidetelo, perché merita di essere ucciso, e poi oltretutto a colpi di lancia, poi, ecco, che ricorda appunto la ferita di Gesù che ha ricevuto appunto quando era in croce. E la prossima opera, che riguarda sempre il martirio di San Tommaso, è di Pietro Paolo Rubens. È immancabile Pietro Paolo Rubens, perché soprattutto quando ci sono queste situazioni dinamiche, ecco, Pietro Paolo Rubens riesce a rendere al massimo, non soltanto nei ritratti in primo piano, come abbiamo visto prima quello appunto di San Tommaso, ma anche e soprattutto nelle azioni concitate, come appunto avviene in questa grande tela. Attenzione, adesso ora la vediamo. E, eccola qui, vedete, bellissima, è stata realizzata nel 1689-40 circa e si trova al Museo Nazionale di Praga. È un olio su tela. Ecco, vedete anche qui, forse in una maniera ancora più accentuata rispetto all'opera che abbiamo visto prima di Giovanni Lanfranco, qua i carnefici si accaniscono nei confronti di questo povero Tommaso, vedete che non si difende assolutamente, con il braccio, vedete, sta accogliendo dai puttini che sono in cielo, vedete, la palma del martirio, è il simbolo del martirio, con questi carnefici. Addirittura ce n'è uno che sta scagliando pure una pietra, ecco, quindi non soltanto le lance e le spade, ma anche le pietre. E l'ultima opera, ecco, guardate, bellissimo il colorismo di Pietro Paolo Rubens, che ha preso la grande lezione del colorismo veneziano. È l'ultima opera che riguarda appunto il martirio di San Tommaso, è un'opera tutta fatta in primo piano, ripeto, gli artisti non hanno, diciamo, iconografato molto il martirio di San Tommaso, sostanzialmente, si sono fermati maggiormente sul discorso dell'incredulità. Ecco, questo è stato realizzato da Giovan Battista Pittoni, un pittore virtuoso veneziano del Settecento, infatti è nato a Venezia nel 1687 ed è morto nel 1667. Questo è il martirio di San Tommaso, realizzato verso il 1620-25 circa, e si trova nella chiesa di San Stae a Venezia, Ecco, diciamo che Giovan Battista Pittoni in questa tela è ancora, diciamo, barocco, ecco, ha ancora quei chiaroscuri accentuati tipici del barocco. Dopo questa data passerà verso uno schiarimento della tavolozza, guardando soprattutto ovviamente a quella di Gian Battista Tiepolo. Ecco, qui vediamo appunto il martire che sta aspettando il colpo di lancia da parte
da parte del carnefice. Ecco, bellissima la scena, sostanzialmente, come è stata strutturata. Non è drammatica, ecco, ma è così, è quasi accondiscendente. Lui accetta il martirio con serenità, ecco, senza appunto questi sconvolgimenti come abbiamo visto prima, così un po' cruenti sostanzialmente, tipici appunto di una pittura di movimento e sontuosa qual era quella appunto che abbiamo visto prima di Pietro Paolo Rubens. Ecco, bene, con questa ultima immagine, questa ultima opera di Gian Battista Pittoni, terminiamo questa pagina dedicata alla vita, ecco, di San Tommaso. Grazie e a risentirci alla prossima.

Mi chiamo Francesco e ho 27 anni, sono nato in una città a Napoli, sono l'ultimo dei figli, c'ho una sorella e tre fratelli prima di me. Sono nato in una famiglia con tanta luce, alla fine mia mamma ha già tanti insegnamenti da piccolo, e oggi faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno, mi trovo in comunità perché mi drogavo, facevo uso di sostanze e quindi a un certo punto mia mamma e mio padre hanno detto: guarda, devi trovare la tua strada. E così grazie a mia mamma sono entrato in questa comunità e proprio ho capito anche in comunità che ero tanto tossico prima delle sostanze. La prima droga l'ho incontrato già in casa mia, nella mia famiglia, da 6-7 anni, quando avevo, e non è stata la sostanza, è stata proprio la prima droga, la bugia, è stata la falsità, è stato scappare da quello che ero, è stato non accettare a volte tante situazioni in casa, non so, a volte mio padre veniva dal lavoro e l'unica cosa che si pensava in casa era solo i soldi, no? Era solo il denaro. A volte io magari ero un bambino e volevo giocare, magari lui era stanco, no? Non riuscivo a capirlo. L'unica cosa che faceva mio padre era la televisione. Si accendeva la televisione e si vedeva tutti i telegiornali del mondo, no? E tante volte non riuscivo ad accettare questa cosa dentro di me. Sono tante cose che mi hanno portato alla sostanza, come mio fratello. C'è un fratello, il primo fratello è un fratello speciale oggi per me. Ma è anticappato, oggi lo chiamo questa parola speciale perché ecco, mi sta aiutando ad amare di più, a fare di più il bene per gli altri, chi è attorno a me, per la mia vita, ma quando ero piccolo non era un dono, avere un fratello così era una ferita, era una vergogna, a volte mi creava dei dubbi, delle paranoie mentali. A volte tanti ostacoli, se dovevo portare una ragazza a casa, un amico, vivevo vergogna, quindi non ho saputo neanche comunicare questa alla mia famiglia di quello che veramente vivevo. E poi la sostanza è arrivata dopo, ma quando sono arrivata alla sostanza già ero marcio, già ero un ragazzo che alla fine ero già fragile, quando me l'hanno messo davanti nei locali. Non ho saputo dir di no, poi alla fine iniziavo a seguire il mondo della moda, la macchina, la ragazza, il locale più importante, alla fine era solo per coprire dei vuoti della mia vita, era per coprire quella rabbia, quelle delusioni che vivevo dentro, no? E così quando me l'hanno messo non ho saputo dir di no, non ho detto no, ho detto sì, ma sempre per ricevere qualcosa in più. E poi, alla fine con il tempo la sostanza un po' mi ha consumato, no? Mi ha fatto fare tante cose che oggi se penso mi ha gestito proprio lei, no? Ma grazie poi a mia mamma dopo tante lotte sono entrato in comunità e oggi sono felice di vivere in questa scuola di vita dove all'inizio ho fatto tanta fatica, ma la fatica non è stata di staccarmi dalla sostanza in comunità, la fatica è stata di staccarmi da Facebook, di staccarmi da un frigo di casa, aprire e chiudere e mangiare quello che voglio, di staccarmi, non so, da una televisione, dalla musica, di staccarmi, ecco, da un divano, di staccarmi da tantissime cose che alla fine pensavo che erano normali, ma quello anche era una cosa che ho fatto fatica in comunità poi a superare questa cosa, no? E tramite i fratelli, tramite la preghiera, ho superato questo. All'inizio non credevo, sono entrato in comunità, non credevo, nella chiesa, e poi tramite la testimonianza proprio dei fratelli, perché ogni giorno, al mattino presto alle 6 andavamo in cappella, si va ancora tutt'oggi a pregare. All'inizio dicevo magari questi non stanno bene, no? Alle 6 del mattino dei ragazzi che pregano, pensavo magari questi si drogano ancora, magari non stanno bene. E poi in fondo ho visto che era la realtà, alla fine era
una lotta, ma andava superato con la preghiera. Non potevo più scappare davanti a un computer, oppure scappare con la musica o scappare con tante cose che mi offriva il mondo prima o fuori, ma dovevo scappare nel dialogare, è quello che veramente vivevo. E oggi tramite i fratelli mi trovo in comunità, ma se anche mi trovo grazie a tante preghiere che ha fatto mia nonna, le persone fuori, mia mamma, è la cosa più importante che magari vi posso testimoniare, che è Gesù Eucaristia, la cosa che tanto mi ha donato nella mia vita, e penso che anche oggi tanto mi sta donando, no? Tante volte sono in ginocchio davanti a Gesù. Madre Elvira dice sempre, la nostra fondatrice, quando tu preghi e non ti accorgi, ma cambi. E questa è la verità, perché tante volte sono in ginocchio, ma davanti a Gesù a volte non sono presente, no? Un rosario, 50 Ave Maria, non li vivo a volte proprio con il cuore, però sono sicuro e sono certo che anche solo a stare in ginocchio e alla fine affidare solo un'Ave Maria alla Madonna per tutto quello che ho vissuto, e sono sicuro che anche quello ti cambia con il tempo. E oggi, ecco, non so, testimoniare la mia vita davanti alle persone viene da stare in ginocchio, non so, dire la verità di quello che vivo viene da stare in ginocchio. A volte rimanere in silenzio quando qualcuno mi parla viene da stare in ginocchio, no? Anche se tante volte non ci vedo senso. Allora oggi sono sicuro che sono certo che la cosa che mi cambierà e che mi cambia ogni giorno è questo: Gesù Eucaristia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siate scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Questa è la casetta di Don Bosco, siamo nel cuore storico e affettivo, possiamo dire, del Colle Don Bosco. La famigliola di Don Bosco, guidata da mamma Margherita, si trasferisce qui quando Giovanino ha 2 anni, dopo la morte del papà. Giovanino era nato il 16 agosto del 1815 nella cascina che si trovava dove adesso c'è la basilica. Allora, al posto della basilica c'era la cascina Biglione e il papà di Don Bosco era il capocampagna delle proprietà dei Biglione. Quando poi nel 1817, improvvisamente, papà Francesco muore, la famiglia si trasferisce qui in questa umile casetta che era stata rilevata da Francesco Bosco nel febbraio del 1817, quindi pochi mesi prima della morte. La casetta è semplice, richiama un po', diciamo, la povertà, i sacrifici della famiglia che con mamma Margherita doveva vivere, ma è anche testimone di quei valori educativi che Giovanino Bosco impara alla scuola della mamma. Impara l'insieme così dei valori umani, fatti di rispetto, di laboriosità, di sacrificio, ma anche di generosità, di sincerità e di lealtà, di collaborazione, di impegni in famiglia, ma anche così di sana e umana allegria. E nello stesso tempo anche i valori religiosi. Mamma Margherita amava dire: figli miei, siamo poveri, ma abbiamo una ricchezza che solo noi possiamo perdere, ed è la nostra fede in Dio, che è Padre buono. Se viviamo la sua presenza, non ci manca nulla. Mamma Margherita insegna ai figli il senso di Dio e la confidenza con Lui, insegna loro questo già quando sono piccoli. Mattino, mezzogiorno, sera, quando sentono i rintocchi dell'Ave Maria, li educa il segno di croce e la preghiera alla Madonna. La giornata si chiudeva con il rosario. Nelle belle giornate li portava a contemplare così sulla collina più alta, a contemplare paesaggio stupendo, oppure le stellate fantastiche che sovente si possono contemplare da questa collina, e i ragazzi contemplavano estasiati e mamma Margherita quasi sussurrando: è bello tutto questo, ha fatto il Signore per noi, quanto ci vuole bene, Padre nostro, Ave Maria. E Giovanino Bosco impara dalla mamma a vedere Dio nelle cose della vita e le cose della vita la presenza di Dio. La casetta in seguito accoglierà anche Antonio, il fratellastro più grande, quando nel 1831 si sposa, ecco, e parte delle stanze della casa vengono occupate dalla famigliola di Antonio. Gli ambienti testimoniano così, dicevo, la povertà e la semplicità degli inizi. Sono rimasti, si può dire, tale quale com'era all'epoca di Giovanino Bosco.

Benvenuti qui al santuario di San Gabriele, sono Padre Matteo e oggi, in questo momento vogliamo parlare della celebrazione dell'ascensione di Gesù al cielo. È una celebrazione molto importante per noi cristiani perché ci permette di riflettere su un mistero davvero fondamentale per la nostra vita di fede. L'ascensione di Gesù, che noi professiamo insieme quando durante la celebrazione eucaristica, durante la Santa Messa, recitiamo il Credo. Ecco, all'interno del Credo c'è un articolo nel quale, come comunità di cristiani, diciamo Gesù è salito al cielo, cioè confessiamo di credere in questa salita di Gesù nella gloria del Padre. Questo cosa significa concretamente? Significa che noi diciamo di credere che il Figlio di Dio è stato assunto in cielo e risalito in cielo con l'umanità, con la sua umanità, cioè che l'umanità del Figlio di Dio è stata glorificata dal Padre. Questo è un messaggio molto importante per noi e anche un messaggio di grande speranza, perché in quanto corpo di Cristo, in quanto membra del Signore Gesù, partecipiamo di Gesù, apparteniamo a Gesù, così come ogni membro del nostro corpo lo sentiamo vivo, lo sentiamo unito a noi, così noi, in quanto membra di Cristo, siamo unite realmente a Cristo. E questa unione ci rende partecipi di tutti i meriti che il Signore Gesù ha guadagnato per noi. E tra questi c'è la possibilità di partecipare alla gloria divina, cioè di accedere anche noi con la nostra umanità, di accedere alla gloria di Dio, cioè di entrare in comunione con Dio. La gloria di Dio è questa comunione di vita piena con il Signore. Però l'ascensione ci dice anche un'altra cosa molto importante, che come credenti noi non viviamo semplicemente nell'attesa che si realizzino le promesse di Dio nella nostra vita, ma Gesù ci ricorda nella Scrittura, in particolar modo nelle letture che ascoltiamo il giorno della solennità dell'ascensione, ci ricorda che sin da ora siamo chiamati e possiamo sperimentare questa comunione di Dio nella vita quotidiana. Gesù stesso, prima di ascendere al cielo, negli Atti degli Apostoli, dice ai suoi discepoli: mi sarete testimoni. E mi sarete testimoni con la grazia dello Spirito Santo. San Paolo Apostolo ricorda ai cristiani di vivere coerentemente la loro chiamata, di vivere in questo momento, nella vita presente, la coerenza della esperienza cristiana. Ciò vuol dire che siamo chiamati ora a impegnarci a rendere evidente questa nostra vita di comunione con Dio, a testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia di Cristo. E questo avviene in particolar modo in un luogo privilegiato, che sono le relazioni. È nelle relazioni che il Signore Gesù ci chiede di vivere in modo rinnovato, in modo nuovo, di testimoniare la fede in Lui, di testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia dello Spirito Santo. E allora la festa dell'ascensione, la solennità dell'ascensione ci invita a riflettere su come stiamo vivendo le nostre relazioni, perché non dobbiamo attendere la conclusione della nostra vita per essere elevati in Dio.

È molto difficile, non è facile, ma il Signore, come ha promesso ai Suoi apostoli il giorno che è asceso al cielo, lo promette anche a noi. Avrete forza dallo Spirito Santo. Rincuorati da queste parole di Gesù e rincuorati dalla testimonianza che l'Evangelista Marco ci offre nella conclusione del suo Vangelo, quando dice che gli apostoli andarono in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo e il Signore era con loro. Rincuorati dunque dalla vicinanza di Dio, sentiamo adesso l'urgenza di testimoniare una vita nuova. Non fermiamoci alla contemplazione, non fermiamoci alla preghiera, non fermiamoci all'esperienza di Cristo soltanto quando preghiamo o quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica, ma da questa contemplazione passiamo poi all'imitazione della vita di Cristo. Questo significa sentire l'urgenza nella nostra vita di rendere visibile quello che crediamo e quello che sentiamo nel cuore. Non lasciamo che l'esperienza di Cristo rimanga chiusa nel cuore, ma diventi testimonianza. Questo ci viene chiesto nel giorno della solennità dell'Ascensione, in cui Gesù invia i discepoli in missione. La nostra missione è rendere evidente nella nostra carne che siamo già ora elevati da Dio, cioè resi uomini e donne migliori. Buona solennità a tutti.

nato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo. Grazie, solo grazie, perché altro non si può per parlare della vita che ho. Grazie, solo grazie, ma anche scusami però per le volte che dimenticherò.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La Santa Messa venne celebrata per defunti Nicola e Rosa. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle in questo luogo speciale, porta del cielo, Basilica Celeste, dove l'Arcangelo Michele ci chiede di organizzare la nostra vita mettendo le fondamenta sulla roccia, e quella roccia ha un nome, ha un volto, si chiama Gesù Cristo. Saluto in modo particolare i gruppi organizzati con i rispettivi sacerdoti, Don Samuel da Macchia, San Pio di Benevento, poi Don Pietro da Ardea, Pomezia, e Don Giuseppe da San Vito Marina. Celebriamo oggi la memoria del nome di Maria, capita anche di sabato, quindi ecco, affidiamo tutte le nostre intenzioni anche alla nostra Madre Celeste e l'intercessione dell'Arcangelo Michele. Predisponiamo il nostro cuore a questo incontro con Gesù che passa attraverso la sua parola, che ci illumina, e soprattutto attraverso il suo corpo che tra poco riceveremo. Diventeremo dei tabernacoli abitati da Gesù. Chiediamo quindi perdono perché ciascuno di noi è fragile, debole, commette dei peccati, quindi ancora una volta rinnoviamo la nostra adesione al Signore domandando perdono, affidandoci alla sua infinita misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che fra tutte le donne hai scelto la Beata Vergine Maria e l'hai ricolmata della tua grazia perché divenisse madre del tuo Figlio nostro Redentore, concedi a noi che veneriamo il suo santo nome di essere liberati dai mali che oggi ci opprimono e di ottenere con lei la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerte ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Parola di Dio. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. A te, Signore.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è l'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vende via uva da un rovo. L'uomo buono, dal buono tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole, le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore.
2: Carissimi confratelli nel sacerdozio, voi cari fratelli e sorelle, riuniti in questa grotta, e anche tutti coloro che ci seguono in questo momento attraverso il canale del santuario, la prima cosa che vorrei sottolineare è prendere consapevolezza della bellezza di ciò che ci offre oggi il Signore. Perché noi umani cadiamo tante volte nel dare per scontato alcune cose, a incominciare dal fatto che stamattina abbiamo aperto gli occhi, molti di voi hanno fatto diversi chilometri per arrivare in questo luogo e poi siamo entrati dentro, in un luogo dove San Francesco, forse avete sentito, si è fermato lì alla porticina subito all'ingresso della Basilica e ha detto: non mi sento degno di varcare la porta di questa grotta. Noi siamo dentro, avvolti dalla presenza dell'Arcangelo. Noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, l'incontro con Gesù Cristo. Siamo tutt'uno con Lui. Tra poco pronunceremo le parole straordinarie. Dovremmo tremare quando pronunciamo queste parole. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Allora, la prima cosa che vorrei, ecco, sottolineare, visto anche il contesto in cui ci troviamo, proprio questa consapevolezza che ci deve portare a dire: Signore, grazie perché ci hai offerto questa possibilità di stare qua dentro, ma soprattutto di avere questa possibilità di incontrare Lui. Perché anche qui rischiamo di cadere, purtroppo, qualche volta nell'abitudine di partecipare o di celebrare la messa. Guai a me, prete, se cado nell'abitudine di celebrare la Santa Messa. Guai davvero, perché è un incontro unico e per eccellenza con il Signore.

Abbiamo ascoltato la parola, non so se avete seguito tanti spunti che ci sono dentro, ma il Signore oggi ci richiama anche attraverso San Paolo nella prima lettura di essere attenti a che cosa? All'idolatria. È un pericolo che corriamo tutti. E non pensiate alle cose, non so di che genere, perché idolatria può essere tutto. Anche lo stesso affetto, se non è unito all'amore di Dio, può diventare idolatrico. Non ne parliamo di tante cose materiali. E anche il nostro rapporto con Dio stesso, che noi possiamo sbagliarci su Dio, eh? Pensate a tutto il percorso che hanno dovuto fare i discepoli per arrivare un giorno a capire, per quello che potevano capire, chi è veramente Gesù Cristo. Quante volte Pietro, prendendo la parola al posto di suoi amici discepoli, diceva: Signore, io per te farò. E poi Gesù gli racconterà, gli annuncerà la futura passione, e Gesù e Pietro cosa dice? A te questo non può accadere, vai dietro a me, Satana. Ecco, possiamo sbagliarci anche noi sul nostro rapporto con Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di un continuo approfondimento della nostra fede, di una continua apertura alla bellezza della relazione con Dio e all'azione soprattutto dello Spirito Santo, perché plasmi il nostro cuore e la nostra mente alla bellezza di quello che Gesù ci ha insegnato. E il Vangelo di oggi ci invita fortemente a organizzare, a fondare la nostra vita su chi? Su Gesù Cristo, sulla Sua parola. Corriamo rischio, come dicevo prima, di sbagliarci su Dio. Ma perché? Perché anche colui che è nemico per eccellenza di Dio fa di tutto per modificare, perché lì ha accesso al nostro pensiero. Pensate alla tentazione che rivolge a Gesù nel deserto. Che male c'è? 40 giorni che non mangi. Quante volte sentiamo la stessa cosa? Che male c'è se una domenica non partecipa all'Eucaristia? Se magari non preghi oggi, sei stanco, lascia sta domani magari. Quante di queste tentazioni? Che male c'è? E il Signore ci chiama alla radicalità, non all'idolatria, come diceva San Paolo. Non voglio che entrate in comunione con i demoni. San Michele con forza qua ci richiama alla centralità di Dio nella nostra vita. Chi come Dio? Possiamo farci la domanda. Io stamattina durante la meditazione mi sono fatto: ma io, dopo tanti anni di prete, di sacerdozio e vita religiosa, su chi fondo ogni giorno la mia vita? Fatevi questa domanda. Questo non è soltanto dire sì, io credo che Dio esista, ma i miei pensieri quotidiani, le mie scelte quotidiane, le mie parole, parlava il Vangelo, che dall'albero buono non possono uscire frutti cattivi, dal cuore buono non possono uscire azioni cattive. Su chi fondo la mia vita di ogni giorno? Nel profondità del nostro cuore, qui davanti a San Michele, davanti a Gesù, proviamo di dare questa risposta, senza né sentirsi troppo in colpa, ma nella verità. Qualcuno ha giustamente detto: la verità ti farà libero. Oggi tanti parlano di libertà, ma non è libertà, perché manca la verità, è libertinaggio questo.
è un accontentarsi, è un cercare delle scorciatoie. Tanti nostri giovani fanno fatica ad avvicinarsi alla nostra comunità cristiana. Io tante volte mi sono fatto la domanda, il perché? Forse proprio la risposta sta qui. Che hanno paura della radicalità. Forse perché non li educhiamo più a questo. Oggi difficilmente usiamo espressione no. Tutto subito è a poco prezzo. E questo ci porta poi a vivere anche a livello spirituale questi compromessi. Guardate che grandi cadute non nascono così spontaneamente, dalle piccole concessioni. Quello che dicevo prima, il maligno non ci porta a una grande caduta, perché nessuno avrebbe accettato subito, ma tentandoci alle piccole concessioni. Ma dai, non è così grave. Piano piano, piano piano, e poi ci troviamo in un vortice dal quale tante volte è doloroso uscire, e speriamo di uscire sempre. Allora oggi rinnoviamo la nostra adesione a Dio, a nostro Signore Gesù Cristo, a quella roccia sulla quale vogliamo fondare la mia vita, la vita della mia coppia, della mia famiglia, della mia comunità, dove il Signore mi ha chiamato a vivere. Così sia.

0: Non basta pregare con la mente e le labbra, occorre pregare con la volontà e la vita. Ci guidi lo Spirito di Gesù presente e operante in noi a presentare al Padre una supplica degna di essere esaudita.
1: Diciamo insieme, coltiva la tua vigna, Signore.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Nutriti di un solo pane, dobbiamo amarci come membra di un unico corpo. Perché questa Eucaristia consoliti e dilati i confini della nostra carità fraterna, preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Il cristiano deve avere una sua precisa identità spirituale, perché il demonio non trovi più spazio in noi, ma solo possa risplendere la santità e la signoria di Cristo, preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Ogni albero trova nei frutti il suo momento di verità e di verifica, perché innestati col battesimo sulla vite centrale che è Cristo, la linfa della sua grazia possa produrre in noi virtù e meriti, preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: La solidità di una casa è data dalle fondamenta, perché come la Madonna, nelle nostre scelte ci rifacciamo sempre agli esempi e alla parola di Cristo, preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Nicola, Rosa e tutti i nostri cari defunti che hanno chiuso gli occhi nella certezza di una vita più alta e più vera, possono fissare sguardo e cuore nella visione e nel godimento di Dio, preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore. In un attimo di silenzio presentiamo al Signore anche le preghiere che abbiamo portato nei nostri cuori. Noi siamo piccole gocce d'acqua e abbiamo un solo anelito, perderci in te. Accoglici, o Dio nostro, oceano di ogni virtù, linfa di ogni fecondità e fondamento di ogni perfezione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria renda a Te graditi i nostri doni e ottenga a noi, che veneriamo il Suo Santo Nome, di essere accolti dalla Tua Maestà Divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori.
1: Sono al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la Tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria del nome della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo, ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordaci, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in modo particolare di Nicola e Rosa, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Dio, otteniamo il dono della Tua benedizione e, venerando il Suo santo nome, sperimentiamo in tutte le necessità il Suo materno aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, non Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. L'ultima raccomandazione prima della benedizione: cercate di mantenere questo sacro silenzio che abbiamo vissuto anche durante questa celebrazione, quindi anche dopo la benedizione finale, dopo il canto, uscendo da questo luogo, cerchiamo di adorare il Signore che abbiamo dentro di noi. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti religiosi e di devozione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: E buon pellegrinaggio a tutti.
1: Grazie.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che da prima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace

0: in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo, il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo, ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme, e poi abbiamo detto il rosario appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
1: Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
2: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
3: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
4: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
2: Questa è la nostra copertina, qui stiamo a Giovani Online.

0: Benvenuti, benvenuti a Giovani Online, benvenuti su Maria Vision, su questo appuntamento ormai settimanale con i nostri giovani. Stasera in studio con noi Filippo, Virginia, Chiara e Benedetta. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Oggi parliamo di beatitudini, in un momento un po' particolare della nostra storia, in un momento un po' difficile. Parliamo con i nostri ragazzi di quello che per loro sono i beati. Cosa significa essere beati oggi? Siete cresciuti magari da bambini, quante volte avete detto beato te, soprattutto tu ragazzi, beato te che c'hai il motorino, beato te che c'hai la maglia nuova, quante volte vi è capitato di dire ai vostri amici beato te che? Virginia, hai detto mai beato te che? Capita. E questo senso del beato oggi lo stravolgiamo un po', e lo vediamo un po' da un punto di vista meno materialistico e un pochino più spirituale. Il Signore ci ha dato le sue beatitudini e oggi insieme ai nostri ragazzi andiamo a vedere come loro le hanno invece interiorizzate e fatte loro. Avete notato, oggi manca uno dei nostri componenti, manca Caterina, che non è qui con noi, ma Caterina ci aveva preparato un lavoro, una foto, una testimonianza. Ecco, prego la regia di mettere in onda la foto di Caterina e leggiamo insieme il testo che Caterina aveva preparato e commentiamo un attimo questa foto insieme. Beati i poveri di spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Beati coloro ai quali, illuminati dallo Spirito Santo, hanno imparato ad accettare gioiosamente la loro povertà, mettendo tutte le loro speranze non in se stessi, ma in Dio. Lui stesso sarà la loro ricchezza, la loro protezione, la loro santità, la loro virtù. Beati coloro che sanno amare la propria povertà, perché essa è la meravigliosa occasione donata a Dio di manifestare l'intensità del suo amore. Diventeremo santi il giorno in cui la nostra incapacità e il nostro nulla non saranno più per noi causa di tristezza e di inquietudine, bensì di pace e di gioia. Questo cammino basato sulla gioiosa accettazione della propria povertà non è affatto una rassegnazione alla mediocrità, è invece il percorso più rapido e sicuro verso la perfezione. Perché vuoti di noi stessi diventiamo docili alla grazia di Dio, che agisce proprio perché ci trova umili e piccoli, come bambini che si lasciano condurre dall'amore del Padre, laddove le proprie forze non arriverebbero mai. Questo era il testo preparato da Caterina e le immagini, le foto che avete visto poc'anzi sul vostro schermo erano le foto di Chiara Corbella e Chiara Badano, due giovani, due ragazze beate in tutti i sensi. Chiara ci dà un attimo una piccola spiegazione di queste due figure.
2: Allora, premetto che non conosco benissimo Chiara Badano, quindi parlerò molto di più di Chiara Corbella. Chiara Corbella è una madre, è una sposa che dopo i due figli che sono morti in pancia, il terzo, Francesco, è nato sano, però dopo 5 mesi di
0: gravidanza.
2: Di gravidanza, sì. È stata diagnosticata una lesione alla lingua a Chiara e quindi lei ha preferito salvare la vita del figlio per insomma.
0: Sì, è stato praticamente diagnosticato un tumore e ha preferito non curarsi e così portare a termine la gravidanza. Ecco, due esempi di santità, due esempi di beatitudine fra i giovani, di beatitudini e di santità nella vita normale, come ne conoscerete forse alcuni anche voi, fra i vostri vicini di casa, fra le persone di vostra conoscenza. Non c'è bisogno di fare cose, non c'è bisogno di fare di compiere dei miracoli per essere santi, per essere beati, ma possiamo cercare la beatitudine anche nella vita quotidiana. Questo è il messaggio che Caterina ci ha voluto passare. Ma su questo saluto che facciamo a Caterina, adesso passiamo la linea alla regia per qualche istante e torniamo fra poco qui a Giovani Online.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera
1: al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Davide e vorrei parlare della mia vita di fede all'interno del Movimento Gloriosa Trinità. Ho pensato di condividere con voi un pensiero, soprattutto che ho vissuto quest'anno, che è stato quello di condurre insieme ad altri ragazzi l'atelier dei preadolescenti. È stata un'esperienza molto bella che mi ha aiutato a crescere come persona, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale, perché sono bambini e ragazzi che hanno tanto da dare, che hanno tanto anche da ricevere. Ho passato anch'io questa età e so molto bene come questi bambini vedono nei ragazzi più grandi un punto di riferimento e un punto di appoggio anche nei momenti di difficoltà. Ed è proprio per questo che quando mi è stato chiesto di aiutare insieme ad altri ragazzi nella conduzione di questo atelier, subito ho detto il mio sì. Ci sono state anche delle difficoltà perché molti bambini magari erano un po' impauriti, anche essendo la loro prima volta. Però con il nostro amore, con il nostro affetto hanno capito che potevano stare tranquilli, potevano affidarsi completamente a Gesù. E il nostro compito è stato proprio quello di fare in modo di farli uscire, diciamo così, dalla loro bolla che i bambini si creano, no? Anche per quanto riguarda la fede. È stato un anno molto bello, perché alla fine di quest'anno abbiamo raccolto veramente tanti frutti. I bambini sono stati molto contenti e vedere la loro felicità dipinta sui loro volti, nei loro occhi, vedere come ci ringraziano alla fine di ogni atelier, è veramente una cosa molto bella e anche gratificante, perché nonostante gli impegni scolastici, gli impegni di tutti i giorni, riusciamo sempre a trovare quel momento da dedicare a loro e quel momento da dedicare anche alla preparazione dell'atelier, anche perché non possiamo andare lì senza sapere di cosa dobbiamo parlare, dobbiamo avere un minimo di preparazione. Ed ecco allora che questa preparazione arriva nella preghiera, nel senso che dobbiamo dedicare 10 minuti, un quarto d'ora per parlare col Signore, per capire davvero che cosa, quali sono le parole giuste da utilizzare. Molto spesso noi ci creiamo discorsi che vorremmo fare, ma che alla fine vengono totalmente stravolti. Vengono stravolti perché una volta arrivati lì, i bambini sono talmente vogliosi di sapere e di conoscere che fanno tante domande, e quindi i discorsi che uno si prepara, purtroppo o per fortuna, vengono stravolti. Ed è proprio questa la bellezza di questo atelier, proprio il fatto che i bambini vedono in te una guida e ti fanno tante domande, anche se tu ti senti inadeguato, anche se tu pensi di non essere adatto. Invece loro vedono in te una persona per bene, magari anche un punto di riferimento anche nella vita di tutti i giorni. E quindi il nostro compito non è solamente in quell'oretta di preghiera, ma anche nella vita quotidiana. Dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi che ci seguono, questi ragazzi che vedono in noi un ragazzo grande da imitare. Ed è proprio questo che a noi ragazzi spinge ogni giorno a voler fare sempre meglio, perché loro magari ci fanno tante domande anche al di fuori dell'atelier e noi siamo chiamati a rispondere loro con gesti di amore, con gesti di affetto, di amicizia. Molte volte magari ci fanno anche arrabbiare, ma noi sappiamo che è un'età che abbiamo passato tutti ed è un'età che comunque è così. Per quanto riguarda proprio la mia vita anche quotidiana, ho anch'io una regola di vita che all'inizio ho fatto fatica a seguire, perché come le grandi cose all'inizio uno si sente un po' inadeguato, così come per l'atelier dei ragazzi all'inizio ho pensato: ma io sono davvero adeguato per loro? Posso fare veramente qualcosa per loro? Così anche come per la mia regola di vita mi sono sempre chiesto: ma davvero sono io la persona giusta a fare questa cosa? Ed ecco che il Signore arriva in mio aiuto con le parole che mi dona. Spesso io prego con la Bibbia, quindi invoco lo Spirito Santo e chiedo una parola al Signore.
Devo essere sincero, molte volte le parole che il Signore mi dona non le capisco e un po' mi spavento. Però ci sono certe volte che magari in un momento di difficoltà, in un momento in cui ho bisogno veramente della parola giusta, arriva. Ed è proprio questo che mi dà la forza di andare avanti ogni giorno. Io ho vissuto molte sofferenze dal punto di vista scolastico, per 5 anni di liceo ho fatto tanta fatica, ma in questi 5 anni avevo una forza in più che era quella di Gesù. Io la sera arrivavo, mi mettevo nel letto e pregavo, e veramente in quella preghiera io recuperavo, diciamo così, le batterie della giornata, nonostante erano giornate molto intense che magari finivano anche la notte tardi per finire di studiare, per prepararsi a una verifica o a un'interrogazione. Eppure il Signore mi è sempre stato vicino e io non ho mai sentito la sua mancanza, anzi è stato proprio lui che mi ha aiutato ad andare avanti senza lasciarmi andare, senza quel sentimento che magari può venire nei giovani d'oggi, che è basta, io abbandono tutto. Quindi sono tante anche le soddisfazioni che poi arrivano nella vita quotidiana, nello stare con il Signore. Quindi io veramente ringrazio Gesù perché mi è stato vicino, e prego anche affinché Egli possa restare vicino a tutte le persone che non credono, affinché possa convertirle e possa far vivere anche a loro tutte le cose belle che ha fatto vivere a me. Grazie.

0: Bentornati a Giovani Online, oggi l'argomento delle beatitudini e io ho scelto un video dove parla un prete che spiega cosa sono le beatitudini.
1: Sapete, nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. L'ha donato qualche anno fa uno scultore del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sacrestia e vi ha posto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Disperare, madre dolcissima, che hai partorito un figlio focomelico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi i tuoi amici. Non angosciarti tu, che per un tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi e le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che invece del pane sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti e tu sei rimasto sempre a terra. Coraggio! La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il calvario dove essa è piantata non è zona residenziale. E il terreno di questa collina dove si consuma la tua sofferenza non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose, proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come due paletti invalicabili il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio allora, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione della croce. C'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico intriso di sangue, coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà finalmente tutto il

0: Mistero di un dolore che ora ti sembra un assurdo. Coraggio, fratello. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori virginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
1: Bene, dice da mezzogiorno alle 3, collocazione provvisoria appunto. Si può dire che le tenebre hanno non hanno tanto tempo, cioè appunto è provvisoria questa cosa, infatti tipo 3 ore. Dopodiché è tutta luce, infatti io non l'ho mai visto questo passo del Vangelo come dice nel video, come, cioè io l'ho sempre visto come appunto un
2: una cosa negativa, una cosa
1: esatto,
2: scura, no? Invece
1: esatto.
2: Qui viene data un'accezione, anche qui un'accezione positiva, qualcosa
1: sì.
2: Che sembra positivo, ed è vero, un termine alle tenebre è dato un termine, dei paletti, no? Entro cui può operare da mezzogiorno alle 3, quindi ognuno di voi, ognuno di noi che ha la sua croce sa, adesso, in questo momento sappiamo che comunque sia quella croce ha una collocazione provvisoria. Che serve cosa? Che serve a
1: diventare
2: farci sperimentare quella croce per
1: diventare beati.
2: Per diventare beati, per raggiungere anche noi tramite la sofferenza e tramite la croce quelle che sono le beatitudini. Hai avuto mai esperienza di un tempo entro cui poi qualcosa di negativo si è...
3: Io c'è... Allora, mi succedeva che quando stavo male, stavo sempre al buio, mi chiudevo in camera mia e stavo al buio. Poi però, cioè, diventava... dopo un po' mi sentivo talmente... Cioè, mi sentivo come se quella stanza diventasse la mia prigione, quindi dovevo per forza andare via. E in pratica mi ricordo che quando ero piccola, ma proprio piccolina, pregavo sempre Dio che mi desse la forza di uscire e andare a chiedere scusa per quello che avevo fatto ai miei fratelli o ai miei genitori, perché io sono sempre stata tanto timida anche con i miei familiari, quindi questa cosa mi aveva sempre creato dei problemi. Mi ricordo che stavo meglio quando uscivo e durava poco quel momento di dolore, perché c'avevo sempre qualcuno con cui parlare che poi mi avrebbe fatto uscire, e quindi cioè così questo più che altro.
2: Virginia ci dice che i momenti di dolore durano poco, quindi non importa da quanto dura il tuo momento, da quanto dura quella sofferenza che stai vivendo in questo momento. Arriveranno le 3 e arriverà, come diceva questo video, la resurrezione. Intanto resta con noi, resta su Marivision, resta con questi ragazzi qui a Giovani Online. A fra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari telespettatori di Maria Vision, sono Paolo del Movimento Gloriosa Trinità, un consacrato di questo movimento. Ci sarebbero evidentemente tantissime cose da dire, mi voglio però soffermare su una cosa che credo sia assolutamente caratterizzante ed è data dal cambiamento che si è verificato nel modo di rapportarsi col Signore. Mi spiego meglio. Prima io ho avuto la grazia di avere la fede fin dalla mia giovinezza, ritenevo che la fede mi portasse a vivere una vita terrena in armonia con i principi del Vangelo, con i comandamenti, per poi usufruire della vita eterna nell'altra. Fondamentalmente io e il Signore eravamo in due campi distinti, io vivevo nel mondo, lui viveva nel cielo, ci saremmo felicemente incontrati quando io fossi passato nella casa del Padre. Ecco, con la consacrazione questo modo di vedere il rapporto con il Signore è clamorosamente cambiato, come la scoperta per esempio della liturgia delle ore, delle orazioni bellissime che non conoscevo per niente, l'approfondimento dell'adorazione. Proprio dall'approfondimento dell'adorazione è venuta l'intuizione più grande, il cambiamento più grosso, cioè il capire che entra nella mia vita la parola adesso. Il Signore non lo troverò dopo, spero evidentemente di trovarlo anche dopo, però se voglio, se mi impegno, se seguo le linee del movimento, posso incontrarlo già adesso. Intendiamoci, senza alcuna soluzione miracolistica, senza nessun tipo strano di apparizioni, ma seguendo semplicemente le intuizioni del cuore. Con una parola che è cara a Don Andrea, fondatore del nostro movimento, che voglio riprendere, si scopre che il Signore non è un'idea astratta, bellissima, perfetta, ma nel suo iperuranio lontano. Il Signore è qui, presente adesso, è una persona viva, è ricco di grazia, di misericordia, e per cui voi capite che un atteggiamento, un cambiamento di questo tipo è molto molto rilevante, cambia veramente la vita. Ecco, se dovessi dire con una parola, con una frase, come la consacrazione ha cambiato la mia vita, direi proprio con l'ingresso di questa parola: il Signore è qui adesso.

0: Bentornati a Giovani Online, bentornati qui, stiamo parlando appunto dei beati, chi sono i beati oggi e le varie beatitudini. Io e Virginia ci siamo messe d'accordo per intervistare la gente, dei passanti, per chiedergli appunto, per fargli questa domanda: chi sono per loro i beati oggi? E questi sono i risultati delle nostre interviste.
1: Ciao a tutti, come potete vedere noi siamo qui in piazza della Madonna, se si vede, mi sposto, eccola, e stiamo qui per chiedere alle persone cosa sono per loro
2: i beati,
3: quelli che si sacrificano per gli altri.
4: Volete venire?
5: Francesco.
6: E beati e beati?
7: Senza domanda. Chi sono i beati oggi? I beati oggi sono coloro che non sono schiavi dell'apparenza, dell'avere, della ricchezza, del possedere, della

0: sono le persone libere, le persone che vivono d'amore.
1: I beati oggi secondo me sono coloro che sono alla ricerca della propria luce.
2: Bella domanda, perché beato, se non è nel senso religioso, no? Perché è un po' più restrittivo, per me è una persona che ha realizzato se stesso, cioè beato è uno che riesce a fare quello che vuole, quello che i suoi progetti ha realizzato. Io mi sento un po' beata. Perseveranza aiuta, cioè se uno dice io voglio fare questo, faccio questo, quindi superate le difficoltà perché io ho una mia massima, che le cose brutte accadono, le cose belle le fai accadere, quindi la beatitudine secondo me è quando ti riesci a far accadere più cose che vuoi.
3: I beati sono le persone che sanno donarsi agli altri, che quindi rendono la loro vita feconda. Insomma, donando i propri talenti, il tempo agli altri.
4: Il beato secondo me è quella persona che riesce a vivere non secondo i suoi intenti egoistici, insomma, però riesce a introdurre nella sua vita, oltre che al suo interesse, quello degli altri.
5: Avvicinarci alla parola del Signore e farla nostra, per seguire questa strada. Questa...

0: Quante persone avete incontrato, Virginia, Chiara, quanti ne avete intervistate? È stato facile, è stato bello, è stato... Raccontateci questa esperienza.
1: Non è stato facile, perché molte persone avevano paura di parlare o di dire quello che pensavano, chi fossero i beati. Forse non avevano mai pensato a questa domanda e quindi non avevano una risposta pronta.
2: Sì, però è pure vero che dopo un po', cioè a me sinceramente mi è iniziato pure a piacere come cosa, ci ho preso gusto, no? A intervistare. All'inizio tipo eravamo un po' più timide, tipo andiamo da quello, no, andiamo da quell'altro, così, no? A un certo punto invece tutti quanti li volevamo intervistare, capito? Quindi... Però, ci abbiamo preso gusto.
0: Però è vero quello che dice Virginia, è una domanda che non ci si pone facilmente. Tutti quanti conosciamo le beatitudini, il discorso sulla montagna, uno dei passi più importanti della vita di Gesù, però effettivamente ecco perché l'abbiamo proposto oggi. Ci siamo mai fermati a pensare chi sono i beati oggi per noi? Filippo, ti sei mai fermato prima di oggi a pensare chi sono i beati oggi per te?
3: Ma vagamente ci ho pensato. Però per me i beati sono quelli che sono ricchi dentro, non fuori. Fuori è tutto temporaneo e apparenza, e a volte l'apparenza inganna. Quello che c'è dentro vale molto di più e ti porterà più lontano.

0: hanno rispetto a quello che hai fuori. E questo per me è il beato, quello che realizza i sogni, come abbiamo visto nel video, e quello che è un puro di cuore per me.
1: Puro di cuore. Beh, hai provato, mentre cercavi di preparare questa puntata, a chiedere a qualcuno, magari a casa, chi sono i beati per te? Hai fatto anche tu le tue indagini, le tue piccole interviste in famiglia?
2: Sì, per documentarmi un po' sì, l'ho chiesto, però non è che giornalmente chiedo, vado in giro a chiedere chi sono i beati. Guarda, sinceramente non l'ho mai chiesto, non mi sono mai chiesto. Mi sono chiesto chi sono, diciamo, i più fortunati, me ne sono fatte queste domande, ma chi sono i beati? Mai.
1: Virginia, qual è stata la risposta che ti è piaciuta di più e perché, per quelle che avete ricevuto?
3: Allora, a me mi è piaciuta la risposta della signora, che in pratica, tra l'altro, era che, aspetta, ha detto che non aveva dato una risposta spirituale, diciamola così. Aveva detto che per lei i beati erano le persone che, diciamo, avevano affrontato un momento brutto ed erano riuscite ad andare avanti.
4: Infatti,
3: qualunque situazione.
4: Sì, scusa.
3: Vai.
4: Infatti anche lei si sentiva un po' beata, ha detto. E la frase che mi ha colpito di più, e penso pure a te da quello che ho capito, è che ha detto poi che lei ha una sua massima, che le cose belle accadono, cioè
3: no, le cose brutte
4: accadono e le cose belle le facciamo accadere. Quindi beati sono quelle persone che fanno accadere più cose belle possibili, insomma.
1: E allora, se non avete mai pensato neanche voi a chi sono i beati oggi, chiudiamo questo blocco con questa immagine, questa immagine che ci ha appena dato Chiara. Le cose brutte accadono e lì non ci possiamo fare niente. Quelle belle facciamole accadere noi. Cominciamo da adesso. A fra poco, qui a Giovani Online.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Bentornati tutti qui su Giovani Online e oggi parleremo delle beatitudini, di quello che pensiamo noi e vorrei introdurvi quello che penso io con questo video.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa

Eccetera.

0: carriera. Beato chi trova un amico in cui puoi confidare. Beato è colui che ha trovato il suo progetto di vita per gli adulti. Chi merita questo titolo di beato oggi? Chi ha tanti soldi. Beato è chi non ha preoccupazioni. Beato è chi ha un bel lavoro, una bella moglie, una bella casa.
1: Filippo, siamo partiti dal Vangelo, dalle beatitudini del Vangelo, per andare poi a vedere tramite un sondaggio anche cosa pensano i giovani oggi. Quindi chi è beato, chi ha un posto di lavoro, chi è in salute, chi ha soldi, eccetera, eccetera. Parlaci un po' di come ti è venuto in mente questo video, come l'hai concepito, cosa ti ha dato anche questa ricerca che hai fatto.
2: Allora, io guardando il Vangelo, questo passo del Vangelo mi sembrava il più appropriato per far capire chi fossero i veri beati. Mi riaggancio anche un po' al discorso di prima, perché questo Vangelo parla appunto dei beati che sono ricchi dentro, non fuori. E infatti i poveri non avevano niente, però dentro avevano tutto quello che serviva per andare nel regno dei cieli. Poi la ricchezza esteriore è temporanea, vivi solo una parte dell'eternità, poi il resto dell'eternità sei da solo, sei senza niente. Quindi io penso che appunto questo, che i veri beati sono quelli che hanno tutto dentro, nell'animo, nel cuore e non fuori.
1: Noi però stiamo facendo dei discorsi oggi che magari c'è qualche ragazzo che ci guarda da casa e dice: ma questi ci stanno con la testa o no? Oggi la televisione, la pubblicità, il mondo, gli input che vi danno, che ci danno, sono completamente diversi. Beati i poveri, ma insomma, beati i ricchi, beati chi ha l'ultimo modello della macchina. Chiara, stiamo andando fuori di testa noi?
3: Per gli uomini può essere pure, cioè è così, però dipende perché se si guarda da questo punto di vista, cioè dal punto di vista degli uomini, sì.
1: Non ci stiamo tanto, vero?
3: No.
1: Virginia, quanto è importante invece riuscire a soffermarsi su questi argomenti, anche alla vostra età,
3: Allora.
1: e fare un passo indietro rispetto all'accelerazione della vita di tutti i giorni?
4: Lo so, non
1: Non lo
4: lo so
1: so.
4: proprio, però cioè, è difficile soffermarsi su queste cose, perché alla fine cioè, vedi tutti gli altri che non si fermano a pensarci o vanno avanti lo stesso anche se non ci pensano e quindi tu non hai proprio, non ti viene da
1: Hai la
4: fermarti.
1: tentazione di passarci sopra.
4: Sì, certo, però credo che sia stupido. Io personalmente io credo che sia stupido passare sopra le cose importanti come queste cose qua e non pensarci nemmeno. Però, come ho detto, è difficile, visto che tutti gli altri, poi i ragazzi, i giovani di oggi proprio non sono i tipi che stanno a pensare a queste cose. Però
1: Ma voi siete giovani, siete qui,
4: sì,
1: stiamo parlando, quindi
4: però
1: vuol
4: noi siamo
1: dire.
4: casi a parte. Quindi
1: Filippo, è veramente così difficile parlare con. Si parla mai fra amici, fra ragazzi? Adesso non lascio parlare le ragazze, parliamo fra uomini. Si parla mai fra ragazzi, anche magari durante una partita a pallone, di cose un pochino più serie? Si ferma mai a pensare a qualcosa di serio? O a questa età, ma chi ce lo fa fare?
2: ma di solito a quest'età pensiamo più alle robe nostre, cioè di serio non esiste sta parola, non c'è proprio. Di solito parliamo o di sport o di ragazze, e questi adesso parliamo solo di
1: E
2: questo.
1: quindi beato chi è più bravo a calcio, o beato chi c'è la ragazza più bella,
2: Ormai è quest'età.
1: eh? Questa età è così. Però è bello per l'età anche fermarsi un attimo, no? Fermarsi, pensare e mettere sul piatto della bilancia tutte e due le situazioni. Il mondo, così com'è, come lo viviamo, e quello che invece ci dice la nostra religione, quello che ci dice Gesù. Che dici, Chiara?
3: Per me è giusto.
1: Allora prendiamo esempio da questi ragazzi, da questi giovani, anche noi.

giovani non siamo più e che ci facciamo prendere spesso e volentieri dal vortice mondano e non ci fermiamo neanche noi a pensare a queste cose, non ci siamo mai posti forse la domanda chi sono i beati oggi. Io personalmente non me l'ero mai posta ed essere qui oggi e chiacchierare con questi ragazzi ha dato prima di tutto a me e spero ad ognuno di voi un momento, uno strumento, una scusa per fermarmi, per riflettere, per stimare ancora di più, se possibile, questi ragazzi, questa età e la bellezza e la gioia di questa vita. Ed è questo il messaggio che vogliamo darvi con questa trasmissione, con questi visi, con queste facce, con cui vi diamo appuntamento alla settimana prossima, qui su Maria Vision, a Giovani Online. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Alla mattina, se gli animatori sono di buon umore, la sveglia è verso le 6:30, altrimenti alle 6, ed è davvero dura, in quanto alla sera, tra mettere a posto le cose della festa, prepararsi per andare a letto e parlare della giornata vissuta, facciamo davvero tardi. Alla mattina, una volta svegli, ci prepariamo e andiamo subito a pregare. Finita la preghiera, ci velocemente prepariamo gli zaini e li carichiamo sui pullman che di giorno in giorno ci porteranno nelle varie città che ci accoglieranno. E alla mattina andiamo a suonare di casa in casa, dove le persone ci accoglieranno, ci apriranno queste porte e gli chiederemo di donare qualche alimento per la Caritas locale. E così facendo lasciamo un'impronta in queste persone, in queste città, lasciamo la nostra gioia, la nostra fede, la nostra voglia di camminare, di cambiare il mondo. Dopodiché, finita la raccolta, ritorniamo di nuovo in chiesa, dove gli abitanti ci hanno preparato tante cose buone da mangiare e li ringraziamo tanto.

Alla mattina, se gli animatori sono di buon umore, la sveglia è verso le 6:30, altrimenti alle 6, ed è davvero dura, in quanto alla sera, tra mettere a posto le cose della festa, prepararsi per andare a letto e parlare della giornata vissuta, facciamo davvero tardi. Alla mattina, una volta svegli, ci prepariamo e andiamo subito a pregare. Finita la preghiera, ci velocemente prepariamo gli zaini e li carichiamo sui pullman che di giorno in giorno ci porteranno nelle varie città che ci accoglieranno. E alla mattina andiamo a suonare di casa in casa, dove le persone ci accoglieranno, ci apriranno queste porte e gli chiederemo di donare qualche alimento per la Caritas locale. E così facendo lasciamo un'impronta in queste persone, in queste città, lasciamo la nostra gioia, la nostra fede, la nostra voglia di camminare, di cambiare il mondo. Dopodiché, finita la raccolta, ritorniamo di nuovo in chiesa, dove gli abitanti ci hanno preparato tante cose buone da mangiare e li ringraziamo tanto.

0: Gesù Cristo ha comandato alla Chiesa di non temere. La paura è menzionata nella Bibbia più di 600 volte. Non è un argomento di poco conto nella parola di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse, da Abramo a Giovanni sull'isola di Patmos, sentiamo ripetere quel comandamento più e più volte: non temere. Quel comando fu dato ad Abramo, quel comando fu dato a Israele, quel comando fu dato a Mosè, fu dato a Davide che fuggì da Saul per anni e visse nelle caverne prima di diventare re. Quel comando fu dato a Daniele che stava per essere gettato nella fossa dei leoni. Quel comando fu dato alla città di Gerusalemme. L'angelo Gabriele diede quel messaggio a Maria, a Pietro, che stava affondando tra le onde turbinanti del Mar di Galilea. A Paolo, che era stato su una nave per 14 giorni e sembrava che tutto fosse perduto, apparve l'angelo del Signore e disse: «Non temere, non temere, non temere».
1: Ogni volta che nella Bibbia leggi «non temere», che si trova ovunque nella Bibbia, «non temere perché io sono con te», «non temere perché io sono con te», «non temere perché io sono con te», «non temere perché non ti lascerò né ti abbandonerò». Questa è la ragione principale che la Bibbia ci dà per non temere: sapere che Dio è con noi e che se è con noi ci ama e si prenderà cura di noi. Dio lo dice più e più volte: non temere perché io sono con te. Ricorda, non stiamo parlando di non provare la sensazione della paura. Stiamo parlando di non lasciare che ti fermi. Non possiamo vivere la nostra vita nella paura, nell'angoscia di ciò che succede e di ciò che accadrà. Satana vuole che ci ritraiamo nella paura e viviamo vite insignificanti e inutili. Dio vuole che siamo coraggiosi e audaci.
2: Non avere paura. Viene detto in modi diversi, con variazioni diverse, ma fondamentalmente è la stessa cosa. Non temere. Non avere paura. Sì, senza paura. Non temete ripetutamente, in modi diversi Dio vuole dirci esattamente la stessa cosa. Infatti è così fondamentale e così importante per lui che arriviamo al Nuovo Testamento e Paolo scrive una lettera a un giovane di nome Timoteo e gli dice: Tim, questo è ciò che devi sapere, che non ci ha dato uno spirito di paura. Dice di tutto.

0: che inevitabilmente affronterai. Dice, ricorda che ciò che il nostro Dio non dà è la paura. Lui dà potenza, amore e una mente sana.
1: La paura è davvero un vero ladro nelle nostre vite. Isaia 41:10 dice, non temere, non c'è nulla da temere. Beh, non è interessante? Perché io sono con te. Questa è l'unica risposta che dà, perché io sono con te. E quindi se conosciamo davvero chi è il Signore, non parlo solo di andare in chiesa, ma intendo dire, se conosci davvero chi è il Signore, allora non dobbiamo sapere cosa farà. Non dobbiamo sapere quando lo farà. Non dobbiamo sapere quale sarà la via. Diciamo semplicemente, Signore, so che sei con me e quindi posso fare ciò che devo fare. Perché quando la paura ti fa fermare e non fare nulla, credo che sia lo spirito principale che il nemico usa per cercare di impedirci di realizzare il nostro destino. E così ci dice che non c'è via d'uscita. Dice, devi avere paura di questo. Sai, se hai già fallito in passato, allora devi temere di fallire di nuovo. Ma Dio dice, non temere perché io sono con te. Mi piace questo, non c'è nulla da temere. Non guardarti intorno con terrore e non ti scoraggiare. Sai, è uno dei nostri problemi. Guardiamo troppo intorno a noi invece di guardare in alto. Più fissi i tuoi problemi, più li ripeti nella tua mente, più grandi diventeranno. Ogni volta che attraversi qualcosa di difficile, diventi un po' più forte, solo un po' più forte.
2: La paura è un dato di fatto nella vita. Paura del futuro, paura del pericolo, paura del passato. Altri temono la perdita del lavoro, la perdita della salute. C'è un dolore improvviso e inspiegabile e questo porta paura nella tua mente. Alcuni di voi temono la perdita della posizione, la perdita dell'autostima. Temi il fallimento, temi le critiche degli altri. Temi di essere smascherato, temi di non essere apprezzato. C'è la paura della morte, c'è la paura dell'ignoto. L'era della storia umana è l'era dell'ansia e della paura. Quando la paura bussa alla tua porta, manda la fede a rispondere e non ci sarà nessuno. Isaia scrisse, io confiderò e non avrò paura.
1: Dobbiamo capire che la paura, prima di tutto, è uno spirito demoniaco. Non viene da Dio. Penso che sia lo strumento preferito del nemico nella sua cassetta degli attrezzi. Il suo unico scopo è impedirci di fare progressi e di andare avanti. L'intero disegno della paura è quello di fermarti sul posto o di farti tornare indietro da dove sei venuto, invece di andare avanti e diventare tutto ciò che Dio vuole che tu sia.
0: Se crediamo che il nostro Dio non ci dia uno spirito di paura, ma tu scopri, o io scopro nella mia vita, che c'è uno spirito di paura legato a qualcosa di specifico nella tua vita o nel tuo percorso. Un'opportunità che ti intimorisce? Una relazione, un'impresa, un ministero, un tuo interesse che sembra proprio farti sentire un po' paralizzato e insicuro o impaurito. Se tu ed io sappiamo quello che ora sappiamo, basandoci sulle scritture, cioè che Dio non dà la paura. Ma senti che c'è uno spirito di paura legato a qualcosa nella tua vita e sai che non viene da Dio. Questo significa che sai chi l'ha dato. E se il nemico ha posto uno spirito di paura su qualcosa nella tua vita, deve significare che sta facendo del suo meglio per tenerti lontano da qualcosa. E se sta cercando di tenerti lontano da quella cosa, allora deve significare che c'è qualcosa lì dentro che lui non vuole che tu abbia. Lui vuole che tu ed io siamo così paralizzati, così storpi, così disarmati, così disinteressati da ciò che lui sa essere, esattamente ciò che Dio vuole farti attraversare, affinché possa condurti in un nuovo luogo in lui. Non avere paura.
1: Un credente in Gesù Cristo può avere un solo atteggiamento verso la paura. Non avrò paura. Non avrò paura di ciò che mi attende. La paura ostacola il progresso e la crescita. C'è qualcuno qui che abbia mai sentito di aver lasciato che la paura gli impedisse di fare ciò che sapeva di dover fare? Ti supplico di non arrenderti, ma di andare avanti e di essere tutto ciò che Dio vuole che tu sia. Fai tutto ciò che Lui vuole che tu faccia. Così potrai avere tutto ciò che Lui vuole che tu abbia.
0: Il motivo per cui non hai motivo di aver paura, amico mio, quando Dio ti chiama ad andare qui o a fare quello o ad affrontare questa particolare situazione nella tua vita, non è perché tu sia così capace, non è perché tu sia così preparato, è perché hai un padre che ti ama. Lui è già andato dietro le quinte. Ha già orchestrato e manipolato eventi, persone e circostanze affinché tutto ciò di cui ha bisogno sia una donna disposta a dire sì Signore e a stare lì al piatto della sua grazia, della sua gloria e della sua chiamata sulla tua vita e a fare ciò per cui ti ha chiamata. E se tu ed io semplicemente lo faremo, ci renderemo conto che siamo stati messi nella condizione di fare un fuoricampo ogni singola volta. Quindi se in questo momento c'è qualcosa che ti sta paralizzando, il nemico sta lavorando senza sosta per farti avere paura nella tua vita. Vuoi ascoltare oggi questo messaggio dallo Spirito Santo? Fatti avanti, non avere paura, il tuo Dio ti protegge.
1: Se Dio è per noi, allora che differenza fa davvero chi è contro di noi? Perché Dio è certamente più grande di qualsiasi cosa o persona possa opporsi a noi. E sai, penso che il problema sia che crediamo che Dio sia dalla parte degli altri, ma siamo sicuri che sia anche dalla nostra parte. Posso dirti una cosa? Avere un problema non è un segno che Dio non si preoccupa di te. Non significa che Dio non ti vede, non significa che non si interessa a te. Vuole aiutarti nel momento del bisogno e della difficoltà. Diamo accesso al nemico nella nostra vita attraverso la paura. E diamo a Dio accesso alla nostra vita attraverso la fede. Non dobbiamo avere paura delle cose. Dio si prenderà cura di noi. Qualunque cosa ti riserva il futuro, anche le cose che non conosci, Dio si prenderà cura di te. Dai, ho detto Dio si prenderà cura di te. Mettitelo in testa. Dio si prenderà cura di te. Amen. E questo è tutto ciò che dobbiamo sapere. Dio si prenderà cura di noi. Dio non lo è.

0: controcorrente sempre dai cortili dell'Opera Salesiana di Macerata per lo speciale sul passaggio dell'urna di Don Bosco qui a Macerata. Inizia qui la tappa del passaggio dell'urna di Don Bosco e siamo qui proprio sotto la statua Don Bosco con Domenico Savio e tre ragazzi che questa sera poi faranno anche una promessa per tutta la vita di diventare salesiani cooperatori. Allora Giuli, Don Bosco è qui. Emozionata?
1: Molto, molto emozionata. È un evento unico, è la prima volta che Don Bosco viene a Macerata e sono felice di esserci e di poter ricordare questo bel evento.
0: Qual è l'emozione soprattutto di avere il padre, il maestro dei giovani qui a casa tua, Claudio?
2: Sicuramente un'emozione straordinaria, visto che Don Bosco qua più di 100 e rotti anni ha voluto questa opera lui qui a Macerata mentre passava appunto andando verso Loreto. E niente, una sensazione sicuramente bellissima averlo per la prima volta nella storia qui a Macerata e soprattutto ecco, stare qui con lui questa sera al Duomo alle ore 21 appunto per la celebrazione eucaristica.
3: Non tanto, sì, c'è l'urna, però come prima diceva Don Flaviano che celebrava il momento di preghiera, diceva noi vediamo davanti a noi l'urna di Don Bosco, però il pensiero deve essere che c'è Don Bosco che dal paradiso ci guarda e prega per noi e noi preghiamo con lui, e questo è un po' anche ciò che deve trasmettere Don Bosco un po' anche alla cittadinanza di Macerata. Sono tante le persone, tanti ragazzi, tanti giovani che sono passati qui e continuano a passare nell'Opera Salesiana di Macerata, chi a scuola, chi in oratorio, chi alla PGS Robur, e questo è un pensiero particolare appunto per Don Bosco che è qui oggi e che sicuramente in questa giornata ci starà guardando dal paradiso e prega per noi e prega con noi.

0: Sono David Grunda, siamo venuti qua con 9 altri ragazzi insieme per partecipare su questo campo ecumenico. Siamo greco-cattolici e questo penso è una bravissima occasione di incontrarci con altre confessioni del cristianesimo, di sentire questa l'unità, perché come abbiamo anche sperimentato in Ungheria e anche nel mondo, che c'è sempre questa opposizione di cristiani, che non c'era questa unità. Noi non siamo pochi cristiani in Ungheria, ma comunque siamo divisi. Allora, ma non ha senso questo, come abbiamo visto. Ma è difficile per esempio anziani, che sono già piuttosto dentro una chiesa tradizionale, di aprirsi, di incontrare con gli altri. Ma per noi giovani, noi siamo ancora più aperti, possiamo ancora vivere una cosa insieme, quella che noi portiamo più avanti nella nostra vita, nel futuro. Allora approfondire questa unità per il nostro futuro. Questa è la nostra occasione, una chiave, quello non possiamo lasciare, perché viene con il tempo, con la nostra età. Speriamo che Dio ci aiuta di fare questo e veramente avere questa settimana nella sua ragione, perciò siamo venuti qua, per poter andare a casa e a casa vivere la stessa cosa con gli altri cristiani insieme, questa unità, che non siamo divisi, noi siamo uniti in Gesù Cristo. Questo è il scopo che io sono personalmente venuto qua con mio 23 anni per vedere questo e avere per tutta la mia vita. Allora, grazie per l'occasione, per l'organizzazione, noi siamo veramente contenti di essere qua.
1: Ciao, io sono Rocco e vengo dalla provincia di Potenza, Basilicata, Sud Italia. Questa è la mia forse settima esperienza qui a Loreto. Dapprima ci sono venuto la prima volta come partecipante alla Gora dei Giovani del Mediterraneo nel 2009, dopodiché ho cominciato a essere presente per svolgere il servizio come volontario, prima alla Gora sempre dei Giovani del Mediterraneo e dopo sono 3 anni che vengo qua per svolgere il servizio per il campo ecumenico. Proprio per il fatto che ci vengo da diverso tempo è segno che per me queste sono esperienze importanti, ti aiutano a crescere nella fede, anche perché hai la possibilità di confrontarti con diverse altre esperienze che non possono far altro che arricchirti. Poi questo luogo ha anche un'altra importanza, che è quella della... Qui come centro Giovanni Paolo II ci ricorda la figura di questo santo che chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo, perché a una certa età può ben dire che insomma è stato importante per le giovani generazioni. Ha inventato, fra virgolette, le giornate mondiali della gioventù e non solo. Ha sempre dimostrato la sua vicinanza e la sua attenzione particolare verso il mondo dei giovani. E poi qui a Loreto io ci vengo volentieri, anche perché sento quasi la necessità di venire almeno una volta all'anno a visitare la casa dove Maria ha detto il suo sì al Signore.

San Cristoforo è una delle figure cattoliche più enigmatiche. È considerato un santo da molti, anche se non fa parte del canone ufficiale dei santi. Non siamo nemmeno certi del suo nome. E ci sono diverse teorie che circondano la sua vera identità. Potrebbe essere stato un martire di nome Reprobo, che fu martirizzato nel 251 d.C., durante il regno dell'imperatore romano Decio. Oppure potrebbe semplicemente essere San Mina, o un altro santo che fu confuso negli anni successivi alla loro morte. Il suo nome in realtà non è un nome, è un titolo. Cristoforo significa portatore di Cristo, ed è probabilmente un titolo onorifico dato dai cristiani dopo la morte dell'uomo reale. Nonostante l'incertezza, San Cristoforo rimane un santo molto popolare. Secondo la leggenda, l'uomo che sarebbe diventato San Cristoforo era un cananeo ed era eccezionalmente grande e forte. Un giorno San Cristoforo decise di voler servire la persona più potente che potesse trovare. Si presentò a un re locale e chiese di servirlo, un desiderio che fu subito esaudito. Poi un giorno San Cristoforo vide il re farsi il segno della croce alla menzione del diavolo. Questo suggerì a San Cristoforo che il diavolo fosse più potente del re che serviva. Così San Cristoforo lasciò il re alla ricerca del diavolo, che avrebbe potuto servire al suo posto. Durante il suo viaggio, San Cristoforo incontrò una banda di ladri e criminali e il loro capo che si faceva chiamare il diavolo. Christopher lavorò per quest'uomo finché non lo vide cambiare strada per evitare un santuario cristiano. Il criminale spiegò che Cristo era ancora più potente di lui. Ancora una volta Cristoforo partì alla ricerca di Cristo. Durante la sua ricerca, incontrò un eremita cristiano che gli parlò di Cristo e del fatto che Gesù era il re di tutti i re. San Cristoforo chiese come avrebbe potuto servire Cristo e l'eremita suggerì una vita contemplativa di preghiera e digiuno. Tuttavia, questo non si addiceva a San Cristoforo, che era un uomo grande e spesso affamato. Come alternativa, San Cristoforo suggerì di lavorare presso un guado del fiume vicino, dove molte persone erano annegate a causa della corrente. Essendo forte, avrebbe potuto aiutarle ad attraversare in sicurezza. L'eremita lo incoraggiò e Cristoforo si mise al lavoro. Un giorno un bambino chiese di essere aiutato ad attraversare il fiume. Quando San Cristoforo raggiunse il centro del fiume con il bambino sulle spalle, la corrente divenne impetuosa e violenta e il peso del bambino aumentò fino a sembrare il fardello più pesante che avesse mai portato in vita sua. Una volta arrivati sani e salvi sull'altra sponda, San Cristoforo chiese al bambino perché fosse così pesante. Il bambino rispose: «Io sono Cristo e quando mi hai portato anche il peso del mondo sulle tue spalle». Il bambino scomparve. Da quel momento in poi San Cristoforo divenne un evangelizzatore. Alla fine arrivò nella città di Licia, in Asia Minore, e trascorse il suo tempo assistendo i cristiani che venivano martirizzati lì. Le autorità locali, vedendo la sua popolarità, cercarono prima di corromperlo e di tentarlo affinché smettesse di aiutare i cristiani. Quando questo fallì, lo arrestarono e gli ordinarono di fare un sacrificio pubblico all'imperatore, cosa che lui si rifiutò di fare. Lo condannarono a morte, ma ebbero difficoltà a giustiziarlo. E Cristoforo fu infine martirizzato quando riuscirono a decapitarlo. Intorno al VII secolo, la leggenda di San Cristoforo divenne popolare e molte chiese e monasteri gli furono consacrati. È considerato il santo patrono dei viaggiatori e dei bambini. Sebbene sia un santo non ufficiale, la sua festa cade il 25 luglio. Molti cattolici continuano a venerare e a chiedere la protezione di San Cristoforo ancora oggi. Puoi saperne di più su San Cristoforo visitando Catholic Online e puoi acquistare medaglie di San Cristoforo e altri prodotti su catholicshopping.com.

Ciò che sappiamo di Santa Elisabetta proviene dal Vangelo, dal libro di Luca. Nel Vangelo di Luca, Elisabetta, figlia della stirpe di Aronne e moglie di Zaccaria, viene descritta come giusta davanti a Dio e irreprensibile, ma anche senza figli. Elisabetta era anche cugina della Vergine Maria. Zaccaria, desiderando un figlio, andò a pregare nel Tempio e la Bibbia ci racconta che fu visitato dall'angelo Gabriele. «Non temere, Zaccaria», gli disse Gabriele. «La tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Egli sarà per te gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non dovrà mai bere vino né bevanda fermentata e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre». Zaccaria era scettico perché sia lui che sua moglie erano ormai anziani. A causa del suo scetticismo, Zaccaria rimase muto fino a quando la profezia non si fu compiuta. Poco dopo, Elisabetta rimase incinta e si rallegrò. Gabriele poi visitò la Vergine Maria a Nazareth e le disse che avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo e sarebbe diventata la madre di Gesù. In seguito Maria visitò Elisabetta e il bambino di Elisabetta sussultò nel suo grembo, pieno di Spirito Santo. Elisabetta proclamò a Maria: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ma come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Appena il suono del tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria trascorse 3 mesi a far visita a Elisabetta, entrambe le donne in attesa di un figlio. Dopo che Maria tornò a casa, Elisabetta diede alla luce un figlio e lo chiamò Giovanni. Questo bambino fu scelto da Dio per essere Giovanni il Battista. Giovanni avrebbe battezzato Cristo come esempio per tutti, affinché tutti fossero rigenerati dall'acqua e dallo Spirito. Sebbene i vicini di Elisabetta pensassero che il bambino si sarebbe chiamato Zaccaria, suo marito insistette affinché il suo nome fosse Giovanni. Questo stupì i vicini, poiché nella famiglia di Elisabetta non c'erano uomini di nome Giovanni, ma l'insistenza di Zaccaria pose fine alla discussione. Nel momento in cui Zaccaria insistette affinché obbedissero alla volontà di Dio e lo chiamassero Giovanni, la sua voce tornò. Dopo questo, nella Bibbia non si fa più menzione di Elisabetta. Ci sono riferimenti a Elisabetta nelle opere apocrife, ma questi non fanno parte del canone biblico. Negli apocrifi si legge che suo marito Zaccaria fu poi assassinato nel Tempio. La festa di Elisabetta si celebra il 5 novembre. Per saperne di più su Saint Elizabeth, visita catholic.org. SES. Elizabeth ispira te o qualcuno che conosci. Acquista i suoi articoli cliccando su catholicshopping.com per un'esperienza di shopping unica nel suo genere. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti.

Salve a tutti, oggi parleremo di chi è, che cosa fa lo psicologo e quando è utile rivolgersi ad un professionista psicologo. Lo psicologo è tale in quanto ha conseguito una laurea di durata di 5 anni, successivamente ha svolto un tirocinio, vale a dire una pratica supervisionata da un collega più esperto di 1000 ore. Successivamente ha superato l'esame di Stato necessario per l'iscrizione all'ordine, cioè all'albo degli psicologi. Questa condizione è appunto necessaria per far sì che lo psicologo possa esercitare, ma rappresenta anche una tutela per il cliente e per il committente che quando desidererà rivolgersi a uno psicologo potrà consultare l'albo e quindi verificare che la persona è appunto un professionista. Lo psicologo si occupa di molti ambiti della vita dell'individuo, magari quello più conosciuto è appunto l'ambito clinico, in quanto si occupa di colloqui, conduce colloqui di valutazione, sostegno, diagnosi, perizie, ma si occupa anche dell'ambito della salute, quindi possiamo dire miglioramento dell'autostima, il miglioramento della comunicazione, anche del benessere psicofisico, quindi potrebbe fare da supporto nel controllo, nella gestione del peso, dell'abitudine del fumo. Lo psicologo si occupa anche di didattica, di ricerca e anche nell'ambito sociale, in quanto va a migliorare le relazioni con gli altri. Lo psicologo utilizza quindi metodologie, strumenti specifici delle scienze psicologiche, è quindi l'unico professionista riconosciuto e regolamentato dallo Stato ad utilizzare determinate tecniche. Non è un medico, quindi non prescrive farmaci, così come il medico non utilizza quindi determinati strumenti psicologici. Quando è utile rivolgersi ad uno psicologo? Quando ovviamente si avverte una situazione di disagio, un problema che va ad interferire o ha già interferito in maniera significativa con quegli aspetti di vita quotidiana dell'individuo, quindi l'aspetto di vita relazionale, di coppia, familiare, ma anche sociale, lavorativo, scolastico. Ecco che cosa si fa dallo psicologo? Si aiuta a ritrovare le proprie risorse che ognuno di noi ha e che in quel momento magari sono nascoste, non si riescono a vedere, e sono appunto le risorse del cliente e del committente che poi aiuteranno a far sì che il problema si evolva, che il disagio venga affrontato.

e la frequenza dei colloqui psicologici siano rigidi. Così non è, vale a dire che in linea di massima possiamo dire che il colloquio psicologico dura intorno ad un'ora e che la frequenza potrebbe essere settimanale ma anche bisettimanale. Ovviamente metodologie, obiettivi, frequenza e durata sono tutti aspetti che sono decisi insieme al proprio psicologo e che ovviamente possono variare in itinere in base quindi all'evolversi della situazione e del problema. È questo quello che si intende per alleanza terapeutica, un percorso che quindi va condiviso con il proprio professionista. Ecco che quindi è bene sempre rivolgersi ad uno psicologo quando la situazione è ad un inizio di disagio, per evitare che si cristallizzi e che prenda un andamento ingravescente. La psicologia quindi è un'opportunità per ripartire.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre se lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari.
0: Come ti...
1: Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai un tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tant'è che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente.
1: Sì.
0: E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da
1: sì.
0: noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. E lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più
1: esatto,
0: santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: A poco a poco come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
1: Sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

Benvenuti a tutti. Vi ricordate che abbiamo lasciato l'altra volta, abbiamo lasciato Renzo negli inferi, cioè era entrata a Milano appestata e poi era entrato nelle bolge, più in, diciamo, nel lazzaretto, quindi era entrato proprio nell'interno massimo dell'inferno. E abbiamo visto che vede tante cose, tutti i malati che stanno davanti, le capanne di paglia, di legno, vede insomma questo un andirivieni di gente, e poi vede una cosa abbastanza commovente: le caprette che fanno mangiare i bambini insieme alle donne.

Quindi, e poi a un certo punto vede qualcosa che gli sembra strano, qualcuno che conosce, e finalmente incontra, ritrova padre Cristoforo. E quindi diciamo che ha raccontato un po' la storia a padre Cristoforo, però non ha detto niente del voto di Lucia, e padre Cristoforo dice che fa bene a cercare, e che è giusto che lui cerchi e che Dio lo ricompenserà. Però a un certo punto poi Renzo, pensando, dice: poi vai tranquillo, che se poi non la riesce a trovare devi lo stesso ringraziare Dio. Allora lui perde le staffe, Renzo, e incomincia a dire: lo cercherò io chi è stata la causa e farò io la giustizia. Incomincia. Allora padre Cristoforo lo prende con la forza, dice: basta, tu non sei degno di me, perché se non sei in grado di perdonare qui dove vedi tutti morire, tu non sei, non hai bisogno di me, vattene, qui la gente ha bisogno di perdono, di averlo e di darlo. E quindi poi Renzo si pente e per l'ennesima volta dice che lo perdona padre Cristoforo, e poi padre Cristoforo gli porta, dice: voi sei fortunato, io non ho avuto questo, io ho ucciso quello che ho odiato, quindi ma parlo proprio io, ho parlato proprio io, però tu hai questa possibilità di vedere la persona che ti ha offeso e quindi lo porta a vedere Don Rodrigo. E quindi dice: il sentimento che tu ora sentirai per Don Rodrigo, di perdono, sarà quello che Dio sentirà nei tuoi riguardi quando ti presenterai al suo cospetto. Quindi Renzo, con l'aiuto e con l'appoggio di padre Cristoforo, che lo tiene per mano con tutte e due le mani, riesce ad avvicinarsi al corpo quasi esanime di Don Rodrigo, a commuoversi e a chiedere, a pregare vicino a lui, perdonandolo. E quindi questo è qualcosa di veramente eccezionale, che e dopo questo perdono che è riuscito a dare, allora padre Cristoforo dice di andare a cercare Lucia prima tra i convalescenti, che passeranno entro poco alla terza campana con padre Felice, che farà una piccola predica, e poi se mai non dovesse essere tra i convalescenti, dice di andare nel reparto delle donne e spiega come deve fare. E quindi Renzo guarda, sente la preghiera di padre Felice, bellissima, in cui vede che appunto si sente che dice a tutti di ringraziare Dio e di capire che la vita è un dono grandissimo e che non bisogna sprecarlo, e di essere tutto per tutti, cioè chi non ha i figli deve fare da padre e da genitore a chi non ha i genitori, e viceversa, i figli devono, che non hanno i genitori, devono guardare i genitori degli altri, quindi in un'ottica di regno di Dio già sulla terra. Poi dopo questa predica e questo, dopo aver guardato con tanta attenzione e non ha trovato Lucia, si reca vicino alla cappella che rappresenta la chiesa aperta a tutti e prega con tutto il cuore, come può pregare una persona che è tanto agitata. Prega per Lucia, prega per Don Rodrigo, prega, non sa lui, solamente Dio può capire il cuore degli uomini e può avere compassione e misericordia. E poi rasserenato va in cerca, e appena arriva nell'assito delle donne trova un campanello a terra, che era quello degli apparitori, se lo mette alla caviglia e in quel modo pensa di passare inosservato. Invece lo chiama un commissario di andare nelle stanze, nelle capanne, perché lì si è finito. E allora Renzo si rende conto di aver fatto una fesseria, innanzitutto una cosa illegale perché non poteva fingersi chi non era, e si inoltra nelle capanne di paglia, abbassa la testa e per togliersi il campanello, e provvidenzialmente, vedete che in tutto questo male c'è sempre la presenza di Dio che agisce, sente la voce di Lucia, non ci può credere. È Lucia che sta dicendo: ma non abbiamo avuto fede fino adesso, non c'è successo niente, adesso dobbiamo aver paura di un temporale, perché la persona con cui stavo parlando probabilmente diceva qualcosa di... Allora Renzo resta prima senza voce, poi inebetito, tutta la sua vita sta in quella voce, dice Manzoni. Poi riprende le forze, fa un salto, in tre salti arriva all'entrata della capanna, e logicamente Lucia resta scioccata, e Renzo dichiara tutto il suo amore: t'ho trovata, sei viva. E Lucia dice: ma perché sei venuto? Non sai, insomma, c'è un dialogo in cui lui è pieno d'amore, ma anche lei è piena d'amore, solamente che deve
deve tener fede al voto alla Madonna. Dio è superiore a tutti, per Lucia, quindi Dio al primo posto, anche se ama Renzo in un modo pazzesco, e quindi lo riesce ad allontanare. A un certo punto Renzo ha una il solito è molto astuto, quindi a un certo punto, mentre sta per andarsene, parla di padre Cristoforo e dice:

qui? Dice Lucia, sì, è qui. Ma come sta? Dice, è appestato, c'ha la peste. Però, e allora, ecco, a questo punto eravamo arrivati. Riprendiamo proprio dal verso 248-250, quando Lucia dice, oh povero santuomo, siamo al capitolo 36esimo, oh povero santuomo, ma... cosa dico? Povero uomo, poveri noi, com'è? È a letto, è assistito, è levato, gira, assiste gli altri. Ma se lo vedeste, che colore che ha, come si regge, se ne è visti tanti e tanti che purtroppo non si sbaglia. Oh, poveri noi, è proprio qui, qui, è poco lontano, poco più che da casa vostra a casa mia. Guardate Renzo, con la studia cerca di ricordare il passato, ricordare il loro amore, se vi ricordate. Oh Vergine Santissima, Lucia vuole cercare di non pensare al malamore che ha per lui. Bene, poco più. E pensate se abbiamo parlato di voi, mi ha detto delle cose, e se sapeste cosa mi ha fatto vedere, sentirete. Ma ora voglio cominciare a dirvi quel che mi ha detto prima, lui con la sua propria bocca, mi ha detto che facevo bene a venirvi a cercare e che al Signore gli piace che un giovane tratti così e mi avrebbe aiutato a far che vi trovassi come proprio stato, la verità. Ma già è un santo, sicché vedete, quindi se l'ha detto il santo è la verità. E vedete adesso che dice. Ma se ha parlato così è perché lui non sa. Che volete che sappia lui delle cose che avete fatto voi di vostra testa, senza regola e senza il parere di nessuno? Un bravo uomo, un uomo di giudizio come lui, non va a pensare cose di questa sorta. Ma quel che mi ha fatto vedere, e qui raccontò la visita fatta a quella capanna, Lucia, quantunque i suoi sensi e il suo animo avessero in quel soggiorno dovuto avvezzarsi alle più forti impressioni, stava tutta compresa d'orrore e di compassione. E anche lì, proseguì Renzo, ha parlato da santo. Ha detto che il Signore forse ha destinato di fare la grazia a quel meschino, ora non potrei proprio dargli un altro nome, che aspetta di prenderlo in un buon punto, ma vuole che noi preghiamo insieme per lui. Insieme! Avete inteso? Quindi lui insiste sul fatto che il santo dice la verità e quindi ha detto di farlo insieme. Sì, sì, lo pregheremo, ognuno dove il Signore ci terrà, le orazioni le si ammettere insieme lui. Ma se vi dico le sue parole, ma Renzo, lui non sa. Ma non capite che quando è un santo che parla, è il Signore che lo fa parlare? E che non avrebbe parlato così se non dovesse essere proprio così? È l'anima di quel poverino. Io ho bensì pregato e pregherò per lui. Di cuore ho pregato, proprio come se fosse stato per mio fratello. Ma come volete che stia nel mondo di là il poverino? Se di qua non si accomoda questa cosa, se non è disfatto il male che ha fatto lui, capite il discorso logico, dice, non può andare in paradiso se non si aggiusta il male fatto da lui, quindi noi ci dobbiamo sposare per forza per aggiustare le cose. Che se voi intendete la ragione, allora tutto è come prima, quello che state è stato. Lui ha fatto la sua penitenza di qua perché sta soffrendo, però la situazione è risolta, quindi non potrebbe andare pure in paradiso. No, Renzo, no, il Signore non vuole che facciamo del male per far lui misericordia. Lasciate fare a lui. Per questo noi, il nostro dovere è di pregarlo. Vedete l'anacoluto che cambia il soggetto. Se io fossi morta quella notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare. Quindi anche Lucia è logica, dice, beh, allora se io morivo, che faceva? Dio non poteva non perdonarlo se lui si pentiva? Cioè era al di là, dipende da quello che, ecco, nel momento della morte, questo mistero incredibile che è l'ultimo momento della nostra vita e possiamo riguadagnarci l'eternità che semmai avevamo rinnegata prima. Dunque, è vostra madre, adesso ha visto che non è riuscito con il fatto che il santo dice la verità, prende un altro argomento, Renzo le pensa tutte, no? È molto astuto. È vostra madre, quella povera Agnese che mi ha sempre voluto tanto bene e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche lei che lei è un'idea storta? Lei che vi ha fatto intendere la ragione anche delle altre volte, perché in certe cose pensa più giusto di voi, alludendo al matrimonio a sorpresa che l'aveva ideato lei. Mia madre, volete che mia madre mi desse il parere di mancare a un voto? Ma Renzo, non siete in voi. Oh, volete che ve lo dica? Voi altre donne queste cose non le potete sapere, quindi le donne non le sanno. Il padre Cristoforo mi ha detto che tornassi da lui a raccontargli se vi avevo trovata.
Vo, lo sentiremo quel che dirà lui. Sì, sì, andate da quel sant'uomo, ditegli che prego per lui e che preghi per me, che ne ho bisogno tanto, tanto, ma per amor del cielo, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a tentarmi, perché lei lo amava tantissimo, quindi era più forte di lei non avvicinarsi, non abbracciarlo, ma si deve fare forza. Il padre Cristoforo, lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi. Lui vi farà mettere il cuore in pace. Il cuore in pace! Oh, questo, levatelo dalla testa! Già me l'avete fatto scrivere questa parolaccia. E so io quello che mi ha fatto patire. E ora avete anche il cuore di dirmela. E io invece vi dico chiaro e tondo che il cuore in pace non lo metterò mai. Voi volete dimenticarvi di me? Io non voglio dimenticarmi di voi. E vi prometto, vedete, se mi fate perdere il giudizio, non lo riacquisto più. Al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta. Volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita? E da arrabbiato vivrò. E quel disgraziato? Lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore. Ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui... Lucia, avete detto che io vi dimentichi. Che io vi dimentichi? Ma come devo fare? A chi credete che io pensassi tutto questo tempo? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa ho fatto io dopo che ci siamo lasciati? Perché ho patito? Mi trattate così, guardate come la sta proprio distruggendo. Adesso la vuole prendere proprio, vuole dalla pietà, vuole fare pietà. Perché ho avuto delle disgrazie? Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori di casa, tristo, lontano da voi? Perché al primo momento che ho potuto sono venuta a cercarvi. Vedete come Renzo cerca di commuovere, increscendo, no? Sta increscendo cercando di commuovere Lucia. Lucia, quando il pianto le permise di formare parole, esclamò, giungendo di nuovo le mani e alzando al cielo gli occhi pregni di lacrime. Oh Vergine Santissima, aiutatemi, le stesse parole che aveva detto quella notte che era stata rapita a casa dell'innominato. Voi sapete che dopo quella notte, un momento come questo non l'ho mai passato, ma avete soccorso allora, soccorretemi anche adesso, perché lei quelle cose che diceva Renzo le sentiva dentro di lei, era lo stesso amore che aveva lei, solamente che doveva mettere Dio al primo posto, non poteva venir meno al voto. Sì, Lucia, fate bene ad invocare la Madonna, ma perché volete credere che lei, che è tanto buona, la madre delle misericordie, possa avere piacere di farci patire? Me almeno, per una parola scappata, in un momento che non sapevate quello che vi dicevate. Vedete com'è pratico, Renzo? Volete credere che vi abbia aiutata allora per lasciarci imbrogliati dopo? Se poi questa fosse una scusa, se che io vi sia venuto in odio, ditemelo, parlate chiaro. Guardate che scena di amore, ragazzi, è bellissima. C'è proprio il contenuto del colloquio è tutto impostato sull'amore, è il romanzo d'amore. Qui è l'unico colloquio veramente d'amore che noi troviamo tra i due. Questo colloquio fatto di frasi spezzate, di interrogazioni, di esclamazioni, qualche volta con toni melodrammatici, quando lui dice lontano da casa, lontano da tutti, perseguitato. E vediamo che si mette in risalto il diverso punto di vista anche della religione. Cioè, sì, Renzo ha fede, ma diciamo che l'amore prevale. In Lucia c'è lo stesso amore, ma mette al primo posto Dio, non può venire almeno al voto. Quindi, diciamo, è una promessa, è più grande la promessa fatta a Dio che l'amore per l'uomo. E quindi, a questo punto Lucia dice, per carità, Renzo, per carità, per i vostri morti, finitela, non mi fate morire. Non sarebbe un buon momento, andate dal padre Cristoforo, raccomandatemi a lui, non tornate più qui. Voh, ma pensate se non voglio tornare. Tornerei se fossi in capo al mondo, tornerei. E disparve. E adesso che succede?
Che succede a Renzo? Va a cercare padre Cristoforo? Riuscirà a convincerla? Non riuscirà? Lo vedremo fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Anna Laura, sono italiana e sono venuta qua perché mi è arrivato l'invito da parte di un mio caro amico in un momento in cui mi sentivo molto persa e avevo difficoltà ad affidarmi completamente a Dio, e quindi sono venuta qua per cercare delle risposte, per mettermi in gioco e per affidarmi completamente. E effettivamente già in questi 2 giorni mi sono sentita veramente piena d'amore e tutte le persone, loro comprese, mi stanno veramente aiutando tantissimo nel mio viaggio spirituale, e tornerò sicuramente a casa con il cuore pieno e piena di gioia. Grazie.

Allora, abbiamo visto quindi che Renzo è andato a cercare padre Cristoforo. Lucia è rimasta vicino al letto a piangere e sta vicino a una persona che dice: ma che succede? Ma che è tutto sto pianto? Chi è questo? E adesso Manzoni, guardate quanto è, che maestria anche nello scrivere. Il tono è stato molto accentuato, una spannung, insomma, diciamo, è andato sempre in crescendo, quindi è stato pieno di suspense di queste ultime sequenze. Allora adesso mette un momento di stasi, rallenta il ritmo proprio come un ritmo musicale e ci dice chi era questa donna che appunto è rimasta allibita di fronte a tutte le lacrime di Lucia e che prima stava parlando con Lucia quando l'aveva sentito Renzo, vi ricordate? E dice che era una mercantessa agiata di una trentina d'anni, quindi abbastanza giovane ma matura, e aveva perso il marito, era morto di peste, i figli erano morti di peste, lei si era ammalato di peste ed aveva passato vari malati vicino a lei, varie persone, e fino a quando non era finita con Lucia erano state tutte e due male, poi a un certo punto piano piano se ne erano riprese ed erano le uniche nella capanna, quindi erano diventate molto intime, e la donna, visto che non aveva figli, riversava, cioè trattava Lucia come una figlia e aveva intenzione di prenderla come una figlia e Lucia di prenderla come una mamma. Vedete quelle parole di padre Felice che in realtà si attuano subito qua in queste due persone, credenti tutte e due, e che vanno al di là della famiglia stretta, si sono aperti a una maternità, a una molto superiore, diciamo così, a una apertura già del regno di Dio. E quindi intanto e quindi racconta tutto quello che è successo a questa donna. Intanto

Rispetta la sacralità della morte, vede Padre Cristoforo che chiude gli occhi al morto e si ferma a pregare vicino a quel corpo che ormai si è staccato dalla sua essenza vitale e quindi però è sempre sacro perché ha contenuto lo spirito. E quindi poi si alza e vede Renzo e va verso Renzo, si incontrano, dice, e allora lui dice, dice ebbene l'ho trovata. E che è stato, dice Padre Cristoforo, guarita o almeno levata, perché era molto pallida, vi ricordate che lui nota quanto era pallida, si è ringraziato il Signore. Ma, disse Renzo, c'è qualche altra cosa, sapete, cose da donne, cose che si possono dire in un momento così, e metteva le mani avanti per non dire direttamente. Dice, beh, quando ha avuto paura in quella notte che la stavano rapendo, ha fatto un voto alla Vergine di castità. Ma sono cose che di non costrutto, è vero padre, perché l'ha fatto senza senti nessuno, noi siamo ignoranti, non capiamo niente, quindi è vero che sono cose che non valgono. E il padre Cristoforo dice, dimmi, è molto lontana da qui? Oh no, pochi passi al di là della chiesa. Aspettami qui un momento, disse il frate, e poi ci andremo insieme. Vuol dire che lei le farà intendere? Non so nulla, figliolo, bisogna che io senta lei. Guardate com'è impulsivo Renzo, è fortissimo come carattere. Capisco, disse Renzo, eccetto con gli occhi fissi a terra e con le braccia incrociate sul petto, un po' arrabbiato perché non sapeva subito che cosa avrebbe fatto il frate. Il frate andò un'altra volta in cerca di padre Vittore, lo pregò di supplire a lui momentaneamente, entrò nella sua capanna, uscì con la sporta in braccio, quella sporta che si era portata a Rimini, ve la ricordate? Tornò da Renzo, gli disse andiamo. Andò innanzi, avviandosi lui verso quella capanna dove qualche tempo prima erano entrati insieme. Questa volta entrò solo e dopo un momento ricomparve e disse niente, ancora era così tra la morte e la vita, preghiamo, preghiamo. E poi riprese, ora conducetemi, conducimi tu. E quindi si avviarono verso dove era il reparto delle donne. Il tempo era nerissimo. Abbiamo detto che quasi sempre la passione, e noi sappiamo che la passione è il preludio della resurrezione, era sempre più afoso, sempre più caldo, stava per piovere, i tuoni sempre più vicini, no? Quel bubbolio sempre più vicino, e padre Cristoforo era stremato dalla peste, non riusciva a camminare, quindi camminava piano. Renzo aveva una fretta, ma cercava di adeguarsi al passo di padre Cristoforo, che era stremato dalla fatica, aggravato dal male, oppresso dall'afa, e quindi camminava stentatamente, alzando gli occhi al cielo, quella faccia smunta, quello sguardo come se cercasse un respiro più ampio. Ormai era fatto, era già orientato verso la meta eterna, quindi gli pesava quest'aria così pesante della terra, aspirava a quella più limpida, più pura dell'eternità. E quindi quando arrivano alla capanna, Renzo si ferma e dice, e qui tutto tremante, da questo dipende la sua vita. Entrarono, eccoli, grida la donna dal lettuccio a cui Lucia aveva raccontato tutta la storia. Lucia si volta, salza precipitosamente, va incontro al vecchio, gridando, oh che vedo, padre Cristoforo. Ebbene Lucia, siamo al verso 415-417 del 36esimo, ebbene Lucia, da quante angustie vi ha liberato il Signore, dovete essere ben contenta d'aver sempre sperato in Lui. Oh sì, ma lei, padre, povera me, com'è cambiato, come sta? Dica, come sta? Come Dio vuole e come per sua grazia voglio anch'io, rispose con volto sereno il frate. E tiratelo in un canto, soggiunse, sentite, io non posso rimanere qui che pochi momenti. Siete voi disposta a confidarvi in me come altre volte? Oh, non è lei sempre il mio padre? Restava il suo padre spirituale. Figliola, dunque, cos'è questo voto come mi ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna. Oh, in una grande tribolazione, di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora che l'avate legata da una promessa? Dice Lucia, beh, trattandosi della Madonna e del Signore, loro sanno tutto, quindi era inutile che ci dovevo pensare. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici, le offerte, quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la nostra volontà, quindi Lui vuole la nostra, non quella degli altri. Noi non possiamo offrire le cose degli altri, ma voi non potevate offrirgli la volontà di un altro, al quale eravate già obbligata. Ho fatto male?

poverina, non pensate a questo. Io credo, anzi, che la Vergine Santa avrà gradito l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma ditemi, non vi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa? Beh, io non pensavo che fosse male da dovermene confessare. È quel bene, poco di bene che si può fare. Si sa che non bisogna raccontarlo. Vedete, Lucia, la destra, non sappia quello che fa la sinistra, dice Gesù. E lei lo metteva proprio in pratica. Ecco perché aveva la grazia, come padre Cristoforo. Lui seguiva le prediche che faceva padre Cristoforo, perché lei non sapeva leggere. Però seguiva proprio quello che viveva padre Cristoforo e che diceva di vivere agli altri, e lei lo viveva tale e quale a padre Cristoforo, viveva Cristo anche lei. Quindi la destra non deve sapere quello che fa la sinistra, poteva andare dicendo del voto eccetera, pensava di aver fatto una cosa bella, di aver sacrificato tutta se stessa, quindi non lo voleva dire agli altri. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatto a Renzo? In quanto a questo, per me, che motivo? Non ci può credere, non potrei proprio dire, rispose Lucia con un'esitazione che indicava tutt'altro che incertezza del pensiero, e il suo viso, ancora scolorito dalla malattia, fiorì tutta un tratto del più vivo rossore. Non tanto per pudicizia, quanto per la gioia, non ci poteva credere che finalmente questo voto, perché aveva sempre paura di fare un sacrilegio. Credete voi, riprese il vecchio abbassando gli occhi, che Dio ha dato alla sua Chiesa l'autorità di rimettere e di ritenere, secondo che torni in maggior bene, i debiti e gli obblighi che gli uomini possono aver contratti con lui? Quindi in questo momento lui rappresenta l'autorità della Chiesa, e noi sappiamo che Cristo ha dato l'autorità alla Chiesa, e noi ci ricordiamo che nel Vangelo è scritto che l'ha dato proprio il giorno della resurrezione, la sera, quando apparve agli apostoli, proprio perché erano fragili, avevano visto tutta la loro debolezza, dice: qualunque cosa rimetterete sulla terra sarà rimesso in paradiso, e qualunque cosa riterrete sulla terra sarà ritenuto in paradiso. Quindi dà questo potere ai suoi rappresentanti, alla sua Chiesa e ai suoi discepoli, agli apostoli, quelli che lo vedono risorto, e quindi sulla sua resurrezione si forma questa autorità che ha dato alla Chiesa. Quindi noi ricordiamoci che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi è quella, diciamo, ciò che Cristo ha lasciato sulla terra nel frattempo, prima che ritornerà la seconda volta per giudicare i vivi e i morti, come noi sappiamo la parusia. Quindi la Chiesa ha questa autorità che le ha lasciato Cristo. E quindi dice: tu credi nell'autorità della Chiesa? Noi diciamo la remissione dei peccati, credo nella remissione nella Chiesa, vi ricordate il credo? E logicamente Lucia dice: sì che lo credo. Poi vediamo pure padre Cristoforo, che ha questa veste paternalistica quasi di padre, no? Come gli ordini che erano sorti dopo il Concilio di Trento e che erano punti di riferimento per la popolazione. Ora sappiate che noi, deputati alla cura delle anime di questo luogo, abbiamo per tutti quelli che ricorrono a noi, alla Chiesa, le più ampie facoltà della Chiesa, e che per conseguenza io posso, quando voi me lo chiediate, sciogliervi dall'obbligo, qualunque sia che possiate aver contratto a cagione di codesto voto. Quindi la sta sciogliendo dal voto. Ma non è peccato tornare indietro, pentirsi di una promessa fatta alla Madonna? Non è che Lucia non ci può credere, perciò ma è sicuro che non è peccato, cioè vuole essere tranquilla, non vuole fare un sacrilegio, quindi non ci può credere lei stessa. Dice: ma com'è possibile? Il voto non ha valore, e non ci può credere. Quindi dice: ma è vero, non è peccato. Io allora l'ho fatto proprio di cuore, lo dice convinta di averlo fatto, quindi non vuole stare, non vuole essere blasfema, non vuole essere sacrilega. Disse Lucia, violentemente agitata dall'assalto di una tale, inaspettato, bisogna pur dire, speranza. Non ci poteva credere la speranza che aveva sempre avuto. E dall'insorgere opposto di un terrore fortificato da tutti i pensieri che da tanto tempo erano la principale occupazione dell'animo suo. Diceva: no, non posso fare un sacrilegio, non devo pensare a Renzo, non devo pensare. Ricordare che lottava con Donna Prassede per non pensarlo, e lo pensava, e tornava sempre più forte il pensiero. Quindi già aveva combattuto sempre pensando di fare un sacrilegio. Quindi adesso che c'ha la speranza,

la certezza che può risolversi, non ci può crederci, ma sicuro che non faccio peccato, sicuro, cioè vuole proprio la... Peccato, figliola, disse il padre, peccato di ricorrere alla Chiesa e chiedere al suo ministro che faccia uso dell'autorità che ha ricevuto da essa e che essa ha ricevuto da Dio. Io ho veduto in che maniera voi due siete stati condotti ad unirvi. E certo, se mai mi è parso che due fossero uniti da Dio, voi altri eravate quelli. Ora non vedo perché Dio vi abbia voler separati. E lo benedico, che mi abbia dato, indegno come sono, il potere di parlare in suo nome e di rendervi la vostra parola. E se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolta da cotesto voto, io non esiterò a farlo e desidero anzi che me lo chiediate. E quindi allora lo chiedo, disse Lucia con un volto non turbato più che di pudore. Il frate chiama il giovane con un'occhiata, il giovane si avvicina guardando, già che non poteva far altro, fisso, visto che si era messo in un cantuccio, fisso, aveva ascoltato, cercato di capire il dialogo, ma dalle mosse. E quando quello fu lì, si avvicinò a Renzo, disse a voce più alta a Lucia: con l'autorità che ho dato dalla Chiesa, che ho dalla Chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci poté essere di inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta. Pensate, lui lo dice ad alta voce pensando a Renzo, la faccia Renzo era pieno di gioia, non poteva crederci, avrebbe voluto abbracciare padre Cristoforo. Allora guarda padre Cristoforo, e gli fa un'occhiata padre Cristoforo di intesa, e Renzo un'occhiata di riconoscenza grandissima, poi cerca di guardare Lucia, ma lei si abbassa l'occhio perché era troppo felice, non poteva far vedere tutto il suo stato d'animo, avrebbe capito tutta la voglia che aveva di abbracciarlo, di baciarlo. E quindi abbiamo visto quindi in questo amore, in questa confessione, diciamo, tutto l'amore, come viene, come è bello l'amore vero, no? Avete capito perché Fermo si chiama nella prima bozza di romanzo, Fermo e Lucia, perché è tanto fermo questo ragazzo, no? Così innamorato, così pieno di amore per la sua Lucia, e quanto lo ama pure Lucia, solamente che vince Dio deve essere al primo posto, e Lucia ce lo fa capire bene. E poi abbiamo il centuplo su questa terra e lo vedremo. Allora, quindi dice: tornate, dice padre Cristoforo, con sicurezza e con pace ai pensieri di una volta, seguì a dirgli il cappuccino. Chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedavate per essere una moglie santa e convidata, che ve lo concederà più abbondanti dopo tanti guai. Quindi lei deve chiedere di nuovo al Signore di essere una moglie santa come pensava e come prometteva prima, quando stava per sposarsi, di fronte a Dio, che sarebbe stata una buona moglie, e quindi cercava la forza in Dio di essere, e quindi deve continuare a fare questa richiesta. E tu, poi disse voltandosi a Renzo, ricordati, figliolo, che se la Chiesa ti rende questa compagna, non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, la quale, se anche potesse essere intera e senza misura, da alcun dispiacere, dovrebbe finire in un grande dolore al momento di lasciarvi, ma lo fa per avviarvi tutte e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. E poi gli fa tutto il discorso, adesso continua, vedremo adesso che bel discorso sta facendo, il discorso del matrimonio. Diciamo che padre Cristoforo è quello che li sposa spiritualmente, però non sarà lui a posarli, e poi vedremo come continua questo discorso adesso, fra pochi minuti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo della Sardegna e siamo qui alla GMG. È un'esperienza molto bella, incontriamo tantissime persone, è un'esperienza molto intensa, anche spiritualmente. Viviamo tanti bei momenti di gioia e di incontro e siamo molto felici di essere qui. Ciao!

quindi stavamo al discorso di padre Cristoforo, che sta facendo il discorso, la predica del matrimonio a questi due ragazzi, e ha detto ricordati, tu ritorna a pregare di essere una buona moglie, e tu Renzo, non è che Dio ti dà questa donna per il tuo piacere, perché hai una persona, una donna che sta con te, che ti assiste, che ti accudisce, eccetera, e con cui puoi collaborare nell'andamento, ma te la dà, perché anche se fosse solo per, ha detto, anche se fosse solo per uno si potesse basare solo sulla consolazione che avrà da questa, prima o poi deve finire con la morte. Quindi i piaceri, le cose della terra sono fittizie, finiscono. Ecco, allora dice: amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero d'avere a lasciarvi e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che vi ha condotti a questo stato, non per mezzo delle allegrezze turbolente e passeggere, quindi non così nella superficialità, nella cosa, ma coi travagli e tra le miserie, perché potete apprezzare quanto è bello il matrimonio, quanti sacrifici avete passato per potervi unire. Quindi apprezzate che è un dono di Dio il matrimonio, avere trovato la persona che vi ama, una persona con cui collaborare, una persona con cui fare questo viaggio insieme, e quindi per disporvi poi a un'allegrezza raccolta e tranquilla, non un'allegrezza superficiale così, ma un'allegrezza che sia matura, consapevoli della felicità e della serenità che significa avere facendo questo viaggio insieme alla persona che Dio vi ha dato. Quindi ringraziare Dio per questo compagno, per questa compagna che Dio ci ha dato, che Dio ci dà. Vedete, in un momento in cui il matrimonio è così in crisi, in cui la famiglia non si capisce la bellezza della famiglia, ecco, Manzoni ce lo ricorda proprio all'inizio della nostra formazione, della nostra patria. Se Dio vi concede figlioli, ecco questo, vi concede figlioli, abbiate di mira da allevarli per Lui, di stillare loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini. Ecco, se Dio vi concede, quindi non cercateli all'esasperazione, c'è la possibilità, siate genitori di quelli che non hanno figli, vi ricordate il discorso di Padre Felice? Che cos'è questa ricerca, come se fosse un possesso personale, il figlio? Il figlio è solamente una creatura di Dio, che è destinata a Dio e che lì deve essere orientata. Quindi se avete dei figli, orientateli a Dio e all'amore di Dio e del prossimo, i due precetti principali della carità. E quando li avete orientati a questo, dice Padre Cristoforo, allora li guiderete bene in tutto il resto. Se lo capissimo, vedete che discorso da meditare, da riflettere. Allora avete, se Dio vi dà dei figli, educateli a Dio, all'amore di Dio e all'amore del prossimo, e poi avranno tutto il resto di conseguenza avranno, ecco, li guiderete bene in tutto il resto, quindi nello studio, nella vita, eccetera, ma le cose più importanti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, dei precetti della carità. Lucia vi ha detto, gli accennavo Renzo, che ha visto qui. Oh padre, me l'ha detto. Voi pregherete per lui, non ve ne stancate, e anche per me pregherete, figlioli. Voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò dalla sporta una scatola, vi ricordate quella sporta che aveva preso nella capanna? Aveva già idea di dargliela. Una scatola d'un legno ordinario, ma tornita, lustrata, con una certa finitezza cappuccinesca. E proseguì: qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi altri. Serbatelo. Fatelo vedere ai vostri figlioli, che è il pane del perdono. Verranno in un tristo mondo, in tristi tempi, in mezzo a superbi, a provocatori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino anche loro per il povero frate. Quindi vediamo, ragazzi, in questa predica, ragazzi dai 5 ai 100 anni, i miei ragazzi,
vedete che c'è tutta la poetica di Manzoni. Questo è il capitolo forse più importante, ecco perché mi sono dilungata moltissimo su questo capitolo, perché è tutta la poetica di Manzoni. Allora, quali sono i punti? Mettiamolo un po' in evidenza. Innanzitutto vediamo che padre Cristoforo è il contrario di Don Abbondio. Don Abbondio è un mestierante, non ha fede, è chiuso nella sua paura, non crede in Cristo, non crede nella vita eterna, è pauroso, quindi l'unica vita è quella terrena, quindi ha paura di perderla, ha paura di tutto ed è sempre un ostacolo per tutti. Vi ricordate al povero Renzo che lo caccia pure dal paese quando lo trova, invece di aiutarlo, di ospitarlo, che è così ramingo. E quindi invece padre Cristoforo, nonostante che stia morendo, nonostante stia male, è sempre l'aiutante, è colui che incarna Cristo, è colui che è la misericordia in persona, che trova tutte le scappatoie, tutte, è flessibile come Dio, non è duro, non è rigido, ecco, e quindi rappresenta proprio quello che incarna Cristo e che incarna la misericordia di Dio. E quindi vediamo già questo aspetto. Poi, sciogliendo il voto, ribadisce tutte le idee che sono nel poema, quelle che aveva cercato in realtà Manzoni, vi ricordate? Innanzitutto, la vita è un viaggio, un viaggio, noi distingue il tempo della vita con il tempo di Dio che è l'eternità. E quindi c'è questa differenziazione, il viaggio semmai fatto insieme con un matrimonio, sapendo che questa persona farà il viaggio fino a un certo punto, poi uno dei due arriverà all'altra parte, però con la sicurezza di ritrovarsi. Questo, guardate quanto è bella questa immagine e quanto è piena di speranza, come ci fa vedere in positivo la vita, no? Che adesso è tanto bistrattata anche la vita, niente, l'eutanasia, l'aborto, tutto, basta che uno sta male, deve morire, sembra assurdo, va bene. Poi, quindi c'è poi questo contrasto tra i valori mondani, di breve durata, sì, anche se tu metti tutta la tua gioia in questa donna sarà di breve durata, perché poi finirà. E quindi invece i valori eterni, spirituali, da conquistare attraverso la prova e la sofferenza purificatrice, quindi anche la prova e la sofferenza servono per purificare l'uomo e per fargli capire l'importanza dell'eternità e l'importanza anche di quella momentaneità della vita. Poi la forza degli affetti che va oltre la morte, pregate per me, e questa è la comunione dei santi che abbiamo già visto nella mamma di Cecilia, quindi perché siamo uniti, quelli che pregano in cielo con quelli che pregano in terra, e questa comunione nel regno di Dio, facciamo parte tutti.

del regno di Dio. E poi la concezione pessimistica della storia, vi ricordate che era partito proprio per vedere come mai nella storia c'è il male, e l'aveva visto anche nelle altre opere, no? Abbiamo visto questo male metastorico, la storia che incomincia col peccato originale, cioè con l'uomo che vuole il potere, che vuole essere lui a comandare, che mette il suo orgoglio al di sopra di tutto, e quindi il potere, la sua forza, la sua potenza al di sopra di tutti, a costo di passare sui cadaveri degli altri. E questo è il peccato originale, e purtroppo lo vediamo ogni giorno quali sono i danni di questo possesso, di questo potere, di questo andare sopra gli altri, di schiacciare gli altri, di parlare male degli altri, di uccidere moralmente, fisicamente anche gli altri. Lo vediamo, questo è il risultato, è il male metastorico. E dice Manzoni, vengono in un mondo in cui c'è il male, e quindi non si può dire di no, è un realismo vero. Noi sappiamo che il cristianesimo è realista, non è utopistico assolutamente. E però dice, l'unica cosa per opporsi al male è la fede in Cristo, la fede nel Dio di Cristo, e il perdono, perché il perdono fa da contrappeso al male, quindi il perdono è più, il male è meno e si annullano. Quindi l'unico modo per sconfiggere il male è perdonare. Perdonate, insegnate a perdonare loro. Vi ricordate come dice ai figli? Insegnate ad amare Dio e il prossimo, e tutte le altre cose saranno conseguenziali nella formazione del carattere del giovane, del bambino. E poi insegnate a perdonare, facendo vedere il pane del perdono di Padre Cristoforo. E poi un'altra cosa importantissima, guardate quanto è importante questo pezzo del romanzo, lui riprende il pane, quel pane che è il segno di tutta la sua vita, no? Quel pezzo di pane che, vi ricordate, gli aveva dato il fratello dell'ucciso, che era il segno della sua conversione, era il segno dell'espiazione di tutta la sua vita, 30 anni almeno di vita, di espiazione, di amore verso gli altri, di pagare con l'amore, di sopperire a quell'odio con il doppio, il triplo di amore, dando tutta la sua vita per tutti e dando finalmente fino all'ultimo la vita per gli appestati e per tutti quelli che stavano lì. E quindi ha ripagato tantissimo quel male che aveva fatto. Ecco, vedete, il cristianesimo attivo, il cristianesimo non può essere passivo, è concreto, è attivo. Non possiamo, cioè, così come se fossi in chiesa, la chiesa è quella che ci dà la forza per poi combattere fuori, anche la messa, i sacramenti. Quindi cerchiamo di capire che veramente quello che può cambiare, veramente, come dice Manzoni, è la persona credente, che crede, che è convertita, e può cambiare, cambiando lui dentro, può cambiare fuori il rapporto con gli altri e il rapporto con la società. Una società sarebbe tutta diversa in questo modo. L'unico modo di cambiare la società. Le ideologie le abbiamo viste, che fine fanno, comunismo, fascismo, abbiamo visto tutto. Abbiamo visto che non reggono, sono idee. Qui sono concretezze, concretezze. E quindi, e poi un'altra cosa importante, che il pane ricorda l'Eucaristia. E l'Eucaristia è appunto quel pane in cui è presente Cristo. E in Cristo, cioè quel Cristo, quel Gesù, a cui i nostri morti già stanno vicino. Quindi noi, prendendo l'Eucaristia, automaticamente ci avviciniamo, siamo con quel Gesù che è pure vicino alle persone morte, perché San Paolo dice i vostri morti sono già risorti in Cristo. E quindi c'è questa comunione tra vivi e morti, vedete come sono tutti combacianti le cose, quello che diciamo nel credo. E c'è anche, e infatti lui dice, ricordatevi di me, pregate per me e saremo sempre uniti. E quindi tutti questi concetti sono espressi in questa predica, diciamo così, matrimoniale, questo matrimonio ideale, spirituale, che fa Padre Cristoforo per i due giovani, liberati ormai
dal voto della verginità, quindi adesso si possono sposare. E poi domanda, quindi poi va sul pranico, Mario Cristoforo è pranico, avete visto, aveva fame, Renzo subito lo capisce, adesso dice che farai, che fine farai, dice a Lucia, e dice dove andrai a stare, e dice no, c'è questa mercantessa con cui starò a casa e che quindi mi fa da madre momentaneamente. Allora lui

ringrazia e benedice anche la mercantessa. La mercantessa ringrazia padre Cristoforo che ha fatto tanto bene a questi due giovani, perché le stavano a cuore, Lucia le stava tanto a cuore, e quindi poi logicamente dice che la terrà come una figlia, sarò come una madre. E adesso padre Cristoforo finisce col dire che l'unica cosa, bisogna lodare Dio che ha dato a ognuno la possibilità di vedere il suo amore tramite l'altro. Lucia ha trovato questa mamma ha trovato questa figlia, Lucia, ed è ognuno prova, ha potuto tastare l'amore di Dio attraverso questa persona che Dio gli ha messo vicino. E quindi vediamo questi concetti meravigliosi, no? Che noi dovremmo interiorizzare e che dovremmo fare nostro per poter anche noi, cercando la verità, arrivarci piano piano e continuare a cercarla fino all'ultimo momento della nostra vita, e poi la ritroveremo per sempre. Quindi poi, voltandosi a Renzo, dice: beh, non abbiamo più nulla da fare, andiamo. Oh padre, disse Lucia, la vedrò ancora, io sono guarita, è lei che fa tanto bene. Già da molto tempo io chiedevo la grazia al Signore di finire i miei giorni in servizio al prossimo, e se me la vuole concedere adesso è una grazia che io ho chiesto, e aiutatemi voi con le vostre preghiere. Così, a un certo punto si salutano, Lucia dice che cosa deve dire a tua madre padre Cristoforo, e Lucia dice a Renzo, dice a mamma che sto bene, che momentaneamente sto con questa signora e poi arriverò con lei al paese, tornerò al paese. E Renzo vuole dare i soldi che avevi, i 50 scudi, ma la donna dice: già ce n'ho fin troppi io. Vedete anche questo concetto dei soldi, è l'amore che bisogna cercare, l'amore vero, questa è la cosa importante. I soldi servono bastanti, ecco quello che basta, non è che dobbiamo orientare la nostra vita a questo. Quindi adesso, a questo punto, che cosa succederà? Padre Cristoforo, che farà? Renzo, che fa? Resta lì, non resta lì? Lo vedremo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Sono Francesco e faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno. Oggi sono felice proprio di testimoniare alla fine quello che tramite questa famiglia, perché è una scuola di vita dove mi insegna ogni giorno a superare le lotte della vita, e tutto questo viene tramite la preghiera, una cosa che tanto mi sta aiutando a prendere sempre coscienza di più di me stesso e di come sono fatto. E alla fine proprio quello che mi sentivo dal cuore, che quando sono entrato in comunità sempre pensavo che il problema era la droga, era quello che tanto mi ha ferito nella vita, però in fondo anche camminare ho scoperto che avevo tante dipendenze, come la dipendenza di un cellulare, di un telefonino o della musica, della televisione, di tante dipendenze, e oggi in comunità mi occupo anche alla fine di incontrare tanti giovani che entrano in comunità, e quello che tanto vedo è che i giovani di oggi non sono tanti drogati, diciamo proprio così, alla fine di sostanze, ma quello che di più rovina è proprio questo cellulare, alla fine il cellulare, internet, no? Si arriva in comunità a volte distrutto 18enni, distrutti dipendenti con questa malattia. Poi le dipendenze sono sempre di più con queste cose di internet, no? Anche tanti giovani alla fine arrivano con 18 anni e vuoti dalla vita, perché magari si sta sempre abbassati con la testa su un cellulare, no? Quello che vedo che la comunità anche tanto mi sta donando a me è dire grazie. Quando ero fuori ero sempre applicato con la testa su questo telefonino, e tante volte anche mia mamma, quando mi serviva un piatto, non sapevo dire grazie, no? La comunità mi sta insegnando anche queste piccole cose, no? A mettere un telefonino da parte e non usarlo più, ma usarlo con il buon senso, no? Avere il buon senso di non farmi gestire, ma io gestire un domani anche che esco un telefonino, non chiudermi un domani in una stanza 4-5 ore e che sia tutto normale, ma anche saper usare internet, no? Questo che il mondo, la tecnologia ogni giorno ci offre sempre nuovo, e questo per me sono felice proprio di testimoniarlo, perché ecco, mi vedo tanto guarito, anche se vivo senza telefonino, ma alla fine vedo che non è quello il frutto della vita, no? È un po' questo quello che mi sentivo di testimoniarvi, e questo, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fill. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

La mia testa è un pacco vuoto già da un po'. Non è vero che si soffre meno quando il tempo passa e passa senza te.

Voglio raccontarvi la mia storia. Voglio raccontarvi la mia infanzia. Cosa facevo con la mia mammina? Quali erano le mie abitudini? Quali erano i miei giochi? Ascoltatemi. Non sapete quello che facevo da bambina? Ero felice e vivace. Mi piaceva giocare a nascondino. La mia mammina mi seguiva ovunque per proteggermi nelle mie birichinate. Scappavo fuori sempre sotto la pioggia e mi rotolavo nel fango. La mia mammina giocava sempre con me e mi solleticava. Lei, per convincermi a rientrare dentro casa, mi cantava così.

dai, cado di nuovo nel fango, mi alzo e cado di nuovo, mi piacevo molto, ma come ci rico, come ci faccio capire? E mia mamma continuava a soleticarmi dicendomi, ti prego, alzati, vuoi che ti porto una pagnotta, brioche o biscotti? Come faccio a dire cillo che voglio stare qua? Comunque, come trasmettere la virtù della speranza? Prima esigenza, sorridere. Il sorriso liberaziona. Sì, il sorriso fa bene alla salute. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Forza, andiamo fratelli, ridiamo insieme.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace, che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. E, è chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che sempre invita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili, e poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio, e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risento le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi, che quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

i fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti in questo santuario. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che ci siamo dimenticati del suo comandamento di amarci uni gli altri. Anche a volte abbiamo dimenticato di perdonare i nostri fratelli e sorelle. Per tutti questi momenti chiediamo al Signore il perdono. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica i suoi gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore,
1: perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per amore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarle? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse restituito.

0: venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva. E così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete il cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Cari fratelli e sorelle, la scorsa domenica la Chiesa ci ha parlato della riconciliazione attraverso il dialogo e l'amore fraterno. E oggi ci invita a riflettere sul perdono, elemento essenziale della riconciliazione e della vita cristiana. Quindi ci dice spesso che sbagliare è umano, perdonare è divino. Quindi sbagliare fa parte della nostra fragilità umana, ma perdonare ci rende partecipi dell'amore stesso di Dio, che è misericordioso e sempre pronto a perdonare. Quindi, cari fratelli e sorelle, nella prima lettera il Siracide ci ricorda che per ricevere il perdono di Dio dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo imparare a perdonare gli altri. Perdona il tuo prossimo il male che ti è fatto, e quando pregherai, i tuoi peccati ti saranno perdonati. Quindi il perdono non libera soltanto chi lo riceve, ma anche guarisce anche il cuore di chi lo dona. Nel Vangelo di oggi, il Pietro chiede a Gesù: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Questa è la domanda di Pietro. E Gesù risponde: non 7 volte, ma 70 volte 7. Con queste parole ci insegna che il perdono cristiano non ha proprio limiti. Come Dio non ci stanca di perdonare a noi, così anche noi siamo chiamati a perdonare altri. La parabola del servo spietato ci ricorda che abbiamo ricevuto da Dio una misericordia immensa, immensa. Noi pecchiamo ogni giorno, ogni momento,

Noi andiamo al Signore per perdono e Lui sempre perdona i nostri peccati, qualsiasi peccato. Per questo non possiamo chiudere il cuore a chi ha offeso. Perdonare significa scegliere l'amore invece del rancore e lasciare che Dio guarisca le ferite del nostro cuore. Quindi, cari fratelli e sorelle, a volte siamo chiamati anche a perdonare noi stessi, affidando al Signore i nostri errori, le nostre fragilità. Chiediamo oggi la grazia di avere un cuore misericordioso, capace di perdonare come Dio perdona a noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore. Cattolica e apostolica. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmati di benefici e di corona di grazia e di misericordia. Grati della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera. Diciamo insieme:
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché la testimonianza cristiana alla luce dell'azione e dell'amore di Dio superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, parlando riconciliazione e pace. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e risorto alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo anche i nostri fratelli e sorelle che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo Miriam, Emanuela, Stefano, Anna, Silvia, José e Josué, Giovanni, Alessandra, Teresa, Sofia, Elena, Susanna, The Sons and Family, e anche per l'operazione di Bialstock. E anche ricordiamo i nostri cari defunti, Maria, Giuseppe e Valerio. Noi ti preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva della fossa la nostra vita, non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestarci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevi dalle tue mani. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che ci uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lode. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Carlo Acutis e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello.

prossimo per noi il cibo di vita eterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
1: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Ci prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, o Signore, operi il nostro spirito e il nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede o accompagni sempre i nostri pensieri, le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni avvisi. Domani per la messa alle 11 abbiamo l'unzione degli infermi per le malattie gravi. Chiunque desideri parlare con il parroco Fra Marco può farlo domani mattina. Domani alle ore 17:30 c'è la preghiera per l'unità dei cristiani a Santa Stefano. Stasera alle ore 21 ci sarà adorazione eucaristica qui in questo santuario. Magari chi vuole partecipare. Anche voglio ringraziare tutti i concelebranti, anche tutti voi per la vostra presenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Canto 368.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Gesù Cristo e Maria, sempre siano lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto la rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani.

0: da tutto il mondo. So, 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Medjugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Medjugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, e sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso moto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Medjugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: preghiamo per la pace del mondo, preghiamo per la pace nella nostra città, nelle nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
2: dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime. Prendi il telefono, prendi il megafono.

0: da questo luogo dove si vede tanta parte della nostra diocesi. Vogliamo pregare Maria per tutte le realtà qui vicine, di Sinalunga, Torrita, ma fino agli estremi confini della diocesi. Con questo desiderio di pace tra le persone, profonda nel cuore, nelle famiglie, e anche di perdono, di diventare capaci di perdonare laddove abbiamo forse ricevuto qualcosa che non ci è stato molto gradito. È il perdono che semina di nuovo la pace. Se la chiediamo al Signore, sappiamo seminarla anche noi. Diciamo un Ave Maria insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: tu che hai saputo tenere uniti i discepoli di Gesù nel Cenacolo, anche nei momenti difficili in cui avevano bisogno di coraggio, benedici ciascuno di noi, gli impegni e le responsabilità che abbiamo nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Benedici questa terra amata, benedetta e così bella, e fa che continuiamo ad amarla, ma anche a saperla servire bene, a saperla custodire, e a sapere anche accogliere chi arriva in questa terra in cerca di pace e di stare meglio rispetto alla loro terra. Te lo chiediamo, tu che sei madre di tutti. Il Signore benedica questa terra nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Andiamo.

0: Secondo mistero, la visita a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Devi schiacciare qui.
2: Devo schiacciare?
3: Penso che sì. Ma di è dentro,
2: ma il filo. Vabbè,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, quel Signore ha detto che dopo ti manda i video. Quel Signore ti manda i video.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: tue case e preghiamo per la benedizione, chiediamo a te, nostro confratello, per la benedizione nel questo santo posto.
1: Questo là, dove ti ricerco.
2: Vogliamo ricordare anche tutti coloro che hanno lavorato per costruire questa casa di riposo e tutti ricordiamo in modo particolare la gente di Sinalunga, proprio con le proprie mani e in particolare Don Icilio e Don Tersilio e tutti quelli che davvero con sacrificio, pensando ai fratelli, hanno voluto questa bella istituzione e tutti quelli che poi in seguito l'hanno portata avanti anche con il cambio delle situazioni. Affidiamo a Maria tutte queste persone. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo mezzo i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E tra i ricoverati alla casa c'è anche Don Giovanni. Lo vediamo lì in carrozzina con il suo sorriso, un po' stanco ma sempre il suo bel sorriso. Tanti auguri Don Giovanni e preghiamo per tutti i sacerdoti che sono stati seguiti qui in questa casa e anche per tutti i sacerdoti che ci hanno accompagnato nella nostra vita e che sono passati avanti a noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria ha appena avuto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù, quasi a confermargli questa opera straordinaria di Dio. Le fu detto che la sua cugina Elisabetta, ormai anziana, stava aspettando un bambino. Maria in fretta si diresse verso di lei per poter servire questa sorella, questa cugina. Queste opere, tante opere che nascono dall'amore di Dio sono proprio per mettere in pratica poi quello che prendiamo dal Vangelo, dall'esempio di Gesù. E allora preghiamo per tutti coloro che sono qui ricoverati e anche per tutti coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione e tutto il personale che lavora qui. E anche per tutti coloro che hanno a livello politico, amministrativo, la responsabilità della cura degli anziani che chiede sempre più attenzione. Rivolgiamoci al Padre perché ci insegna ad avere la sua benevolenza verso tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, Madre del Rifugio, tu guardi sempre dall'alto le nostre valli, la nostra terra, ma i più vicini a te sono gli ammalati di questa casa. Sappi essere conforto per il loro cuore, sostegno per coloro che con sacrificio si dedicano a loro e anche speranza. La tua gloria, la tua santità, ci ricordi che siamo chiamati anche noi a camminare verso il cielo e questo ci dia sempre fiducia e speranza anche nei momenti difficili. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria, nostra madre, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Maria, Regina della Pace, Maria, aiuto dei cristiani, Maria, salute degli infermi. Riprendiamo il nostro cammino verso il santuario.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: cura le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno.
3: Adesso non schiaccio, sì.
2: Schiaccio?
3: No, no. Veramente.

0: questa musichina finale da Marcetta ci ha aiutato a risalire in salita, perché eravamo più giovani una volta, adesso ci vuole questo. Grazie. E anche per dare questo suono gioioso a questo ritrovarci insieme qui alla Madonna del Rifugio. Bello anche la presenza dei bambini, ce n'erano tanti, si vede, ne dovevano andare a far merenda. Ma intanto grazie ai bambini, alle nonne, alle mamme che li hanno portati, quindi la benedizione è in modo particolare su di loro, ma perché sia su tutte le famiglie, su tutte le situazioni nelle quali viviamo, specialmente qui, Sinalunga, Pieve, ma tutta la vallata e la diocesi di Montepulciano chiusi Pienza. Diciamo ancora una volta il saluto dell'angelo a Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono l'ancella del Signore.
1: Si compia in te la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Preghiamo. Madonna del Rifugio, accogli ciascuno di noi ogni volta che con fede come figli ci rivolgiamo a te. Avvocata dei peccatori, accogli la nostra richiesta di perdono, di riconciliazione e di fiducia ogni volta che ci accorgiamo di non avere vissuto con l'amore che tu ci insegni e che tuo figlio ci ha comandato. Fa che la fede in te ci sostenga nei momenti di difficoltà, ci ravvivi ancora nei momenti in cui dobbiamo mettere maggiore impegno, ci conforti quando sembra che le cose non vadano come vorremmo. Ravviva per questo in noi la fede sempre, in ogni momento della presenza di Dio nella nostra vita. Tu l'hai vissuto davvero momento per momento, ogni attimo della tua vita. Insegnalo a ciascuno di noi, perché così sentiremo davvero la tua protezione, la tua presenza e il tuo amore materno. Con questa intenzione ci rivolgiamo a te, deponile nelle mani del Padre, con l'aiuto del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace e Madre di tutti gli uomini, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La fede nel Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ci sono cose tanto antiche e vecchie qui, noi prima, ma poi c'è una cosa antica preziosissima che è questa immagine della Madonna, ma ci sono anche tante cose nuove, i carrettini per adduzzare, per aiutare gli anziani che devono camminare, i bambini, ma poi ci sono, lasciati al tono scherzoso, tutti questi operatori di Maria Vision, che trasmettono a livello mondiale la celebrazione di questa sera. Quindi un grazie a Maria Vision, a tutta l'amministrazione, ma direttamente agli operatori che tutto il pomeriggio e stasera hanno registrato questo momento di preghiera e di fede, e sarà una testimonianza che arriverà in tante parti del mondo. Ringraziamo il Signore anche di questi mezzi, c'è da imparare a usarli bene, ma loro lo fanno. Quindi un grazie e un applauso a tutti
1: Bravo,
0: i nostri amici di
1: bravo.
0: Maria. E ai frati polacchi che poco idobro, però con tanta forza sempre
1: Sì,
0: mantengono qui la
1: adesso
0: presenza francescana. Ecco,
1: faccio giro e tutti possono
0: potete
1: toccare.
0: avvicinarvi e a toccare l'immagine della Madonna.
2: Io saluto un
1: Toccate la Madonna. Prendete tutte le grazie da lei. Lei è vostra madre. Sì. Ah.
2: È bravo, eh?
1: Sì. Ah, sì.
0: Un grazie anche al servizio d'ordine, ai due carabinieri e a quello della polizia. Notate che era la festa della Madonna, quindi tre donne ad aiutarci nella professione. Quindi grazie e buon
1: Grazie.
0: lavoro del vostro servizio.
1: Grazie. Ci vediamo domenica, sì?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo bambino che ho aspettato un figlio per tutta la vita. Cioè, avevo già delle figlie più grandi e aspettavo un aiutante. E anche adesso vorrei ancora che ci fosse un bambino che mi aiutasse. Ma il mio aiutante è tale perché mi dà suggerimenti. Sta zitto, mi guarda. Quando facciamo qualcosa insieme... che sia piallare o martellare da qualche parte, io gli spiego e parlo ad alta voce. C'è una parabola a riguardo. Quando il Signore era seduto e decideva a quale famiglia mandare quale bambino, gli angeli erano seduti e dicevano: Signore, perché dai il tuo bambino più difficile a questa famiglia? Stanno così bene, vivono felici. Perché a loro? E noi diciamo, non è per... loro potevano farli capire che io esisto. Una foglia sull'albero, il vento. E io continuamente gli parlavo. Gli parlavo di questo. Gli dicevo. Una soglia. Questi sono fiori. Questa è gioia. Noi con lui. Usciamo di notte. Spiego cosa sono le stelle. Io dico, figliolo, le stelle. E lui... lui mi vede. E mi guarda con occhi maturi, più grandi della mia età. Non è ancora uguale allo spirito che vive in esso. Lui è molto più forte di me. E lui mi guida. Guida me, la nostra famiglia, i bambini. Ed ecco perché. Solo ora sto iniziando a capire cosa sia l'amore. All'inizio, l'amore per se stessi. Perché per poter vivere insieme, bisogna amare se stessi. Amare se stessi. Amare tua moglie. Amare i tuoi figli. Compresi i più grandi. Amare i tuoi parenti, i genitori. I miei genitori sono vivi. Amare le persone. Amare le persone nella loro essenza. E l'essenza è una sola. Solo l'amore può salvare questo mondo.

Sottotitoli creati da Dima Torzok, realizzati con cura per garantire una migliore comprensione del video e offrire un'esperienza di visione più accessibile a tutti gli spettatori.

0: in silenzio con Dio. Padre Celeste, tu parli ad un uomo in molti modi. Tu, l'unico che ha sapienza e intelligenza, saggezza e comprensione, vuoi tuttavia renderti comprensibile a noi. Tu parli anche quando resti in silenzio, perché parla anche colui che tace, per provare l'amato. Parla anche colui che sta zitto, affinché l'ora del capire sia tanto più intima quando essa verrà. Padre Celeste, non è forse così? Quando tutto tace, quando un uomo se ne sta solo e abbandonato, e più non sente la tua voce, allora forse è per lui come se la separazione dovesse essere eterna. Nel tempo del silenzio, quando un uomo si consuma nel deserto e non ode la tua voce, allora forse è per lui come se essa fosse quasi del tutto scomparsa. Padre Celeste, è ben questo il momento del silenzio, dei colloqui riservati. Così fa che sia benedetto anche questo tuo silenzio, come ogni tua parola che tu dedichi a noi uomini. Che noi non dimentichiamo che tu ti esprimi anche quando taci. Elargiscici, mentre ti aspettiamo, la consolazione di capire che come taci per amore, così parli per amore, di modo che, sia che tu taccia o parli, tu sia sempre il medesimo Padre, colui che ci guida con il suo verbo o ci insegna con un sacro silenzio. Amen.
1: Quando sono diventata la prima donna presidente dell'Irlanda, non è stato tanto che sentissi una pressione, quanto piuttosto che le donne erano sbalordite. Così tante donne hanno pianto il giorno della mia inaugurazione, semplicemente per il fatto che una donna potesse essere presidente. Ho scoperto che quando ispezionavo un picchetto d'onore, era sorprendente che una donna potesse ispezionare i militari. Tutte queste cose erano così nuove e diverse e ho infranto un soffitto che era molto reale nella società irlandese. Ma io stessa, non so, mi sentivo abbastanza sicura, non che sapessi già come fare tutto, perché stavo ancora trovando la mia strada, ma che ero capace quanto qualsiasi uomo e l'avrei fatto in modo diverso e mi sarebbe piaciuto farlo in modo diverso e speravo di farlo anche meglio. Abbiamo davvero valori comuni. Lo ricordo costantemente. Il dono più meraviglioso che ci sia stato fatto è stato da parte di visionari nel 1948, presieduti da una donna, Eleanor Roosevelt, nella Commissione sui diritti umani che ci ha dato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E il primo articolo di essa inizia così: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». E mi piace che la dignità venga prima dei diritti, perché la dignità riguarda il sé, riguarda la consapevolezza di sé, riguarda tutte le cose, la religione, la cultura, ed è anche la persona che giace per strada, senza casa e che diventa invisibile. Non hanno dignità nella loro invisibilità. Quindi nessuno dovrebbe essere privo sia della dignità che dei diritti. E penso che quando uniamo dignità e diritti, si rafforza ciò che sono davvero i diritti umani. Penso che sia molto importante per i giovani sentire la visione e l'ispirazione della leadership. Molti di loro sono giovani leader, ma credo sia importante che sappiano che esiste una passione per la verità e l'integrità e per risolvere i problemi molto complessi. Faccio parte di un gruppo di cui sono molto orgogliosa di far parte, chiamato The Elders, riunito da Nelson Mandela. Mi sono sentita molto onorata quando siamo stati riuniti nel maggio 2007. E ci ha parlato. Kofi Annan era lì. C'era anche Jimmy Carter. C'era anche Muhammad Yunus. E ci ha detto, siate umili e ascoltate. Andiamo dove ci sono i veri problemi, dove ci sono alcuni conflitti dimenticati. E non pensare di conoscere la risposta prima di arrivarci. Vai e ascolta. Ascolta queste persone e poi usa le tue capacità, la tua energia e la tua integrità per cercare di risolvere quei problemi. Portali all'attenzione perché tu hai accesso al tavolo, al potere. E tutto ciò che ha detto ha risuonato in me. Sono stato molto ispirato da lui. E penso che sia importante che i giovani trovino leader ispiratori e siano in qualche modo guidati nella loro stessa leadership. Perché oggi nel nostro mondo abbiamo bisogno di leadership. Ne abbiamo davvero bisogno. Sono assolutamente convinto che sia importante, probabilmente è la cosa più importante. E non si tratta di un singolo individuo gerarchico. La leadership fa parte di un'intera struttura che incoraggia lo spazio per agire a tutti i livelli. Sono una nonna. Adoro essere una nonna. Sono una vera nonna irlandese. Ho 5 nipoti e nel 2050 avranno tutti più o meno 40 anni. E penso a loro e al mondo di 9 miliardi di persone con cui condivideranno il pianeta. E davvero mi sento estremamente preoccupata per ciò che diranno di noi. Ci ringrazieranno perché abbiamo preso le decisioni coraggiose e ambiziose sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul clima che erano necessarie? O saranno così arrabbiati con noi perché non l'abbiamo fatto? Avremmo dovuto capire, ma in qualche modo non abbiamo dato la leadership. Sento le loro voci e il più delle volte mi sembra che saranno probabilmente arrabbiati, a meno che non cambiamo rapidamente rotta. Ed è questo che mi fa alzare dal letto la mattina

0: Benvenuti a questa diretta televisiva con In cielo e sempre musica, in compagnia del mitico compagno di avventure, specialissimo di avventure sonore e canore, specialissimo Mauro Picchio, sempre con noi.
1: Buonasera,
0: grazie. E poi l'inviata speciale Lilli. Lilli, Maria Vision, eccola qua, guardate quanto è carina, amore, guarda, fatti vedere. Anche lei oggi canterà le lodi al Signore. In verità, Lilli è presente perché è una femminuccia e perché oggi, come sapete, è la giornata dedicata alle donne. In particolare ricorda quella giornata contro le violenze alle donne. Brutta storia, Tu sai qualcosa di questa giornata, anche per erudire i nostri, diciamo, telespettatori, perché è una giornata che ricorda qualcosa di particolare, il 25 novembre.
1: Guarda, veramente io non sono molto preparato. Ho letto veramente di tante iniziative che sono state prese anche nel nostro paese per l'eliminazione della violenza contro le donne, che poi sembra quasi un'imprecisione, perché comunque l'eliminazione della violenza in generale contro gli animali, contro le donne, contro,
0: certo,
1: eccetera. So che è stata istituita nel 99, a novembre del 99, da tre sorelle che subirono violenza e nella Repubblica Dominicana, credo.
0: Sì, sì, sì. Oh,
1: adesso ti dico quello che ricordo un po' così. E subirono questa violenza e furono. E così da quell'anno venne istituita prima in Repubblica Dominicana ed oggi praticamente in quasi tutto il mondo.
0: Guarda, se tu permetti, Mauro, io vorrei leggere queste poche parole proprio perché è una giornata particolare ed è giusto che la ricordiamo anche con cognizione di causa. Il perché, cosa accadde il 25 novembre del 1999. È stata istituita proprio per l'eliminazione della violenza contro le donne e lo ha voluto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di attiviste di un incontro ovviamente femminista latinoamericano in Caraibi. Cosa accadde? A Bogotà nel 1981. Accade che delle femministe decisero di istituire questa giornata, ma perché ricordavano una violenza che nel 60 avevano subito tre sorelle, le sorelle Mirabal, proprio a Bogotà. Sorelle donne, esempio di donne rivoluzionarie, impegnate contro un regime dittatoriale di Trujillo, che è stato quello dal 1930 al 1961 in Colombia, e anche nella Repubblica Dominicana. Naturalmente tenne nella arretratezza oltre 30 anni tutta la Repubblica, per cui queste donne decisero di battersi davanti alla negligenza, insufficienza, quasi rassegnazione di tantissimi altri uomini. Zero Violenza, che poi è l'associazione nata per questo motivo, è nata appunto nel 2009 come progetto di denuncia, perché quelle donne furono uccise, ovviamente. E furono uccise in malo modo, fu un brutale assassinio, violento. E allora nel 2009 si istituisce Zero Violenza contro la violenza sulle donne, ogni forma di violenza, utilizzando come strumento quotidiano un lavoro di informazione civile che intende mettere al centro il valore dell'identità di ogni persona, la relazione tra uomini e donne, il rispetto di ogni differenza, il rispetto dei bambini, delle bambine da parte degli adulti, dell'ambiente in cui crescono, degli animali. Allora, proprio perché vogliamo vivere con cognizione questa giornata, abbiamo deciso anche di preparare delle canzoni sulla donna per eccellenza, ovviamente, l'Ave Maria. Per cui a tutto il pubblico che ci sta seguendo in diretta in questo momento, chiamate allo 071 7501 707 e noi in verità vi vogliamo mandare subito in onda un video che racconta e canta una delle Ave Marie più belle in assoluto del repertorio, l'Ave Maria di Caccini. Prego la regia.

0: Eccoci, bentornati. Avete visto come un'Ave Maria così classica, un'Ave Maria ovviamente di musica classica di Caccini, è diventata nel repertorio moderno e poi con questa scenografia baroccheggiante, medievale, anzi più che baroccheggiante, di questo gruppo di cui abbiamo anche voluto rendere contatti perché sono veramente bravi. L'amore è non solo per la musica e per l'arte, per come l'hanno resa, ma soprattutto per la nostra Vergine Madre. Tu volevi dire qualcosa a proposito della...
1: Sì,
0: commentavi durante la pausa.
1: sinceramente è colpito dalla lettura che hai fatto prima, che ci hai raccontato la storia da come è nato questo appuntamento annuale, il fatto che a un certo punto hai citato contro la violenza di tutti i tipi, perché in effetti nei confronti delle donne, nei confronti degli esseri umani, nei confronti delle creature viventi, comunque vengono perpetrate una serie di violenze che sono veramente, tante volte mi viene a pensare alle scene dei santi, no? Che venivano martirizzati nei modi più strani. E oggi veramente la violenza si può esercitare nei confronti di un altro essere umano in tantissimi modi. Mi viene pensato un nuovo ritrovato, che è quello, no? Di denigrare e di annullare la persona postando su social network delle foto, delle situazioni che magari vengono riprese nel corso di una serata con un tasso

0: alcolico un po' più elevate, un po' più elevato, e poi questi filmati, queste foto rimangono, tanto che le persone sono costrette a cambiare, nella migliore delle ipotesi, a cambiare nome, perché in effetti non è più possibile poi togliere da questi social network quanto viene caricato, perché milioni di persone caricano e scaricano queste cose. Ed ecco, ultimamente ci sono stati un paio di suicidi da parte di ragazze che purtroppo hanno subito questo, diciamo, questo nuovo tipo di violenza, una violenza del terzo millennio, diciamo.
1: Assolutamente d'accordo e condivisibile, è una violenza psicologica poi continua, se pensiamo a tutte quelle violenze che portano perfino poi al mobbing sul posto di lavoro, nelle scuole, come dicevi tu, nelle proprie comunità. Cose molto tristi. Nel frattempo però sono arrivate anche delle richieste, ma prima di accontentarle facciamo una piccola pausa.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: questo primo mosaico vediamo raffigurato Giovanni Paolo II in versione pellegrino, pellegrino verso Loreto. Qui abbiamo all'interno della Santa Casa, là un aereo che rappresenta la Madonna di Loreto, che è la patrona dell'aviazione, i militari che sono sepolti, i militari polacchi nel limitrofo cimitero di guerra polacco, i disabili che sono stati accolti a Loreto. Qua invece vediamo l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il cardinal Ruini, che nel 1994 conclusero la preghiera per l'Italia, e qua Monsignor Macchi. Quindi raffigura insieme alla bandiera italiana un quadro di quello che è stato Loreto negli anni.
1: Eccoci ben trovati. Secondo round con Mauro Picchio. Grazie per essere qui con noi, Mauro. E che sta dormendo Lilli, che è, diciamo, la mascotte di Maria Visione in questi giorni. Alla ricerca di un padrone, ma già ne ha trovati 3-4, ora non sappiamo veramente più come distribuirla. Allora, diamo subito spazio alle richieste. Silvia, dalla provincia di Latina, chiede misericordia, perché chiede a Dio Padre la conversione della sorella e della mamma. Grazie Gesù, e che sia sempre musica. Beh, mi pare un ottimo modo proprio come primo canto per iniziare. Perché? Perché è finito l'anno della misericordia. Il 20 novembre Papa Francesco ha chiuso le porte, ma non per questo finisce la misericordia di Dio. Dunque continuiamo a cantare l'inno santo dell'anno giubilare.

0: Grazie Mauro. E diamo spazio anche alla seconda richiesta a questo punto. Giuliana da Loreto chiede una preghiera allo Spirito Santo. Perché dice Giuliana che lo Spirito Santo mi faccia il dono dell'intelletto. Beh, mi sembra bellissimo come preghiera, anche perché tutti dovremmo invocare lo Spirito Santo per chiedere a Lui i nostri doni, tutto quello di cui siamo deficitarie, insomma non è poco, c'è tanta roba. Tu per cosa vorresti pregare, Mauro? Se dovessi pregare lo Spirito Santo in questo momento, che cosa gli chiederesti?
1: Certo che tu mi fai queste domande così
0: a freddo. Dai, ce ne saranno, no?
1: Beh, probabilmente vorrei che mi instillasse tenerezza in questo momento, cioè che riuscisse ad esprimere amore per gli altri attraverso la tenerezza. Questo chiederei.
0: Sai,
1: forse anche in contrasto con la violenza, no? Perché forse l'opposto della violenza potrebbe essere la tenerezza.
0: Che bella, è una bellissima preghiera che mi ricorda una cosa che mi ha colpito molto, proprio qui a Maria Vision. È stata una delle prime persone, credo, che io abbia ascoltato durante, diciamo, il call center che Maria Vision, come sapete, usa in quanto una televisione interattiva con voi. Voi potete chiamare in ogni momento della giornata per chiedere le vostre preghiere o per avere una semplicemente un orecchio che ascolta, e questo è tanto importante oggi come oggi. Mi ricordo una di queste prime conversazioni che mi dissero un uomo: io vorrei pregare lo Spirito Santo per darmi la capacità di amare, perché io sono incapace di amare. E io l'ho ritenuta una cosa assolutamente improbabile, perché dico: come incapace di amare? Amerai qualcuno, amerai qualcosa più della tua vita? E questa persona mi disse: no, non c'è nessuno che io amo più della mia vita, cioè io non darei a nessuno la mia vita. Va bene, magari ho dissi, sono estremi ovviamente, sono modi di dire, dare la propria vita è difficile effettivamente, però c'è qualcosa che tu desideri, che vuoi, non parliamo di persone, parliamo di progetti, parliamo di ideali, di realizzazioni, qualcosa che ti riempie talmente la testa durante la giornata che è una cosa che aneli, che ami. Anche se non è specificatamente una persona, perché le persone ti hanno deluso, perché bla bla bla bla. E questo mi disse: no, io non ho niente, infatti sento il vuoto intorno a me, sento che la vita la trascorro senza che abbia un reale senso, se non per il mio lavoro, per le cose che faccio, ma che non mi danno niente di più che un vai, vai, vai, vai, vai del tempo che va avanti e che mi sfugge alla fine. Mi colpì tanto e pensai veramente che qui bisogna richiedere tantissimo, pregare tantissimo lo Spirito Santo, perché amare è una delle cose più belle in assoluto che il Signore ci consente di fare, ed è un dono grandissimo a cui mai nessuna cosa ci deve far rinunciare. Anche se amare un animale come questo piccolo peluscio qua, come si fa a non amarlo? Come si fa a non volergli bene, a non rispettarlo, a non accudirlo? È così una persona, è così un'idea, un progetto, un ideale importante, anche un ideale. O un figlio, una donna, un uomo.

Uomo, ma non si può non amare, perché veramente di me è triste la vita. E allora preghiamo lo Spirito Santo affinché tutti, nessuno escluso, perda questa meravigliosa, infinita, potenzialissima capacità e dono che Dio ci ha dato, amare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Qui vediamo raffigurata la spianata di Montorso, il Monte Conero, il mare e sempre la Basilica di Loreto. La mongolfiera di Europe a simboleggiare la preghiera che Giovanni Paolo II fece con 400.000 giovani per chiedere la pace nella ex Jugoslavia. Sulla colomba con il ramoscello d'olivo, simbolo della pace, sotto il cardinal Givis.
1: Oggi benvenuti e bentrovati, parliamo della violenza contro le donne. Abbiamo voluto dare questo tema alla trasmissione perché oggi è la giornata mondiale di questo tema e abbiamo anche dato delle note.

0: diciamo, storiche che ci permettono di capire e comprendere il perché la violenza contro le donne deve essere combattuta, ma soprattutto il perché è stata istituita una giornata mondiale. Ed è questo il tema che vorrei ancora approfondire, soprattutto con tutte le persone che magari ci stanno seguendo in questo momento, perché la violenza è una cosa comunque bestiale, una cosa incomprensibile, è una cosa che non ha motivo di esistere, però l'uomo è capace di violenza e lo è nella misura in cui decide che le sue ragioni sono sempre e comunque più importanti di quelle degli altri e pur di farle valere ogni diciamo, sì, fine giustifica i mezzi, diceva Machiavelli, ma diciamo che la violenza può essere considerato un mezzo per raggiungere quel fine, quell'obiettivo. Nella società civile questo è incomprensibile, non è neppure logicamente giustificabile. Nella società civile questo non si può neppure, come dire, citare, non comprendere, proprio pensarlo, citare, elencarlo. Allora io dico, Mauro, se è così, come mai ancora la violenza e soprattutto contro le fasce più deboli, siano esse donne, siano essi bambini, siano essi animali, viene perpetuata? Cosa spinge l'uomo, secondo te, a perpetuare la violenza?
1: Guarda, mentre tu stavi parlando, a me mi è venuta in mente una forma veramente di aberrazione. Stavo pensando, scusa, a quelle violenze che vengono fatte da gruppi di persone.
0: Sì.
1: Perché io non posso capire naturalmente, ma in qualche modo riesco a comprendere la possibilità che una persona possa veramente perdere il lume della ragione. Però non posso assolutamente capire un gruppo di persone che perdono il lume della ragione e pertanto fanno violenza a una donna, a un animale, a un uomo, a chiunque, insomma, a qualsiasi creatura vivente. E tante volte penso, ma può essere che di un gruppo di 10 persone nessuno si sia dissociato e si sia tirato indietro e abbia cercato di impedire questo tipo di violenza? Questa veramente mi sembra un'aberrazione,
0: Ed è una cosa che
1: un'aberrazione.
0: capita invece tutti i giorni. Mi consta personalmente anche perché ho avuto la confidenza di una ragazzina proprio pochi mesi fa che era purtroppo attaccata dai bulli della situazione a scuola perché non era bella, non è bella perché ha qualche problema anche di dislessia. Quindi ovviamente era il soggetto principale della derisione, il soggetto più critico della classe. Ma la cosa che mi stranizzava dal racconto di questa ragazzina era che neppure le sue compagne riuscivano ad avere un atteggiamento protettivo o perlomeno denunciativo della situazione, professori o chi sia, ai familiari. E questa cosa mi ha realmente preoccupata perché se è vero, come è vero, perché poi questa cosa ha avuto un seguito, perché insomma ci siamo mossi per denunciare la cosa nelle scuole e poi ha avuto una veridicità, quindi la ragazzina diceva il vero e aveva dei grossi problemi quindi all'interno del suo stare bene, del suo adattamento. Com'è possibile però, e questa è la giusta domanda, che nell'ambito di un branco, di un gruppo, non ci sia una persona, due persone? Tre che fanno altrettanto gruppo per dire no, ma no, no.
1: Sai, tu quando parli, vista anche la presenza di questo animaletto così, così dolce, quando parli di branco, a me mi vengono in mente i lupi, mi vengono in mente i leoni, ma questi animali cacciano in gruppo, ma cacciano prede estremamente più grandi di loro. No, invece questi gruppi di. Sinceramente non saprei come definirli, comunque si approfittano di persone addirittura molto più, molto

0: molto più fragili, molto più indifese di loro. Pertanto è proprio, neanche in natura possiamo trovare negli animali più feroci, nelle quelle che noi chiamiamo belve. Queste secondo me sono a un livello superiore delle belve, questi gruppi di persone.
1: D'altronde l'aberrazione nella sfera dei secoli è venuta contro non singole persone, ma contro razze intere. Se pensiamo a quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione, che un popolo intero, il popolo di colore, è diventato schiavo, quindi la schiavitù di un popolo, perché si è nel diritto di pensare che un essere che è identico a me ma diverso di colore di pelle deve essere considerato un essere inferiore, per cui soggetto a schiavitù, eccetera eccetera. Un popolo è per decenni, cioè è una cosa
0: sistematica.
1: Sì. E se pensiamo a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, allora che un'intera razza, un intero popolo ebreo è stato sterminato.
0: Anche quello che veramente è scandaloso in queste situazioni è che la società se ne disinteressa. Quando succedono queste cose, queste violenze che possono avvenire sotto i nostri occhi, noi non possiamo non farci parte attiva perché c'è, se invece tante volte assistiamo a delle violenze per strada in cui ci sono passanti che invece di aiutare queste persone che sono in difficoltà, perché comunque attaccati da questi bulletti di quartiere, da queste specie di belvette, no? che solo perché sono insieme riescono ad avere una certa forza, perché singolarmente sarebbero veramente ricacciati indietro. Invece la società, le persone che assistono a queste cose ne disinteressano, come magari ci disinteressiamo di un animaletto che vediamo a fianco della strada, magari che è in difficoltà.
1: Sì. Sì, così come ci disinteressiamo dei poveri.
0: Pertanto anche noi siamo, quando noi attuiamo questo tipo di comportamento, noi ci avviciniamo abbastanza,
1: comunque. È vero. Così come ci sono comunque tante invece opere di solidarietà, per carità, però mi veniva in mente, mentre parlavi proprio ultimamente, sono stata a Berlino. E ovviamente Berlino è una città che racconta un secolo di storia, da lì è passato un secolo di storia importante, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la dittatura del comunismo. E pensavo proprio nel punto in cui c'è il checkpoint Charlie, cioè questo punto strategico in cui i carri armati statunitensi erano di fronte ai carri armati russi, e lì si potevano passare solo da quel punto i diplomatici o no, comunque i militari, ma nessun'altra persona, perché il muro di Berlino è nato in 24 ore e doveva dividere la zona legata all'influenza americana, britannica e francese dalla zona legata all'influenza russa. In 24 ore un'ideologia, il comunismo, che si sentiva tanto nel giusto, perché poi è questa la convinzione, si sentivano così tanto nel giusto da dover imporre ad una città di dividersi nettamente in due parti e quindi diventare sistema, un'ideologia che diventa sistema, che si cala nella vita del cittadino, nella vita mia, tua, nostra, e divide famiglie, divide parenti che non si potranno più vedere per 30 anni, dal 61 all'89, cioè è una cosa che è di un'assurdità storica. Accaduta, reale, qui non parliamo di una violenza banale o comunque singola, parliamo di una violenza di un popolo, fatta ad un popolo che poi è stato spesso vittima di omicidi e quant'altro, perché tentava di superarlo sto muro per ricongiungersi alle proprie famiglie. È veramente... Alle volte l'uomo diventa aberrante, ed è proprio questo il significato che vogliamo dare a questa trasmissione, cioè l'uomo diventa aberrante, però l'uomo è anche possibilmente e potenzialmente in ascesa verso un cammino di santità se lo vuole, se lo desidera. Ed è questo che noi vogliamo stimolare, cercare. Abbiamo il dovere ciascuno di noi di fomentare nella nostra vita, perché siamo nella libertà di poter diventare l'uno o l'altro, quello o l'altro. Cioè, la natura umana è fatta, senza entrare nella mistica adesso cattolica, in maniera tale da poter essere il mostro o il santo. Quale scegliamo? Per questo dobbiamo fare un cammino di fede, dobbiamo cercare una vita spirituale, dobbiamo entrare dentro di noi e far uscire da noi tutto il meglio e far soccombere tutto il peggio. Dobbiamo spolverare tutto ciò che c'è di buono per farlo emergere e invece seppellire ciò che di brutto ci accomuna alle peggiori delle bestie, alle peggiori, perché fino le bestie alle volte sono migliori del peggiore degli uomini, perché nell'uomo c'è l'intelligenza e quindi la capacità di arrivare all'aberrazione. Mi sono dilungata forse, per cui non ho dato spazio alla prossima canzone, però credo ne valga la pena ogni tanto riflettere sul perché oggi esiste una giornata contro la violenza sulle donne. Riflettiamoci, non sono giornate a caso e non sono giornate venute dal nulla, sono venute da fatti storici che vale sempre la pena fare memoria, perché ci consentono, proprio come in questa occasione, di commentare, condividere, confrontarci e rispolverare, come dicevamo, il bello invece che, grazie a Dio, è in ciascuno di noi. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ci troviamo con Marcello Bedeschi, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. Marcello, sappiamo il legame forte che aveva con Giovanni Paolo II. Quali sono le emozioni di questa giornata?
1: Le emozioni sono grandissime perché si ripercorre tutta l'amicizia che ho avuto e il rapporto che ho avuto con San Giovanni Paolo II. È nato proprio in questo luogo, questa amicizia, nel 1972. Ero un giovane studente universitario, avevo fatto visita qui a Cracovia e lui mi accolse e di lì nacque un'amicizia che poi si è portata avanti fino al suo impegno come successore di Pietro e io sono stato suo umile collaboratore, quindi questi ricordi, l'aver vissuto una giornata come quella di ieri presso il santuario di San Giovanni Paolo II per me è stata motivo di grande emozione.
0: L'inaugurazione di questa cappella è fortemente voluta in prossimità all'inizio della giornata mondiale della gioventù qui a Cracovia. Quale messaggio può lasciare oggi ai giovani che verranno?
1: Allora, l'abbiamo voluta fortemente inaugurare in questo periodo perché sappiamo che il prossimo giugno verranno milioni di giovani qui a Cracovia. E il Papa era molto legato alla Madonna e la venerava ed era anche affezionato alla Madonna di Loreto, perché, come dicevo, è il luogo dove si contempla il mistero dell'incarnazione e questo mistero lui l'ha comunicato ai giovani di tutto il mondo, per cui qui a Cracovia si vivrà dei momenti fortissimi del rapporto con Giovanni Paolo II e avendo questa piccola cappella nel suo santuario, che sarà anche lì questa cappella meta dei giovani italiani ma i giovani di tutto il mondo, si rivivranno le memorie ma anche i ricordi e la meditazione su questo mistero che è stato fondamentale per la presenza di Cristo nella nostra, nel mondo.
0: Lei è stato uno dei primi collaboratori di Giovanni Paolo II per le GMG, e rivivendole praticamente tutte, le ha vissute proprio tutte. Quali sono le attese per questa GMG?
1: Sì, veramente, ho avuto questo dono dal Signore che mi ha permesso di essere collaboratore di Giovanni Paolo II, poi di Papa Benedetto e attualmente del Papa Francesco per quanto riguarda l'organizzazione delle giornate mondiali. Ogni giornata ha una sua caratteristica, ha un suo apporto nei confronti dei giovani e noi speriamo in questa qui, che consideriamo fondamentale questa giornata, perché per noi è il luogo che contempla e che chiude un ciclo formidabile rispetto ai luoghi. Eravamo tanto che attendevamo di poterla vivere qui a Cracovia, che è il luogo natale dove è stato l'inizio di tutta la vicenda di Giovanni Paolo II. I giovani comprendono questo, saranno numerosissimi quelli che vengono dal mondo. Solo ieri abbiamo saputo che sono 183 le nazioni che si sono prenotate. Ci avviciniamo al numero delle presenze all'ONU, per cui questa mondialità, questa cattolicità che ha voluto Giovanni Paolo II avrà un riflesso fondamentale per il futuro della Chiesa, del mondo e manderà un messaggio formidabile perché questa attenzione nei confronti dei giovani venga sempre tenuta viva, perché i giovani sono la speranza e il futuro della Chiesa.
0: Grazie.
2: Ed eccoci, bentrovati in questo ultimo round di In Cielo è Sempre Musica, puntata dedicata oggi alle donne. Ma vuoi dire una cosa carina sulle donne, Mauro? Ce l'hai una cosa carina? Beh, devi rispondere di sì, per forza.
3: Certamente, certamente, assolutamente
2: sì. Mi sembra giusto. E cos'è di carino da dire alle donne?
3: Beh, guarda, sì, nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di altre persone, che noi dovremmo sentire le altre persone come sorelle e fratelli. Questo ci renderebbe molto più facile il fatto di prenderci cura delle persone, siano esse donne in particolare che uomini. Poi in particolare la donna, perché la donna è l'emotività, è la spontaneità, è l'affettività, eccetera, per eccellenza. E l'uomo invece è più razionale, e purtroppo noi ci siamo portati dietro questo modo di essere sin dalla nostra infanzia, perché in effetti tante volte magari noi maschietti ci siamo sentiti dire: ma no, ma che piangi come una femminuccia. Ed oggi veramente delle espressioni di commozione, di felicità che vediamo nelle donne, che le donne riescono a esprimere con così tanta forza, con così tanta semplicità, per noi uomini tante volte è difficile. Certo. Perché con questo retaggio pensiamo magari che esprimere, abbracciare, dire alle persone, tante volte agli amici, alle amiche, che gli vuoi bene, sembra quasi una debolezza, e che non ci possiamo permettere. Ecco qua che poi noi dopo andiamo ad infoltire la schiena delle persone che vanno dagli strizzacervelli, perché non capiamo che cos'è che non va dentro di noi. Semplicemente dovremmo lasciare uscire la nostra parte femminile.
2: Beh, è bello, è una cosa stupenda quella che hai detto, perché evidentemente...
3: assolutamente sì.
2: Questo è di rimando proprio, certo. La palla che rimbalza, ed è qualcosa carina sulla donna, assolutamente sì, bello, sì, forse anche noi dovremmo far uscire allora la parte maschile che è noi a questo punto, cioè, che è quella razionalità, quella...
3: Sì, capire l'uomo, che se non risponde perché è razionale, magari risponde dopo un paio di giorni a una domanda, mentre la donna magari, essendo spontanea, gradirebbe subito un feedback da parte dell'uomo.
2: Ah beh, certo, questo è un classico proprio delle relazioni sentimentali, credo.
3: È dei fraintendimenti, perché alla fine...

0: Sono dei fraintendimenti perché uno non sa, non conosce la modalità dell'altro.
1: Bene, Mauro, adesso che so che tu rispondi dopo 2 giorni, ti manderò il messaggio per ricordarti la trasmissione 2 giorni
0: Due giorni
1: fa.
0: prima.
1: Una battuta doverosa, ma diamo subito spazio invece alla richiesta. La richiesta è un canto alla Madonna e io ringrazio tantissimo tutti i telespettatori che l'hanno fatto, che sono più di uno, per cui non li citiamo tutti. Però mi unisco anch'io perché la Vergine Maria è la donna per eccellenza, la donna dice questo canto, la donna dell'attesa, la donna, la madre di speranza, la donna del sorriso, la madre del silenzio, la donna dell'ardore. Donna del riposo e madre del sentiero. È bellissimo questo canto, l'abbiamo scelto proprio perché ingloba tutte le definizioni più significative che vogliamo dare alla donna in generale, ma alla donna per eccellenza, la Vergine Maria.

0: Grazie Mauro, non ce n'erano più, eh?
1: No.
0: Però ecco, vogliamo ripetere, anzi fallo tu Mauro, tutte le definizioni che questo canto, che è l'Ave Maria del Verbum Panis, tutte le definizioni che dà alla Vergine Maria.
1: Donna dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso e madre del silenzio, donna di frontiera e madre dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero, donna del deserto e madre del respiro, donna della sera e madre del ricordo, donna del presente e madre del ritorno, donna della terra e madre dell'amore. Ora pro nobis.

0: Ecco appunto, donna della terra e madre dell'amore. Credo che siano le definizioni più belle e allo stesso tempo immediate, potremmo dire sintetiche, ma ecco, forse il termine giusto è immediate, immediate. Definizioni che arrivano proprio dritto al cuore, che ci fanno comprendere come una donna, se più si vuole avvicinare alla donna per eccellenza, la Vergine Maria, deve essere madre di speranza, madre del ricordo. Anche questa è una bellissima definizione di Maria, perché lei non ha mai dimenticato. Non bisogna seppellire il passato perché è fatto di brutti ricordi, ma bisogna fare di quel passato, anche di brutti ricordi perché non sono mai gli esclusivi, la possibilità di un rinnovo, quindi l'opportunità per imparare dal passato ed essere migliori nel presente e dunque diversi per il futuro, rinnovati. Donna dell'amore, chi non ha amato come Maria, chi meglio di Maria ha amato, che è riuscita ad amare anche la croce di Gesù, quindi a fare della croce di Gesù la madre di tutte le genti, di tutti gli uomini, come Gesù le ha chiesto nel momento peggiore per la vita di Maria, cioè quello di stare sotto la croce del figlio. E proprio in quel momento Gesù le chiese: tu diverrai madre di tutti gli uomini della terra. Nella frase famosa: ecco Maria, ecco Giovanni, questa è tua madre. E poi altra definizione bella, madre dell'ardore, perché una donna, e lo dicevi tu bene Mauro, è la donna dell'ardore, dell'istinto, della passione e della consapevolezza che tutto, meglio di una donna, chi lo sa, che se tutto non viene vissuto nel momento in cui deve essere vissuto, non ha senso neppure più viverlo. Le decisioni vanno prese nell'istante in cui vanno, sono sentite, nell'istante in cui si è obbligati a prendere una decisione, perché quello è il momento successivo è già passato, è già storia.
1: Questo penso che sia una cosa, questa modalità penso sia la cosa che noi uomini più invidiamo alle donne probabilmente, perché noi invece filtriamo, rifiltriamo, rimandiamo, eccetera, e poi naturalmente si perde l'energia del momento, si perde la magia del momento, però
0: È difficile.
1: è difficile.
0: Vabbè, sì.
1: Almeno per noi maschi è difficile, sì.
0: Sì. Altra definizione che ha Maria, donna di frontiera. Anche questa è bellissima, essere frontiera. Essere frontiera, cos'è la frontiera? È sempre un confine. È sempre un punto che divide un altro punto, che è un altro mondo, un'altra cultura, un'altra civiltà, un altro popolo. La frontiera è il limite tra un confine e un altro, ma è anche il passaggio tra un confine e un altro, anzi è il passaggio tra un confine e l'altro. E la donna è sempre quel passaggio. E infatti è la guida, è la via che l'essere umano, che soprattutto l'essere maschile ha per andare oltre, per andare in un altro mondo, oltre il proprio confine, dove c'è qualcosa che non conosce. E la donna è la donna della frontiera. Sono definizioni bellissime. Io consiglio a tutti di cantarlo, leggere bene il testo di questo canto e con questo invito ultimiamo anche questa puntata di In cielo è sempre musica, perché consente a noi donne di riflettere sul ruolo che abbiamo e all'uomo di riflettere la fortuna che hanno nell'avere una donna a fianco e chi non ce l'ha di recuperarsela e chi la sta per perdere di riprendersela e chi ritiene che non ne abbia l'occasione o non è importante di rivedere questa idea, sempre nella convinzione di non fare mai violenza sulle donne. Grazie per essere stati con noi, fratelli e sorelle di Maria Visione.

0: A tutti i telespettatori che ci hanno seguito, questa puntata è stata un po' anomala, ma ringrazio anche all'autore che ci ha dato l'idea per concentrarci su un tema quanto mai attuale.
1: Arrivederci.
0: Senza
1: Eh
0: parole.
1: sì.
0: Grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima puntata di In Cielo Sempre Musica, l'appuntamento a venerdì prossimo alle 19. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo. Mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale, ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace,

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi.

noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Cari amici e care amiche, bentrovati per questa quarta puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Sfoglieremo una pagina, anzi due pagine, oggi, molto interessante, anche perché sono poco conosciute. La prima pagina, che approfondiremo con la visione di tre opere, è la Madonna del Parto. Se voi entrate in una qualsiasi chiesa, difficilmente troverete l'immagine di Maria incinta. Ecco, diciamo che nel corso dei secoli c'è stata una certa discrezione nel far dipingere agli artisti l'immagine di Maria che aspetta Gesù. E dobbiamo dire anche un'altra cosa importante, che sia nei Vangeli canonici che in quelli apocrifi, ricordiamo il protovangelo di Giacomo, che è importante, scritto verso la fine del secondo secolo, dopo Cristo ovviamente, non parlano assolutamente di Maria che aspetta Gesù bambino. Ecco. Forse per questo c'è stata questa certa discrezionalità dal punto di vista iconografico e anche dal punto di vista proprio della committenza. Ecco, io vi farò vedere otto immagini, le prime tre sono particolari, così viste, così sembra quasi, sì, la Madonna incinta, però è una Madonna incinta simbolica, molto simbolica, diciamo, nel senso che dobbiamo immaginare la Madonna che aspetta il bambino. Ecco, le prime immagini che vedremo sono, diciamo, di epoca paleocristiana ed è un affresco che noi troviamo, se andate a Roma, nella campagna di Roma, sapete che Roma, diciamo, la campagna romana è caratterizzata da rocce tufacee. Ecco, nel tufo è stata scavata una chiesa, la chiesa di San Valentino, e all'interno di questa chiesa troviamo una primissima proprio immagine della Madonna cosiddetta del Parto. Ecco, purtroppo questo è un affresco che in parte è mutilo, cioè è stato restaurato, però molte parti mancano. Voi vedete in primo piano la Madonna e sul petto ha che cosa? Questa sorta di medaglione, no? Con la raffigurazione di Gesù bambino. Ecco, capite? Questa è una delle primissime proprio immagini della Madonna chiamata cosiddetta del parto o incinta. Però non sembra assolutamente incinta, perché noi sappiamo cosa vuol dire per una donna essere incinta. Qui invece no, la Madonna è in posizione statica, frontale, così, probabilmente con le mani, perché si vedono appena appena, qui. Verso il seno, e l'immagine di Gesù bambino. Ecco, questa è del IV secolo, la potete benissimo così visitare, perché è una chiesa rupestre, ripeto, aperta, e molto interessante anche per il clima, no? Così di accoglimento, il clima così di una devozione proprio intima, popolare, ecco, proprio che ci dà questo ambiente così, che si trova nelle campagne di Roma. Ecco, la seconda immagine, che è immagine che è comunque un'immagine che deriva sempre da prototipi bizantini, ecco, vedete, assomiglia a quella che vi ho fatto vedere prima, ed è una Madonna cosiddetta, il titolo è Più ampia del cielo, è una Madonna platitera, come si dice in bizantino, in antico greco, no? Ed è una Madonna, la classica icona, ecco, no? Che possiamo così vedere se vi capita di andare a Mosca, al museo Tretiakov di Mosca. È una icona del XII-XIII secolo, molto bella, ben conservata, probabilmente rifatta
su un prototipo precedente. Ricordiamo che anticamente, tra il secondo, terzo e quarto secolo, sono state realizzate tutta una serie di icone che riguardano la vita di Maria, no? Maria con Gesù sostanzialmente, e anche una serie di questa tipologia, di questa iconografia, che è molto rara. Qui la Madonna non è assolutamente incinta, è una Madonna così quasi orante, no? Quasi orante, con le braccia aperte, e che così sul petto ha il medaglione con Gesù, con Gesù bambino. È molto interessante questa immagine, ripeto, perché nel tempo c'è stata sempre una certa riservatezza e tutto è stato delegato, diciamo, sostanzialmente, a che cosa? Alla fantasia degli artisti. Qui c'è stata ovviamente l'artista che ha composto questa immagine, quella che abbiamo visto prima, quella dell'affresco, no? In San Valentino, nella campagna romana. È chiaramente una volontà precisa di simboleggiare ovviamente l'immagine della maternità. Ecco, non assolutamente darci un'immagine di una, come possiamo dire, di una maternità carnale, assolutamente, come la possiamo pensare noi. Ecco. E questa è un'immagine, ripeto, che è stata dipinta su prototipi probabilmente precedenti, anche perché tutti i prototipi dell'immagine di Maria del secondo o terzo secolo sono andati distrutti, e poi sono stati rifatti ovviamente nel corso dei secoli, e questa è una tavoletta che possiamo benissimo datare, che è possibile datare tra il XII e il XIII secolo, massimo il XIV secolo. Ora passiamo all'altra immagine. Ecco, questa è un'immagine veramente così incredibile. È incredibile perché? Perché è una piccola scultura, sono rarissime queste sculture lignee, attenzione, è una piccola scultura di arte tedesca, quindi di area nordica, che è di legno. È di legno ed è intitolata La Madonna del Parto. Ecco, come potete vedere, sul ventre di Maria c'è questa piccola nicchia con il pupetto, ecco, con il bambino piccolino, guardate, è graziosissima. Comunque dobbiamo pensare che una statuetta del genere era chiaramente indirizzata verso un culto popolare. È di legno, poi, attenzione, materiale povero, la scultura è sempre, tra virgolette, stata di marmo o di bronzo. Quella di legno è una scultura, diciamo, come possiamo dire, di produzione laterale, però molto diffusa. Noi abbiamo dei documenti del XIII, XIV secolo in cui si parla di queste botteghe che avevano, diciamo, molta committenza. Addirittura esiste nella Bibliothèque Nationale de Paris

di esemplari ne abbiamo, sì, ma non sono tantissimi, anche perché sono andati perduti. Sono andati perduti voi per la deperibilità del legno, ma voi anche per certe situazioni contingenti, no? In cui la scultura lignea, il pezzo ligneo, si veniva a trovare. Ad esempio, succedeva un'epidemia, nelle sagrestie, nelle chiese cosa facevano? Cercavano di disinfettare bruciando, e molte volte queste sculture andavano letteralmente a fuoco. Che so, se siete stati a Numana, nel santuario di Numana c'è il crocifisso ligneo che ha i piedi bruciacchiati, sono anneriti. Che so, molte statue lignee come i volti della Madonna, ad esempio, sono scure, mica è detto necessariamente perché sono state realizzate ad encausto e con un colore a cera che poi nel tempo è diventato scuro, ma molte volte sono state affumicate, ecco, e quindi sono rimaste scure, diciamo, nel tempo. Comunque vi dicevo che la scultura lignea è stata una scultura un po' laterale, però legata alla devozione popolare, questo è vero, senz'altro, ed è attestato da numerosi documenti. Ciò però non toglie che cosa? Che grandi artisti, e ce ne sono stati due in particolare, Brunelleschi e Donatello, che hanno lasciato due splendidi crocifissi lignei. Si sono, diciamo, anche loro, così, sono andati verso il popolo realizzando una scultura, un crocifisso che sono veramente, due crocifissi che sono veramente eccezionali nella loro bellezza. Ecco, adesso vi lascio per una piccola pausa e poi nella seconda parte ci sarà veramente una sorpresa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Da dove venite?
1: Costa Rica.
0: Stiamo vivendo questo grande festival, la giornata mondiale delle gioventù. Cosa vi ha spinto a partecipare? Beh, l'incontro con il Papa, con tutti i giovani uniti qui ad un passo da casa, non potevamo mancare. E siete tristi o felici? Dio vi benedica.

0: Se avete la possibilità di vivere una GMG, non lasciatevela sfuggire. Rafforza la fede e ci aiuta a seguire Cristo.
1: E andate a fare festa?
2: Certamente.
0: Certamente.
2: Una porra, guarda.

Ecco, incominciamo questa seconda parte ricordando il tema odierno di questa bellissima pagina dei quaderni di arte sacra, la Madonna del Parto. Ecco, ora però entriamo, diciamo, nel vivo della questione. Da un certo momento in poi, quindi parliamo dal 1300-1350 in poi, alcuni artisti hanno realizzato, dipinto, la Madonna incinta. Però se fate caso, se entrate in una chiesa, raramente, cioè diciamo che è difficilissimo trovare un affresco, una pala d'altare con la Madonna incinta, come appunto ora vedremo con questa prima immagine di Bernardo Daddi. Appunto questa bellissima Madonna del Parto, guardate che a guardarla così non sembra, però questa è una Madonna del Parto, guardate questo polittico, questo è un polittico portatile sostanzialmente, no? Perché si richiude, vedete le due ante a destra e a sinistra con San Paolo e alla sinistra, alla vostra sinistra, e alla destra della Madonna che è al centro, vedete San Domenico. Al centro c'è Maria, la Madonna, ecco, in questo bellissimo, diciamo, piccolo, no? Quasi, sembra quasi un tabernacolo, no? Che si apre, no? E si può spostare e chiudere dopo aver fatto l'ufficio probabilmente, no? Anzi, veniva usato per questo motivo. E anche per il trasporto, naturalmente. Guardate la bellezza di questa Madonna, di questo grande artista Bernardo Daddi, che molti di voi probabilmente non conoscono, ma è un artista che ha lavorato anche al museo, diciamo, a opera, al Museo dell'Opera del Duomo, ma ha lavorato nella Bottega di Giotto ed è stato veramente uno che ne ha, come possiamo dire, assunto la sua cultura. E in effetti, se vedete bene, Maria ha un volto, come possiamo dire, volumetrico, ecco, ha i suoi, diciamo, chiaroscuri. Il volto ovviamente rispecchia questa timidezza proprio tipica, no, dell'atteggiamento di Maria. Ecco, l'iconografia che voi vedete è appunto della Madonna del Parto. Qui la Madonna incinta non si vede molto, diciamo che Bernardo Daddi è stato molto discreto nel dipingere questa immagine e l'unico riferimento probabilmente è il libro, il Verbo, no? Scritto, che poi si fa carne, no? Ed è vicino al ventre di Maria, che è leggermente prominente, capite? Ecco, questa voi potete benissimo immaginare che è una gestazione sacra, ecco, quindi sia il committente in questo caso di questo piccolo polittico trittico portatile e sia Bernardo Daddi sono stati molto molto discreti per non, diciamo, eccedere, ecco, nel far vedere Maria incinta. Ecco, questa è una discrezionalità che poi vedremo in alcuni artisti viene un po' meno, ecco, in cui la Madonna diventa una Madonna, una donna incinta, cioè, soprattutto poi vedremo con attenzione l'ultima immagine di questa prima parte di questa pagina di quaderni di storia dell'arte. Ecco, è ovviamente una immagine che richiama i modi volumetrici di Giotto, come potete ben vedere, però vedete l'immagine si staglia sul fondo oro, proprio per dare questa grande così, importanza alla figura rappresentata. Ecco, questo allora è Bernardo Daddi. Ora passeremo a un'altra immagine che è rara, effettivamente, perché è piccolina, però io l'ho scelta perché la Madonna è di una grazia incredibile.

quasi diciamo anticipa le Madonne di Perugino, che poi saranno le Madonne di Raffaello. Questo artista si chiama Antonio Veneziano, dal cognome potete ben capire la sua origine, e quest'opera è datata al 1350 circa e si trova in una chiesetta. Ecco, questa è l'unica, diciamo, opera, una delle rarissime che potete trovare in una chiesa. Si trova in Toscana, nella chiesa di San Lorenzo Pontassieve. Ecco, vedete anche in questo caso Antonio Veneziano, che non sappiamo né la data di nascita né la data di morte, ma solo così uno spazio temporale di circa 20 anni tra il 1369 e il 1388, in cui esistono i suoi documenti, come in questo caso che c'è la committenza. E ecco, vi dicevo, vedete, questa Madonna è effettivamente, no, ha una certa, così si vede che è una donna incinta che sta aspettando il bambino. Antonio Veneziano introduce ovviamente i soliti, chiamiamolo tra virgolette, simboli, no? Una simbologia che è codificata, che è quella del libro, della lettura sacra, e alla destra e alla sinistra della Madonna il giglio della purezza e della verginità. Ecco, questo è veramente una cosa fondamentale che ribadisce anche in questo caso Antonio Veneziano. Ecco, ora passiamo ad un'altra interessante Madonna del parto, che è questa di Nardo Dicione. Nardo è il diminutivo di Leonardo Dicione. Questa è del 1335-45 circa e si trova al Museo Bandini a Fiesole. Ecco, come potete ben vedere, questa Madonna non è sola. Guardate in basso a sinistra, vi è che cosa? Probabilmente il committente, vedete questo signore piccolino, sproporzionato, chiaramente. Ecco, quando troviamo queste proporzioni vengono definite come prospettiva inversa, no? Cioè, voi sapete che la prospettiva ci permette di realizzare su una superficie bidimensionale un qualcosa di tridimensionale. Va bene, il rapporto scalato, no? Il rapporto dalla vicinanza e lontananza. In questo caso invece cosa abbiamo? Maria, vedete Maria, che si staglia, gigantesca, diciamo, no? Monumentale, rispetto al committente che è piccolino, in basso alla sua destra, così, che prega Maria. Ecco qui Leonardo Dicione, che ha realizzato questa Madonna, anche lui proviene dall'ambiente, dalla cerchia di Giotto, però se guardate con attenzione, lui è molto, come possiamo dire, così, punta sul decorativismo, proprio che è tipico della scuola senese di Siena, di Simone Martini ad esempio, no? Di un altro grande artista che si è distinto rispetto alla produzione fiorentina. Ecco qui Bernardo Dicione realizza una Madonna che è monumentale, ma che comunque in ogni caso è inserita in un contesto di decorazione così molto bella, affascinante ed elegante. Ecco, un'altra Madonna importante è questa di Taddeo Gaddi. Ecco, vedete Taddeo Gaddi, questo è un affresco che è stato staccato, qui la Madonna, anche qui come potete benissimo osservare, è incinta, si vede, ha gli attributi, la simbologia del libro ovviamente, ci guarda, è messa un po' di tre quarti ed è interessante perché è stata dipinta, questo è un affresco staccato, in una nicchia così, con queste colonnine tortili, vedete, cioè questo senso proprio della prospettiva, quindi della spezialità. Ecco, l'ultima immagine che vedremo della Madonna del parto è questa famosissima, questa forse è la più famosa di tutti, che potete osservare e guardare se andate a Monterchi in provincia di Arezzo, ed è quella del grande Piero della Francesca. Ecco, vedete questa immagine con i due angeli, no, che aprono la cortina,
Sembra quasi una rappresentazione teatrale. Apre una cortina ed ecco Maria che si presenta incinta, anzi proprio come una donna, no? Vedete, cioè le donne così quando aspettano un bambino si tengono alle reni, no? Ecco perché hanno magari affaticamento alle spalle, e poi con la mano così sul ventre. Ecco, qui il ventre è accentuato proprio perché abbiamo questo spacco, no? Questo spacco al così orizzontale, aperto quasi, no? Bellissimo. Ecco, questa è una Madonna, è un affresco staccato, ripeto, di 2,60 m, quindi è molto grande. È stato realizzato nel 1455-59. Non si sa bene ancora, diciamo, il periodo esatto, anche perché non ci sono documenti, nel cimitero di Monterchi. Allora, la storia è un po' particolare, e ce la descrive un po' il Vasari, ma in termini così abbastanza non poco chiari, diciamo. Lui dice: ma tornando a Piero della Francesca, per stare parlando di un altro artista, finita in Roma l'opera sua, se ne tornò al Borgo, infatti si dice al Borgo Santo, Borgo San Sepolcro, dove lui è nato, essendo morta la madre, e nella pieve fece affresco dentro la porta del mezzo due santi che sono tenuti copia bellissima, ma questi due santi si sono persi completamente le tracce, e Vasari non parla di questa Madonna, diciamo, che poi in questa pieve, diciamo, nel tempo è stata conglobata in un cimitero, e dopo un terremoto è stata ridotta la pieve e l'affresco è stato trasportato in un altro luogo dove oggi potete vederla. Ecco, con questi due moduli, diciamo due piccoli blocchi, abbiamo parlato della Madonna del Parto, ecco, dell'immagine che effettivamente raramente potrete vedere in una chiesa. Se avete occasione di passare per Monterchi, è un bellissimo paesetto, entrate nel piccolo museo dedicato solo a Piero da Francesca e guardate questo stupendo affresco. Ecco, ora vi lascio per un piccolo intervallo e nella seconda parte parleremo di Maria che partorisce, diciamo, che la nascita di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Che cosa vi ha spinto a partecipare a questo evento? Cosa vi aspettate da questa GMG? Speriamo di fare un pieno di energia insieme a tutti i giovani di Dio e poter essere viandanti, come dice Papa Francesco, viandanti della fede.
1: Siamo molto felici, siamo a favore dei giovani, del valore del matrimonio e della famiglia e stiamo sensibilizzando sempre più giovani che si uniscono a noi per crescere insieme.
2: Un messaggio contundente,
0: un messaggio forte, a tutti i giovani di fare un passo in avanti per migliorarci e così cambiare il mondo, un messaggio soprattutto di speranza, perché se non crediamo in noi stessi abbiamo già perso in partenza. Credo che i giovani abbiano la forza di volontà e tanta voglia di crescere insieme in un mondo di pace.

Eccoci, questa seconda parte, in questa seconda parte parleremo e vi farò vedere alcune immagini che riguardano la nascita di Gesù. Noi siamo abituati a Natale a vedere che cosa? Il presepe. E molte rappresentazioni pittoriche effettivamente rappresentano Maria, Gesù bambino, Giuseppe, i pastori. E poi in seguito chiaramente i magi. Ecco, mentre quelle che vi farò vedere in questo momento, oggi, sono delle immagini che rientrano sì nella natività di Gesù, però sono un po' particolari. Ecco, è la prima, che vi faccio vedere l'insieme, è di Gentile da Fabriano, ed è il corteo, l'adorazione dei magi, viene detta questa opera, l'adorazione dei magi, è chiamata così, ed è del 1423 di questo grande artista nato a Fabriano e poi per la maggior parte della sua vita ha lavorato, diciamo, a Roma. Ed questo grande artista, adesso noi non ci soffermeremo ovviamente nella narrazione di magi che riguarda un altro argomento, ma vedremo che cosa. In basso, se vedete, ci sono tre piccoli scomparti. Ecco, queste tre piccole scomparti si chiamano predelle. Ecco, e la predella di sinistra, se vedete, ecco, è questa che ci interessa in questo momento. La predella di sinistra riguarda proprio la nascita di Gesù. Gesù è appena nato, non c'è nessuno. Anzi, in questo caso, vedete, l'artista ci fa vedere Giuseppe è pensieroso, di lato, vedete? Cioè, così, sta meditando. Alle spalle di Maria vedete queste due figure, queste due donne. In effetti, secondo quanto scritto anche nel Protovangelo di Giacomo, Giuseppe si era allontanato per andare a cercare una levatrice, diciamo, no? Nel momento in cui appunto Maria aveva manifestato le doglie, erano rifugiati in una grotta. Attenzione, qui, questa è una grotta, ecco, a voi verrà senz'altro in mente che le rappresentazioni della natività o sono rappresentate, raffigurate all'interno di una stalla povera, in cui compare il bue e l'asinello, oppure dentro una grotta. Ecco, in questo caso si parla di una grotta. Viene rappresentato in una grotta. Comunque questo poco importa sostanzialmente, no? Poco importa, perché Maria dà alla luce in maniera miracolosa il bambino. Attenzione, è per quello che qui troveremo le due donne, la levatrice con la sua aiutante probabilmente, che sono lì, sono arrivate, però tutto è compiuto, diciamo. Maria è già inginocchiata e guarda il bambino che splende di luce. Teniamo presente anche questa cosa, che rispetto all'immagine che abbiamo visto prima, sontuosa, no? È una cosa incredibile. È una cosa di una bellezza straordinaria, questo corteo, no? Di questi personaggi vestiti di broccati e di cose così smaglianti, no? Mentre qui invece tutto è più povero, tutto è più così concentrato, così nella scena, nella luce, ecco, diciamo, che irradia, non che scende dall'alto, ma che irradia, vedete, il piccolo bambino. Ecco. Ora passeremo a un'altra immagine, è sempre un trittico, vedete, è simile a quello che abbiamo visto prima di Gentile da Fabriano, e questo è un trittico molto interessante, che io ho preso anche, sapete perché? Perché ha una scena che fa sorridere effettivamente, riguarda chiaramente la nascita di Maria. Infatti, se vedete lo scomparto al centro,

centro è Maria che viene incoronata da Gesù, no? Vedete? Mentre lo scompatto di destra è un'adorazione dei magi, probabilmente, è un'adorazione dei magi, scusate, è un'adorazione dei magi, mentre alla sinistra c'è la nascita del bambino. Ma attenzione, no? Vedete, sulla parte alta dello scomparto di sinistra, che cosa c'è? C'è Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello, poi nella parte bassa praticamente il bambino è già nato, no? Vedete? Il bambino è già nato, guardate. E qui intervengono le due levatrici, la levatrice con la sua assistente, guardate, è simpaticissimo. Guardate Gesù bambino che quasi non vuole entrare nella vasca. Sembra quasi che dica guardate che l'acqua è fredda, effettivamente. È bellissima questa scena. Ecco, è una scena un po' particolare che sostanzialmente esula l'iconografia della nascita del bambino. Qualche volta lo si presenta in fasce già, diciamo, lavato alla mamma, ma questo della tinozza, guardate, è una cosa così che fa sorridere, è una cosa bella, ecco, diciamo, ed è una cosa anche naturale. Ecco, qui Bartolomeo di Tommaso, questo pittore semi sconosciuto, sostanzialmente lui è chiamato Bartolomeo da Foligno, quindi è nato, diciamo, in Umbria. Non abbiamo sue notizie, non abbiamo date di nascita di morte, ma abbiamo sue notizie che lo vedono attivo nella seconda metà del 1400. Ecco, adesso facciamo una piccola pausa e poi ci sarà un'altra bella e piacevole sorpresa con un artista straniero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo partiti domenica con un pellegrinaggio partendo da Urbino. L'ultima tappa che abbiamo fatto è stata a Pesaro e poi da lì siamo partiti con Dane Pullman per raggiungere Loreto in quest'oggi.
1: Allora, un'esperienza bellissima, soprattutto a livello di accoglienza. Noi abbiamo vissuto una settimana fantastica in cui tutta la giornata camminavamo, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la sera quando arrivavi alle 11, non sapevi che qualcuno ti avrebbe accolto, una famiglia ti avrebbe accolto, e penso sia stata la cosa più bella, scoprire che intorno a Pesaro, Fano e Urbino ci sono così tante famiglie pronte ad accoglierti. È stata, secondo me, l'esperienza più bella.
2: Mi ha fatto sentire meglio con me stessa, mi sento quasi una persona nuova, quasi come rinata, diciamo.
1: Al di là del camminare, faticare e tutto il resto, che è comunque un cammino di gruppo che fatica, ti porta al tuo limite e quindi al migliorarti.
3: Beh, è stato un piacere avere i nostri vescovi in cammino con noi, chi ci è riuscito e chi meno. Un grazie a Gerardo Rocconi perché ha camminato veramente con noi.
4: Noi giovani vogliamo fare molto casino, quindi quando entriamo a Loreto vogliamo fare ancora più casino senza fare i canti pallosi. Seconda cosa un po' a tutti i preti, non siate noiosi. Io lo so che dentro di voi avete un fuoco che vi porta a espandere, a comunicare il verbo a chiunque, ma fatelo bene perché a volte siete pesanti.

Ecco bene, ora ci ritroviamo in questa quarta parte della, appunto, in cui si analizzano alcune opere che riguardano la nascita di Gesù. Ecco, vi dicevo prima che così, questa opera che vi farò vedere oggi è di un artista straniero. Fino adesso non abbiamo citato artisti stranieri, non perché non ho voluto citarli, ma perché ho ritenuto opportuno che effettivamente per certe opere l'arte italiana ha espresso una certa superiorità, ecco, rispetto alle province extra Italia, diciamo, extra penisola. Ecco, questo invece è un artista fiammingo di area nordica molto interessante che si chiama Hans Memling e realizza questa Natività di Gesù verso il 1470. È una piccola opera, attenzione, perché è 28 cm per 21. Quindi vuol dire che questa è un'opera che è stata realizzata per un committente privato, probabilmente anche per un committente ecclesiastico, chiaramente, però per una devozione personale. Questa è un'opera che non veniva esposta in una chiesa assolutamente o in una cappella, troppo piccola chiaramente. Ecco, qui vediamo che Hans Memling realizza la nascita di Gesù in una maniera molto intima, perché c'è Maria con la Madonna e San Giuseppe, guardate, addirittura probabilmente il ritratto di un personaggio, senz'altro non rispecchia la iconografia quella tradizionale di San Giuseppe con la barba. Ecco, qui così è un personaggio del tempo che comunque ha una candela in mano, simbolo della luce, della venuta, simbolo della nuova luce, della salvezza per l'uomo, che appunto è data dalla nascita di Gesù. L'interno è l'interno di una stalla, vedete, è diroccata, è proprio come sta scritto nel Vangelo di Luca, mentre nel Protovangelo di Giacomo si parla di grotta. Comunque questo poco importa, sempre un ambiente povero, sia la grotta sia la stalla non è che cambi molto. Ecco, qui non c'è la presenza la presenza dell'asinello, vedete che appena così lo si vede col bue in secondo piano. Comunque quello che è importante è che Hans Memling cerca di ricreare, e lo ricrea abbastanza bene, uno spazio misurabile secondo i dettami, diciamo, della prospettiva fiorentina, la prospettiva poi codificata, che era stata codificata da Brunelleschi e poi trasferita in molti trattati di pittura, come nel caso di Piero della Francesca, che abbiamo visto prima, quella bellissima Madonna del Pato di Monterchi. Ha scritto anche i De Prospettiva Pingendi, che è un grosso manuale, un grosso libro in cui si insegna come fare la prospettiva. Quindi Piero della Francesca era anche un teorico. Ecco, è una bellissima nascita di Gesù con una Madonna. Guardate la bellezza, no? Se guardate bene il primo piano, lo splendore, il sole, veramente i capelli che sembrano tempestati di stelle, con il bambino, eccolo qui, piccolino, nudo, guardate, bellissimo, nudo, quasi infreddolito sembra, no? Così, è posto all'adorazione di Maria, con San Giuseppe che non è passivo, perché di solito San Giuseppe è così messo un po' in disparte, è lì che pensa a quello che effettivamente è successo. Poi l'altra, ecco, un'altra piccola, attenzione, è un'altra piccola natività di Gesù, è molto piccola questa,

Anche questa è una piccolissima tavoletta. Io l'ho scelta perché? Perché Lorenzo di Credi, che dipinge verso la prima metà del 1500, la prima parte della prima metà del 1500, questa Natività di Gesù, guarda con tutta probabilità alla lezione di Leonardo. Infatti guardate il paesaggio, lui punta molto anche sul paesaggio, perché lui ti pone la centralità di Maria così dietro questo ambiente architettonico, no? Di fronte a questo ambiente architettonico, con il bambino così che si muove e Maria inginocchiata che prega, calcando comunque l'iconografia quella tradizionale, San Giuseppe che è lì, che non partecipa diciamo all'evento, insistendo molto anche sul paesaggio, vedete, quindi in una situazione diciamo così di apertura, se vogliamo, verso l'esterno e tutto sommato con una certa eleganza, quindi qui non si capisce bene se è una grotta, se è una stalla, sembra quasi un portico, sembra quasi un qualcosa di aristocratico. Ecco, questo è Lorenzo De Credi. Il prossimo vedremo un altro seguace, questo è proprio stato un seguace di Leonardo da Vinci. Questa è una bellissima scena intima, proprio in cui finalmente vediamo San Giuseppe che è attivo, partecipa anche lui ad adorare, così ad essere veramente cosciente, no, della nascita di Gesù, con una Madonna che è eccezionale, quasi ricalcata dai modelli di Leonardo. Guardate il particolare del bambino, guardate il bambinello che si muove e ha il dittino in bocca. Questo è veramente eccezionale. Qui si vede chiaramente la mano così della scuola di Leonardo, una scuola che si basa sullo sfumato, quindi con questo discernimento, se vogliamo, no, verso un chiaro scuro che degrada, in cui il disegno quasi sparisce per far posto al cosiddetto sfumato leonardesco, anche se qui abbiamo una certa incisività nel disegno. È ovvio che Leonardo non è diciamo non è paragonabile a Leonardo, però si vede che è possibile effettivamente guardare con attenzione, se vogliamo con attenzione, no, i modelli leonardeschi. Ecco, qui vedete tutto è concentrato sul bambino e i due personaggi che guardano il bambino, Maria e Giuseppe, e non abbiamo nessun ambiente, che sia una capanna o una grotta, quindi tutto è concentrato in questo momento sacro, bellissimo, della nascita di Gesù. Ecco, ora passeremo all'ultima opera, che è un'opera veramente particolare perché è stata realizzata da Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è questo artista veneziano che era nato nel 1480 ed è morto qui nel 1556 a Loreto, perché si era fatto oblato nel 1554, se non sbaglio, 1554, si era fatto oblato perché diciamo che Lorenzo Lotto è stato un artista che ha lavorato nella provincia, diciamo, veneziana, poi in Lombardia, insomma è andato un po' girovagando, anche perché purtroppo, nonostante fosse bravo, ed è bravo, si vede, no? Non riuscì a trovare quei committenti, diciamo, che erano i committenti invece di altri grandi artisti del suo periodo come Tiziano, Giorgione. Ecco, quindi voi capite che in un ambiente dominato dalla figura di Tiziano c'è poco margine per altri artisti. Quindi lui diciamo è stato chiamato qui nelle Marche, poi addirittura si è fatto francescano, si è fatto oblato e ha realizzato questa bellissima, attenzione, questa non è grande, è piccola, è piccolissima, questa bellissima Natività, e che misura 40 centimetri, 45 per 36 circa, è una Natività di Gesù particolare, perché è piena di simbologia, attenzione, ed ha un afflatto poetico incredibile. Lorenzo Lotto ha questa grande capacità di entrare in empatia con il santo che deve dipingere.

col personaggio che deve dipingere. Era grande poi nei ritratti, attenzione. E qui in particolare proprio sentite come riesce a trasmetterci quel pathos che poi che noi recepiamo attraverso quello che lui ha dipinto. Ripeto, questa è una piccola opera che si trova alla National Gallery di Washington ed è datata 1523. Adesso vi spiego anche perché è datata 1523. Allora, innanzitutto guardiamola con attenzione perché magari alcuni particolari ci possono sfuggire. Allora, la parte centrale, Giuseppe che è attivo, vedete con le mani giunte, e Maria e con il bambino che sgambetta felice. In alto a sinistra abbiamo il crocefisso. Cosa significa? È una prefigurazione di quello che poi avverrà, no? Con la morte di Gesù e la crocifissione. Guardate anche questa scala. Ovviamente è probabilmente all'interno di un portico, di un'architettura, perché vedete a sinistra, vedete, dietro le spalle di San Giuseppe, c'è questo pilastro, questa volta, ecco. Fuori c'è una stalla con una scala e due tortore. Avete visto le tortorelle? Eccole qua, le tortorelle in piccolo, se potete un attimo, se si ingrandisce, si riescono a vedere. Ecco, il simbolo della scala cos'è? Sì, uno dice, vabbè, c'è il fienile, no, questo diciamo alla scala è il simbolo della provvidenza, ecco, no, che ci lega a Dio. Le tortorelle è il simbolo della fedeltà, diciamo, no, a Dio. E poi in basso a sinistra, a destra, scusate, attenzione a destra, ecco qui, se ingrandiamo, c'è scritto la sua firma e l'anno di esecuzione, 1523. Ecco, vedete, questa sembrerebbe una pialla, comunque in ogni caso è un pezzo di legno squadrato che fa riferimento a che cosa? All'attività di San Giuseppe. Alcuni storici hanno parlato di una trappola per topi. Io sinceramente non ce la vedo questa trappola per topi. Avrebbe potuto anche starci, cioè nel senso che la trappola per topi, il topo è simbolo del maligno, comunque secondo me è una forzatura. Io ce lo vedo di più come il simbolo proprio, il legno squadrato, che sia una pialla o che sia un legno squadrato, del mestiere di San Giuseppe, il tutto che si apre in questo bellissimo paesaggio. Ecco, purtroppo non è visibile qui, comunque se venite a Loreto nella Santa Casa, nel Palazzo Apostolico, esistono opere che lui ha realizzato qui durante i due anni prima di morire. Ecco, io vi ringrazio, vi ringrazio per averci seguito, vi do il numero di telefono di Maria Vision, 071 7301 707, e WhatsApp 349 93 70 847. Vi ringrazio per l'ascolto, anzi ho sbagliato a darvi il numero di telefono, perché 071 75 01 707. Ripeto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima pagina di Arte Sacra, che riguarderà sempre l'iconografia di Maria.

Pace bene, siamo qui a Loreto. Sono più di 200-300 ragazzi che dalle varie diocesi delle Marche sono venuti per questo momento di preghiera. E devo dire, noi siamo venuti solo da Montorso, un pezzetto di strada fatto insieme, ma è stato molto edificante, perché abbiamo visto che questi giovani hanno lasciato tanti comodi della loro vita di tutti i giorni per intraprendere questo cammino, qualcuno da Camerino, qualcuno da altre strade, e hanno sperimentato una fatica che però li ha legati dalla fede e della fraternità in Cristo, per cui è una bella testimonianza, un entusiasmo di cui vibrano nonostante la stanchezza. Quindi penso che dovremmo forse, cominciando a Dio, scommettere di più su quanto Dio può operare quando i giovani si mettono insieme per uno scopo e con una guida che li porta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, stiamo celebrando il Santissimo Nome di Maria. Per entrare in questa gioia, entrare nel suo nome, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che la Beata Vergine Maria ottenga i benefici della tua misericordia a tutti coloro che ricordano con gioia il suo nome glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Parola di Dio.
2: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
3: A te, Signore.
2: Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
3: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
2: A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore. Davanti a tutti il suo popolo.
3: Amen.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è un altro albero, altronde albero cattivo, che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dei suoi frutti. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta della roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore. Abbiamo qua fuori vari alberi di frutta. Se dovesse

potresti uscire e trovare tante mele appiccicate con nastro adesivo o fil di ferro, diresti, ma non so cosa diresti, ma questo è stupido.

questo. Questi sono i miei meriti. Sono come meli appiccicate con nastro adesivo. Perché se devo dire che ho fatto io, significa che non esci da niente. Non c'è profondità. Il frutto è giudicato da questo io profondo. Io ho fatto, io sono bravo, ho fatto io questo. Quello è un io superficiale, vanitoso. Ma se l'io è Cristo dentro di me, se Cristo è seminato dentro di me, Lui sta crescendo dentro di me, le mie parole diventano forse di meno, ma trabocco il frutto che è Cristo che cresce in me. Perciò il grande obiettivo della nostra vita è che Cristo abiti, Lui abita, ma Cristo abbia sempre più spazio per muoversi. E perciò Maria rientra come modello di cristiana, modello di vita. Lei è questa donna che ha lasciato il Signore prendere il suo spazio completamente. Il suo egoismo non diventava mai cattivo, invadente. Il suo orgoglio, la sua rabbia, il suo senso di ingiustizia, tutto quel bisogno nostro di sospettare, mormorare e vendicarci. Quello ostacola la crescita di Cristo. E Maria no, è libera perché Cristo cresca in lei. Era proprio quello che dobbiamo imitare di Maria. È la possibilità che Lui sia seminato nella mia vita e che prenda spazio del mio corpo, del mio pensiero, della mia volontà. E penso che la seconda metafora di Gesù, di essere costruito sulla roccia, che bisogna scavare profondamente il fondamento finché non arriva alla roccia, e Cristo dice: e perché mi dite Signore, Signore, e non fate come io dico? Ma che cos'è che ha detto che dobbiamo fare? Allora, quello ha detto ieri, il Vangelo prima di questo, ha detto togliere la palude, no, non la palude, togli la trave dal tuo occhio, togli quello, fai questo. Non sta dicendo di fare opere buone per gli altri, prima di cosa, perché sarebbe appiccicare i meli con nastro adesivo. Togli la trave, scava dentro di te, tira fuori quella gelosia, quel paura che tu hai, tira fuori tutto quel infantilismo che ci abita. Tutto il mondo ha visto questo. Sì, siamo in televisione live. Ed, dove ero? Sì, la scavare il fondamento è tirare fuori la trave. E se volete pensare che è qualcos'altro, non smettete di pensarlo. È questo. Il lavoro su di te. In nome di Cristo, permettendo a Lui di rivelarti a te stesso le tue tenebre, è perché quando la luce dello Spirito Santo illumina le tue tenebre, tu hai la possibilità di illuminarli, che dalle tue tenebre nasce la luce di Cristo, dalla tua vergogna scoperta che comincia la risurrezione. Quello è il fondamento di una vita costruita su Cristo. E quando arriveranno le tempeste, le tentazioni furibonde, quella casa regge. Se volete nascondere i vostri segreti, il vostro male, è quello il tuo fondamento poi. Arriverà la tempesta, ma se fondato sul tuo menzogna, la casa è spazzata via. Scavare profondamente significa guardare in te, non guardare più gli altri. Guarda te. Sono Maria, il suo nome, entrare nel suo nome, entrare in questo tipo di cammino. Lei è una donna scavata profondamente. La vocazione nostra è lei, come lei porta Cristo e permette.

0: Padre buono, ti presento le nostre preghiere, ti presento con gioia e gratitudine Maria, nostra madre. Tu l'hai dato a noi e noi la offriamo a te. Ascolta le nostre preghiere. Preghiamo insieme, Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Let us pray for the Holy Father, Father mio, Leone. Let us ask the Holy Spirit and Our Lady to protect him always and guide his passes, guide all his ideas. For this we pray.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
3: Thank you.

di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo e di Maria, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria renda a Te graditi i nostri doni e ottenga a noi che veneriamo il Tuo Santo Nome di essere accolti dalla Tua Maestà Divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo, tuo Figlio, nella memoria del nome della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolsi la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena.

Amen.

0: Preghiamo. Oh Signore, fa che per l'intercessione di Maria, Madre di Dio, otteniamo il dono della Tua benedizione. Venerando il Suo Santo Nome, sperimentiamo in tutte le necessità il Suo materno aiuto. Per Cristo nostro Signore. Domani parto insieme a Madre Miriam, fratello Gabriele e Nathalie. Noi partiamo domani per l'Italia per 10 giorni. Saremo qui il 25 settembre. Ci sarà la messa ogni giorno, sarà il Vescovo Aldo Cavalli che celebra al nostro posto dal lunedì in poi. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. I'll say what I said. Myself, Miriam, Gabriele and Natalie, we're going to Italy for 10 days, leaving tomorrow, which means we're back here on the 25th of September. There will be the Mass every day, and it's the Bishop Aldo Cavalli who will be celebrating the Mass. Huh? No, anche giovedì, volendo. Volendo, vedete voi questo, decidete. Maria Rose sarà responsabile della casa e deciderà lei. Andate in pace.
1: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato

Liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi.
conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa, nella preghiera, mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande,
1: sì,
0: l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo che Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace, che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io, questa è la mia speranza e la mia... la mia speranza. Per
0: cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è l'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vende via uva da un rovo. L'uomo buono, dal buono tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole, le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore.
2: Carissimi confratelli nel sacerdozio, voi cari fratelli e sorelle, riuniti in questa grotta, e anche tutti coloro che ci seguono in questo momento attraverso il canale del santuario, la prima cosa che vorrei sottolineare è prendere consapevolezza della bellezza di ciò che ci offre oggi il Signore. Perché noi umani cadiamo tante volte nel dare per scontato alcune cose, a incominciare dal fatto che stamattina abbiamo aperto gli occhi, molti di voi hanno fatto diversi chilometri per arrivare in questo luogo e poi siamo entrati dentro, in un luogo dove San Francesco, forse avete sentito, si è fermato lì, alla porticina, subito all'ingresso della Basilica, e ha detto: non mi sento degno di varcare la porta di questa grotta. Noi siamo dentro, avvolti dalla presenza dell'Arcangelo, noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, l'incontro con Gesù Cristo. Siamo tutt'uno con Lui, tra poco pronunceremo le parole straordinarie. Dovremmo tremare quando pronunciamo queste parole. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Allora la prima cosa che vorrei sottolineare, visto anche il contesto in cui ci troviamo, proprio questa consapevolezza che ci deve portare a dire: Signore, grazie perché ci hai offerto questa possibilità di stare qua dentro, ma soprattutto di avere questa possibilità di incontrare Lui. Perché anche qui rischiamo di cadere, purtroppo, qualche volta nell'abitudine di partecipare o di celebrare la messa. Guai a me, prete, se cado nell'abitudine di celebrare la Santa Messa. Guai davvero. Perché è un incontro unico e per eccellenza con il Signore. Abbiamo ascoltato la parola, non so se avete seguito tanti spunti che ci sono dentro, ma il Signore oggi ci richiama anche attraverso San Paolo nella prima lettura di essere attenti a che cosa? All'idolatria. È un pericolo che corriamo tutti. E non pensiate alle cose non so di che genere, perché idolatria può essere tutto. Anche lo stesso affetto, se non è unito all'amore di Dio, può diventare idolatrico. Non ne parliamo di tante cose materiali. E anche il nostro rapporto con Dio stesso, che noi possiamo sbagliarci su Dio, eh? Pensate a tutto il percorso che hanno dovuto fare i discepoli per arrivare un giorno a capire, per quello che potevano capire, chi è veramente Gesù Cristo. Quante volte Pietro, prendendo la parola al posto di suoi amici discepoli, diceva: Signore, io per te farò. E poi Gesù gli racconterà, gli annuncerà la futura passione, e Gesù e Pietro cosa dice? A te questo non può accadere, vai dietro a me Satana. Ecco, possiamo sbagliarci anche noi sul nostro rapporto con Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di un continuo approfondimento della nostra fede, di una continua apertura alla bellezza della relazione con Dio e all'azione soprattutto dello Spirito Santo, perché plasmi il nostro cuore e la nostra mente alla bellezza di quello che Gesù ci ha insegnato. E il Vangelo di oggi ci invita fortemente a organizzare, a fondare la nostra vita su chi? Su Gesù Cristo, sulla sua parola. Corriamo rischio, come dicevo prima, di sbagliarci su Dio. Ma perché? Perché anche colui che è nemico per eccellenza di Dio fa di tutto per modificare, perché lì ha accesso al nostro pensiero. Pensate alla tentazione che rivolge a Gesù nel deserto. Che male c'è? 40 giorni che non mangi. Quante volte sentiamo la stessa cosa? Che male c'è se una domenica non partecipa all'Eucaristia? Se magari non preghi oggi, sei stanco, lascia sta domani magari. Quante di queste tentazioni?

con forza qua ci richiama alla centralità di Dio nella nostra vita. Chi come Dio? Possiamo farci la domanda. Io stamattina durante la meditazione mi sono fatto, ma io, dopo tanti anni di prete, di sacerdozio, vita religiosa, su chi fondo ogni giorno la mia vita? Fatevi questa domanda. Questo non è soltanto dire sì, io credo che Dio esista, ma i miei pensieri quotidiani, le mie scelte quotidiane, le mie parole, parlava il Vangelo, che dall'albero buono non possono uscire frutti cattivi, dal cuore buono non possono uscire azioni cattive. Su chi fondo la mia vita di ogni giorno? Nel profondità del nostro cuore, qui davanti a San Michele, davanti a Gesù, proviamo di dare questa risposta, senza né sentirsi troppo in colpa, ma nella verità. Qualcuno ha giustamente detto: la verità ti farà libero. Oggi tanti parlano di libertà, ma non è libertà, perché manca la verità, è libertinaggio questo. È un accontentarsi, è un cercare delle scorciatoie. Tanti nostri giovani fanno fatica ad avvicinarsi alla nostra comunità cristiana. Io tante volte mi sono fatto la domanda, il perché? Forse proprio la risposta sta qui. Che hanno paura della radicalità. Forse perché non li educhiamo più a questo. Oggi difficilmente usiamo espressione no. Tutto subito è a poco prezzo. E questo ci porta poi a vivere anche a livello spirituale questi compromessi. Guardate che grandi cadute non nascono così spontaneamente, dalle piccole concessioni. Quello che dicevo prima, il maligno non ci porta a una grande caduta, perché nessuno avrebbe accettato subito, ma tentandoci alle piccole concessioni. Ma dai, non è così grave. Piano piano, piano piano, e poi ci troviamo in un vortice dal quale tante volte è doloroso uscire, e speriamo di uscire sempre. Allora oggi rinnoviamo la nostra adesione a Dio, a nostro Signore Gesù Cristo, a quella roccia sulla quale vogliamo fondare la mia vita, la vita della mia coppia, della mia famiglia, della mia comunità, dove il Signore mi ha chiamato a vivere. Così sia.